0: Great music all the time.
1: Music Leaks, Music Leaks. E vivi con noi l'emozione della musica. Musica.
2: Continuiamo il nostro viaggio nel mondo della musica, puntata interamente dedicata agli anni zero, dove internet diventa la vetrina della musica. Artisti senza contratto e senza fama che riescono a trovare l'uno e l'altra facendo proseliti sui siti come MySpace, dove contano soprattutto il numero di contatti in rete per farsi contattare poi da discografici e talent scout. In qualche caso si tratta di bufale virtuali costruite ad arte, in altri casi invece si tratta di onde digitali di tutto rispetto, come gli inglesi Arctic Monkeys.

Nel 2003 nessuno sa chi siano gli Arctic Monkeys, questi quattro ragazzi della periferia di Sheffield, tranne chi è stato ai loro concerti e ha ascoltato il loro garage rock. Chi c'è stato si è visto regalare all'uscita un CD con qualche demo e qualcuno lo ha messo anche in rete in formato MP3. Il passaparola si diffonde come un virus, marketing virale, spiegheranno poi gli esperti di comunicazione. E in men che non si dica, la band è una celebrità anche fuori dalla rete. Diverso discorso per questi signori, anche loro figli degli anni 2000, un rock però dalla faccia pulita, un rock completamente diverso da quello degli Arctic Monkeys, ma comunque di grande effetto. Loro sono i Coldplay.

0: amici, anche questa puntata di Music Leaks è scivolata via. Abbiamo provato a fare un brevissimo viaggio musicato e musicale attraverso il mondo della musica dei primi anni 2000 e ovviamente ascoltando pezzi che hanno caratterizzato quel periodo e soprattutto parlando di Steve Jobs, di Napster, di MP3 e della rivoluzione digitale di quegli anni. Da Carlos Mandia e Alfredo Montanarini, che non ho nominato neanche una volta in questa puntata, approfitto per farlo ora, che cura la parte tecnica della trasmissione e che ringrazio perché cura anche il redazionale della trasmissione stessa. Come vi dicevo, da parte nostra è tutto, ciao ciao, alla prossima!
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa, che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
2: Radio Tigullio.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì, sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tigullio.
3: E il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
6: Time, l'ora ufficiale di Radio Tigullio.
8: Sono le 2:34.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Voglio una vita.
3: No.
4: Ti proteggerò.
5: Inside, la musica sotto la superficie. Significati, retroscena, aneddoti e curiosità dal sopra e sottofondo musicale.
6: Inside, ben ritrovati qui alla voce come sempre Mary, solito appuntamento, solita diretta con Inside, dietro le quinte Andrea Tavella, ovvero DJ Tav. Ma in questa puntata, questa volta pure, ci soffermiamo ancora una volta sulla musica italiana e affronteremo questa puntata parlando di un cantautore, attore e anche showman. Il suo particolarissimo modo di ballare gli ha attribuito un appellativo tutto suo, il molleggiato. Un'inconfondibile voce, un interprete straordinario, innovativo, è un personaggio anche tanto imitato, ma che resta veramente unico e che porta il nome di Adriano Celentano.

Adriano Celentano, che personaggio eccezionale. Adriano nasce a Milano il 6 gennaio del 1938 e risulta essere uno dei cantanti italiani che raggiunge le vette più alte in termini di vendite. Oltre 150 milioni di dischi, pensate, venduti, che arrivano fino all'estero. Ed è proprio all'estero pure, oltre che in Italia, ad essere considerato uno dei capisaldi della musica leggera italiana, con la sua brillantissima carriera multisfaccettata e ai suoi successi rimasti nella storia della musica, canzoni che trattano di diverse tematiche durante questo suo lungo percorso musicale, che attraversa anche la realtà storica, la vita sociale e i suoi cambiamenti, la protesta e poi ancora l'amore, spesso al centro di tutto, con le sue diverse forme e sfumature.

Una carezza nascerà, quanto romanticismo in questa Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, e continuiamo a parlare di lui perché di lui che, con lui che affronteremo questo percorso quest'oggi. Nel 1957 Celentano con la sua band di quei tempi, ovvero i Rock Boys, così si chiamavano, partecipa al Festival del Rock and Roll a Milano. Tra il pubblico del festival è presente il discografico che proporrà allo stesso Celentano il primo contratto. E ci troviamo nel 1958, quando vengono così pubblicati i primi 4 45 giri di Celentano, che contengono per lo più cover di rock and roll americani e in seguito anche brani di origine italiana. Ma il successo inizia ad arrivare con Il Ribelle, che è anche il primo brano pubblicato scritto da Celentano. E il successo va avanti anche nell'estate seguente con un brano d'eccezione, Il Tuo Bacio è come un rock, come dimenticarlo, eh? Ed è con questo brano che il 13 luglio del 1959 Celentano vince il Festival di Ancona e riesce a vendere già nella prima settimana ben 300.000 copie, che per due settimane lo faranno restare nella prima posizione in classifica.

0: Infobacio è come un rock. È Andrea Tavella che danzava lì dietro saltellando. Ma chissà se il bacio di Andrea Tavella alla sua ragazza è come un rock. Che dici, Andrea? Facendo di sì, facendo a voi che è come un rock. Ma insomma, continuando a parlare di lui, di Adriano Celentano, del grande Adriano, continuano i successi col trascorrere del tempo. Il 1° maggio 1962 viene pubblicata Stai lontana da me, canzone con cui Celentano partecipa al Cantagiro, e questa manifestazione gli fa pure conquistare la vittoria. E poi arriva Pregherò, versione italiana di Stand by Me, che arriva in prima posizione per 5 settimane e sarà il suo primo testo che affronta tematiche legate alla sfera religiosa. Seguono poi alcuni cavalli di battaglia di Celentano come Azzurro e Ragazzo della via Gluck, ed è in quest'ultima che racconta i particolari dell'infanzia e dell'adolescenza e affronta per la prima volta il tema dell'ecologia e della speculazione edilizia. Addirittura questa canzone riscosse anche l'interesse di Pierpaolo Pasolini, che pensò di trarre un film dettato proprio da ciò che racconta il testo.
1: La musica sotto la superficie.
0: E poi, scorrendo avanti coi tempi, incuriosisce anche il fatto che una sua canzone sia entrata nella classifica statunitense ancor prima della classifica italiana. Un caso veramente unico per un artista italiano, un brano che fa sorridere. E appunto per il suo testo, che potremmo definire al limite dello sconclusionato, con uno pseudo inglese che fa diventare questo brano un vero trionfo musicale. E ora che la curiosità si avverte un po' nell'aria, ascoltiamolo pure.
2: You're the

a dir poco irriverente questo, eh? Un po' fuori dagli schemi con questo, come diciamo, pseudo inglese, no? Che si è inventato Celentano per questo brano, davvero incredibile. Ma adesso questo è un pezzo veramente datato, no? Molto molto bello, che è rimasto nella storia, ma andiamo indietro coi tempi. Invece uno più recente è quello che ascolteremo adesso.

proposito di tematiche, vorrei soffermarmi ad una canzone nata nel 76 sulla base di un accattivante ausilio della chitarra ritmica usata in maniera eccezionale, che dà un'anima rock al pezzo. Una canzone con un continuo sottofondo di protesta e che fa riferimento allo stato di crisi dei tempi, ovvero inflazione, delinquenza, degrado politico e urbano, crisi petrolifera, delinquenza appunto e tutte le sue sfaccettature e disagi di un'intera società. Sono passati 40 anni, eppure ciò che fa davvero riflettere e viene spontaneo chiedermi è: ma quanto resta incredibilmente attuale questa canzone?

ad oggi. Una discografia sconfinata che è riuscita a catturare l'attenzione di un pubblico sempre vastissimo e vario. Questa che ascoltiamo adesso è una traccia invece tratta dall'album Io non so parlar d'amore, pubblicato nel 1999, e questa invece è L'emozione non ha voce.

0: La musica sotto la superficie.
1: È arrivata, non la rotino, DJ Tav, non mi guardare così. Ve la racconto io, la nostra rubrica, la rubrica dedicata a voi ascoltatori. E ne abbiamo parlato durante la puntata, e questa canzone ce la richiede Agata. Siamo nel 1965.

0: la pelle d'oca di Getavo, la pelle d'oca Pregherò, che meravigliosa canzone, davvero stupenda. Ma continuiamo con la nostra rubrica, perché intanto un'altra richiesta che ci arriva è quella di Gino e Bruno, che salutiamo, e questa è La Cumba di chi cambia, con un testo scritto questa volta da Jovanotti e che racchiude una ventata di cambiamento e rivoluzione nel significato del brano.
1: Se c'è

0: Rieccoci, rieccoci qua ad Inside, la musica sotto la superficie, oggi contornata da Adriano Celentano. Che pezzi di DJ Tav, questo è veramente molto molto bello. E vabbè, continuiamo. Intanto io vorrei fare una parentesi, posso? Voglio salutare la mia mamma che è qua dietro le quinte. Ecco, ecco, abbiamo questo grande onore, la mamma che mi osserva. Capito, DJ Tav? Ma andiamo avanti, perché una delle ultime interessanti news è che Mina e Celentano torneranno a cantare un'altra volta insieme. L'annuncio del nuovo disco di inediti, appunto di Mina e Adriano Celentano, avvenuto già lo scorso anno, ha riscosso un certo scalpore in diversi stati di tutto il mondo e l'uscita è in programma per la primavera del 2016. Quindi prepariamoci, tra l'altro il nuovo progetto coinvolgerà anche il pubblico più giovane, perché sarà multimediale e avrà un'app per smartphone e tablet. Ma parlando a proposito proprio di Mina e Celentano, mi piacerebbe ascoltare una canzone e con anche il suo contributo audio, ovvero un'interazione inedita, oserei dire, tra due cime della musica, che sono appunto gli stessi Mina e Celentano. Questo è un pezzo, una registrazione del 1967, tratta da Sabato Sera, e loro sono, Mina Celentano, la coppia più bella del mondo.
1: Vuoi venire un momentino, Adriano, per favore?
2: Ma ancora, io sono stanco.
1: Beh, senti, guarda, dobbiamo arrivare soltanto fin lì, quel segnettino
2: fino
1: già.
2: Lì? Lei cosa dice?
3: Ah, io dico di andare.
1: Vieni, va. Dobbiamo fare il finale.
2: Il finale?
1: Sì.
2: Ma perché bisogna fare il finale?
1: Beh, guarda, la consuetudine vuole che a questo punto si chiuda cantando qualcosina insieme.
2: Beh, ma la consuetudine basta, bisogna smetterla. Oggi bisogna dire alla consuetudine che il finale non si fa. Così.
1: Ma come, non vuoi cantare con me, per favore?
2: Ah, con te? Ah, sì, senz'altro. No, credo con Canfora.
1: No, con me, proprio con me.
2: È per quello che mi preoccupavo.
1: Ah, capisci? Sì, ho capito, sì.
2: No, con te allora ci sarebbe una canzone da cantare.
1: Quale?
2: Adatta.
1: Quale?
2: Una canzone che ho inciso io, si chiama La coppia più bella del mondo.
1: Conosco, quella che hai inciso con tua moglie.
2: Poi, tieni giù i titoli, chi ti ha detto che non è?
1: Ma scusa, lo sanno tutti, perché adesso mi vuoi dire che non è tua moglie quella che canta?
2: No, momento, io non dico niente. Comunque te spiacerebbe cantare questa canzone insieme a me, anche se io non ti dico con chi l'ho incisa.
1: Ma no, ma per me è uguale, tanto io lo so ormai.
2: Ah, sì?

0: La musica sotto la superficie.
1: E ben ritrovati ad Inside, arrivata la sua rubrica 11, undicesimi di curiosità. Adriano Celentano nasce nel quartiere milanese di Greco, nella casa dove abitano i genitori in via Gluck 14, il 6 gennaio del 1938. I genitori, entrambi originari di Foggia, emigrarono in Lombardia per motivi di lavoro. Celentano prende la licenza di quinta elementare, dopodiché lascia la scuola e inizia ad affrontare diversi mestieri, tra cui, per ultimo e il più amato, quello di orologiaio in un negozio. Tuttora Celentano infatti si diletta in orologi nel suo tempo libero. Circa 40 i film in cui ha recitato e altrettanti gli album discografici pubblicati. Il successo riscosso è stato enorme, così come in ambito musicale anche in quello cinematografico, con un trionfo che va dalla fine degli anni 60 fino all'inizio degli anni 90 con Jackpot, il suo ultimo film. Che aver avuto anche ruoli di primo piano in televisione e nel cinema, invece, da sceneggiatore, montatore, attore ed essersi occupato anche di alcune colonne sonore, è stato anche lui stesso regista di 4 film, ovvero Super Rapina a Milano, Yuppidu, Geppo il Folle, Johan Lui, Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì. Nel 1959 l'attività musicale ha una pausa forzata di un mese a causa di cosa? Di un incidente automobilistico avvenuto il 22 settembre alle 2 di notte, dopo essersi esibito con il suo gruppo ad una serata organizzata. La macchina sbanda affrontando una curva ad alta velocità e finisce in un fossato. Celentano si procura così una contusione toracica e una frattura alla costola. Ancora oggi esiste infatti, pensate, il luogo dell'incidente ed è chiamato dagli abitanti di Rivarolo appunto curva Celentano. Sempre nel 1959 inizia la prima collaborazione tra Celentano e Mina, di cui abbiamo parlato poco fa. La Tigre di Cremona incide infatti un 45 giri con la canzone Vorrei sapere perché, un rock and roll scritto per lei dallo stesso Celentano. Nello stesso anno Celentano gira il primo film di successo, I ragazzi del jukebox, con Lucio Fulci in regia. Andiamo un po' ai giorni nostri, perché nel febbraio 2013 decide di sostenere l'amico Beppe Grillo del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni politiche italiane del 2013 con l'inedito Ti fai del male, ovvero un invito a votare e a scrivere una nuova storia per l'Italia. I temi trattano del Papa, dei tempi confusi, della terra degli scandali, del condono tombale, dell'ambiente, della violenza sulle donne, del federalismo e della crisi economica. Il 26 novembre 2007 invece su Rai 1 Celentano torna in diretta con uno spettacolo in prima serata dal titolo La situazione di mia sorella non è buona, dove con il termine sorella Celentano intende il pianeta Terra e qui realizza una sorta di film in diretta TV cantando dal vivo alcune parti delle nuove canzoni dell'album. È stato a suo parere la trasmissione più difficile da fare in tutta la sua carriera. Adriano Celentano, dopo una lunga pausa, è tornato dal vivo dopo 18 anni all'Arena di Verona con 2 concerti, l'8 e il 9 ottobre 2012. L'evento si chiama Rock Economy ed è stato trasmesso in diretta sulla rete Mediaset Canale 5 e per questo evento sono stati venduti oltre 6.000 biglietti per entrambe le serate con un costo simbolico di solo 1 euro. Amori, la bellissima Claudia, attrice e cantante romana, incontra Celentano sul set di Uno strano tipo. Si forma una coppia da quel momento che, nonostante momenti di crisi attraversati, resta ancora oggi indissolubile. Nel 64 si sposano in gran segreto di notte, nella chiesa di San Francesco a Grosseto. In seguito arriveranno i 3 figli, ovvero Rosita, Giacomo e Rosalinda. prima metà degli anni Ottanta, il matrimonio attraversa un periodo di crisi. Per qualche anno i due vivono separati e si mormorano notizie di divorzio imminente. Nel 1985 i due si ritrovano proprio sul set di Joan Louis e la crisi sembra acqua passata. Il 1961 è l'anno in cui Celentano deve partecipare al Festival di Sanremo, ma è militare. Accade così che Giulio Andreotti, allora ministro della difesa, firma una dispensa speciale. Al Festival Adriano ritrova il vecchio amico Little Tony ed è in coppia con lui, presentando appunto 24.000 baci, che arriva seconda al Festival e restando prima in classifica per 5 settimane e arrivando a vendere 500.000 di copie.

Adriano Celentano, che dire senza parole, un personaggio che ha veramente percorso, affrontato la storia dell'Italia e della sua musica, veramente un personaggio indimenticabile che continua a manifestare il suo talento, la sua professionalità, il suo gusto musicale, ha cambiato, ha rinnovato nel corso del tempo appunto la musica italiana, che come diciamo tante volte è giusto anche apprezzarla attraverso questi grandi artisti. Nella scorsa puntata ricordiamo abbiamo parlato della grande Mina e ora è il caso proprio di Adriano Celentano. Ma noi siamo arrivati presso a poco, purtroppo ci sarebbero tante di quelle canzoni, no, da inserire in questa puntata appunto nell'argomentazione di Adriano, perché sono veramente tante, innumerevoli, tanti successi avvenuti, però siamo arrivati alla conclusione di Getaz. Ebbene sì, però ci risentiamo alla prossima puntata e noi questa volta non vi lasciamo con la nostra solita sigla, ma riteniamo giusto, no, e doveroso lasciarvi con un grandissimo pezzo di Adriano, appunto. Ciao ragazzi, ciao!

Sembrava finita invece DJ Tav mi fa segnale, noi mi dice no, ma stiamo un altro po'. DJ Tav, dobbiamo chiudere i battenti per quest'oggi. E non possiamo restare così. Dai, dopo questo speciale brano di Adriano Celentano, questa volta vi salutiamo davvero, ragazzi, non c'è nessun rientro e ci risentiamo alla prossima puntata di Inside. Ciao!

0: clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
0: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tiguglio.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Estate, che caldo, estate, caldo, già aria condizionata accesa anche qui, e perché sono le 4:32 e 13 secondi, quindi potremmo prendere anche un'ora doppia se siamo fortunati, ma questo orologio non è poi tanto, non è tanto di quelli 26 secondi, 28. Ah, l'abbiamo presa, evviva, l'ora doppia di questa mattina è arrivata. E allora, dunque, 4:32 e rotti, è il momento di salutare le nostre radio. Naturalmente facciamo anche il saluto delle nostre radio. Radio Blinco Blanco, Atri, poi abbiamo 7:30 replica, Radio Teramo, e poi Tele Terme Vigliatore TV, poi Radio Mare Italia, le prime tre fanno la replica alle 7:30. Invece per quanto riguarda stamattina, vi ricordiamo tra un po' Marco Roma e poi chi ci sarà in linea con noi alle 5:15, musica, notizie sui vari paesi, sulle altre cose. E adesso arriva il saluto delle radio, letto da Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E siamo in diretta e diamo il buongiorno alla nostra amica Claudia da Bologna, che ormai anche lei è diventata una delle nostre pedine del mattino. Buongiorno Claudia.
1: Buongiorno, buongiorno. Si dorme così bene, c'è un freschino qui in questo momento, guarda.
0: Ah, con l'aria condizionata.
1: No, sì, te l'ho spento. Io faccio sempre, dopo un po' la spengo perché mi dà fastidio quella specie di geletto che si sente in certo punto nella stanza. Invece, guarda, ho acceso, ho aperto un'ariettina deliziosa. Perché sono 25 gradi, ecco. A dirlo così sembra, però c'è una gran differenza fra ieri e in questo momento. 20-25 gradi è una cosa bellissima, si sente, si sta benissimo, guarda. Magari tutto il giorno, invece è previsto 35 pure oggi.
0: Anche oggi.
1: Almeno qui, sì.
0: Bene, allora ti lascio un attimo in linea che andiamo a prendere i messaggi di Marco.

0: E le cose elettroniche sono sempre certe volte un po' misteriose, perché non riusciamo a capire perché non parte il messaggio di Marco. Vediamo, eccolo qua, dovrebbe esserci adesso. Ah, è silenzioso. È un messaggio silenzioso.
1: Condividi media. Messaggio vocale, durata 22 secondi, 4, 20.
0: Ah, ci sarà qualche problema perché da 22 secondi.
1: Condividi media, fotocamera, componi messaggio, GIF sticker, messaggio vocale, pulsante.
0: Allora gli facciamo ripartire.
1: Fotocamera, condividi media, messaggio vocale, durata 22 secondi, 4, 20.
0: Perché non fa sentirlo però?
2: Ecco. Buongiorno! Oggi che giorno è? Io ti guardo così felice come tu non hai visto mai. Io ti guardo sempre più e ti amo così tanto da non scordarlo mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Questo era uno.
1: Messaggio vocale, durata 15 secondi, 4, 20.
0: Sentiamo. Come al solito non si carica, non sappiamo perché.
1: Due messaggi da ascoltare. Messaggio vocale, durata 15 secondi, 4, 20.
2: Tanti auguri a Meryl Streep, buon compleanno, cara attrice. Tanti auguri a Meryl Streep da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Bene, allora gli auguri li abbiamo sentiti, ritorniamo con Claudia, eccola qui. Abbiamo fatto gli auguri a Meryl Streep praticamente. Ecco, Claudia è tornata? C'è? Ma che è successo che non sentiamo più Claudia? Ah, eccola qui. Un attimo di pazienza Claudia che deve finire questo messaggio altrimenti non riusciamo. Ecco qua. Eccola qui Claudia.
3: Ecco.
0: Sì, sì, sì.
3: Sai che mi metto in angoscia quando mi dici che non ci sono, invece io ci sono.
0: No, ci sei. Adesso vediamo se riusciamo a prendere anche Marco con il residuo di batteria che abbiamo.
1: Avvia videochiamata con Marco Roma, saluto. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Eccolo qua.
3: Perché adesso
1: tutti presenti. Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro. Voce non attiva.
0: Eccolo, stiamo chiamando.
4: Pronto.
0: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno Marco.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come va? Siamo in viaggio?
4: Sì, sì, sì. Direzione Tor San Lorenzo.
0: Ecco, oggi ecco. Direzione Tor San Lorenzo.
3: Il lunedì è così. E il lunedì è sempre parte, così.
0: Il lunedì. La rima. Lunedì è sempre lunedì.
3: Lunedì è sempre così a Tor San Lorenzo.
0: Bene.
3: Mercoledì invece?
0: Mercoledì è Anzio. Allora, vi ricordiamo i saluti di quest'ora. Salutiamo tutti i nostri amici Ernesto, ATM, Trenoro, Vimeasi, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta e poi la nostra Celeste e il nostro Ernesto, nonché Dennis. Se poi volete salutare qualcuno voi.
3: Ah, io non volevo salutare Mirella, ma non la saluto più perché non si è svegliata. Ieri mi sono ripromessa di richiamarla e invece mi sono dimenticata fra una cosa e fra l'altra.
0: Vabbè,
3: tra l'altra cosa, tra le altre cose volevo dire che Ernesto è un nome poco consueto, però rientra nel mio destino, perché ieri ho conosciuto una persona che mi dà della bellissima verdura fresca ogni volta che lo incontro, che c'è un orto dalle parti dove bazzico io qua.
0: Che e si allora chiama Ernesto?
3: Scusa, ma lei come si chiama?
0: Ernesto.
3: Io mi chiamo Ernesto, hai capito di come.
0: Ernesto.
3: Senza volerlo, è già due persone che incontro nel mio cammino.
0: Che si chiamano Ernesto. E allora tu Marco conosci Ernesti?
4: Mio cugino.
0: Ah, vedi, c'è un cugino.
3: Ah, vedi.
0: E Damiano
4: ed Ernesto De Lucca.
0: Ecco, e Damiano ed Eleonora?
4: Dormono, ieri hanno fatto tardi, stanno festeggiando i compleanni dei parenti.
0: Allora.
4: Speriamo dopo.
0: Bene, allora speriamo dopo le. Ecco. Allora,
3: dopo le 5 e un quarto.
0: Dopo le 5 e un quarto, no, anche alle 6, 7 meno 10, che al limite. Allora, dunque, a questo punto il brano l'hanno fatto loro o l'hai fatto tu stamattina per i soliti casini?
4: L'ho fatto io.
0: L'hai fatto tu
4: l'ho fatto io.
0: Quindi stamattina, Claudio, aiutami. Allora, vieni in soccorso. Dunque, vediamo un po' per calzini oppure pigiama oppure costume da Marco Roma. Se andate a Tor San Lorenzo, il furgone con i cuoricini è il suo, e quindi vai.
4: Quando dorme la città?
0: Quando dorme la città? Ligabue.
4: Quando dorme la città? No, no.
0: Claudia, aiutami tu.
3: A me non mi viene. Stavo pensando, c'è un blocco, ma perché? Eppure un brano che conosco, insomma, mi sa di noto, però non
0: ti
3: non
0: sa di metto. Noto, ma.
3: Ma no, ma è un verso di Lucio Dalla.
4: No, il titolo del testo.
0: Ho capito. Bene, no. Il titolo del testo, proprio il titolo.
4: Sì. Quando dorme la città.
0: Dacci una mano, dai.
4: Allora, è un uomo? È un ragazzo. Appena 30 anni.
3: Allora ultimo?
0: No, ultimo non è. L'abbiamo fatto l'altro giorno, poi mica ogni giorno facciamo ultimo.
3: Mica c'è, certo, giusto. Perché è un verso noto, secondo il mio cervello, però non mi viene in mente che titolo è.
4: Difficile?
0: Grignani?
4: No. Oggi l'ho fatto difficile.
0: L'ha fatto difficile, sì.
3: Oggi l'hai fatto difficile.
0: Sì.
4: Fatto apposta oggi,
0: Io provo quando c'è Damiano. 4:49:26. Sono le 4:40.
3: Tu guarda su Google, io non posso farlo perché non sono capace.
0: No, anch'io potrei.
3: Non c'è un dispositivo adatto.
0: Io basta che lo scrivo, mi esce chi è.
4: Sicuro.
0: Però non è che. Non si,
4: era facile.
0: Così si vince facile, no? Quando già, forse già solo quando scrivo quando dorme potrebbe anche uscire.
3: Fammi il motivo.
0: Ecco, visto che tu canti, fai quando dorme una città. No.
3: Mi viene in mente pure a me quella.
0: Qualche altro indizio,
3: cantacelo.
0: Marco? Altro indizio, Marco.
4: Allora. Vabbè, diciamo che è stato detto, dai.
0: Come è stato detto?
3: Come è stato detto?
4: Allora, detto non la conosci. No. Appena 30 anni.
0: Sì.
4: Questa è la. L'ho detta, l'ho dedicata perché è nuova, praticamente è proprio nuova. C'ha pochi giorni.
3: L'ultima di ultimo?
0: No, non è l'ultima.
3: No.
4: Sì, è lui.
0: Ah, è ultimo, allora l'avevamo detto.
4: Sì, l'ha detto lei.
0: Allora, vabbè.
4: Ha detto lei.
0: Allora, ricordiamo, prima che te ne vai, chi ci sarà mercoledì sera, 20 di sera?
4: Ce l'abbiamo fatta, Tommaso 40.
0: Tommaso? Tommaso 40, che ha vinto il Tu sì che vales di quest'anno?
4: No, il 2020 era.
0: Il 2020. Tu sì, che vales. Sì. Tommaso 40, non lo ricordo facilmente, 40.
3: 40, sì.
4: Lui è musicista, suona pianoforte e chitarra. Infatti in questi giorni stava al Quirinale. Ha suonato al Quirinale.
0: Ho capito. Quando dorme la città, ultimo.
4: Yes.
0: Allora, sta arrivando, ragazzi. Noi ci sentiamo alle 5:15.
3: Va benissimo, allora possiamo chiudere, insomma.
0: Sì, ti richiamo con un altro numero. Ciao, a dopo. Okay.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio in via Vivaio 7 e abbiamo una classe della seconda media che ce la presenta la nostra professoressa Fortunata. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno, noi siamo la classe seconda D dell'Istituto Carlo Urbani di Muggio.
1: Ah, quindi non è Milano, è vicino. Quindi professoressa Fortunata, lei ci presenta i suoi allievi uno per uno, presentiamo il primo.
3: Arianna,
1: poi
3: Giorgia,
1: un'altra Giorgia, due Giorgia,
4: Francesca,
1: sì,
3: Vittoria,
5: Ishi, la tipo,
1: e poi
3: Simone.
1: Allora, dunque, siamo stati tutti a questo dialogo nel buio, siamo stati impressionati da qualcosa. Qual è stato la... partiamo con Arianna, quindi con la prima. Qual è stato il tuo affronto di questo dialogo? Ti sei trovata bene? Cos'è successo?
3: Era molto al buio, infatti all'inizio mi sono un po' spaventata, però poi mi sono tranquillizzata perché c'era la guida e ho capito cosa affrontano le persone non vedenti.
1: Ah, bene. Sentiamo adesso invece Giorgia?
6: Sì.
1: Giorgia, per te invece?
6: Anche per me all'inizio è stato un po' pauroso, però poi mi sono abituata, perché comunque ero sicura che non ci fosse pericolo e comunque c'era la guida che ci seguiva.
1: Seconda Giorgia 2.
7: Allora, è stato molto bello perché abbiamo provato ciò che provano le persone non vedenti tutti i giorni e all'inizio non ero molto tranquilla perché non vedevo niente, però poi alla fine mi sono abituata.
1: Ecco, chi c'è dopo adesso?
8: Francesca. Per me è stata un'esperienza nuova e molto bella. E inizialmente avevo un po' di paura, però poi mi sono abituata.
1: Ecco. Perfetto, ancora rimane
9: Vittoria.
1: Sì.
9: Per me è stata anche per me una bellissima esperienza. All'inizio, come tutti noi, credo, ho avuto molta paura personalmente, però sapendo che c'era la guida, che addirittura a certi momenti ci toccava per farci capire anche di essere al sicuro, mi sono molto tranquillizzata rispetto all'inizio.
1: Ecco, è rimasto ancora adesso.
10: Ishin, vuoi dire qualcosa tu?
5: Sono un buio di città, moto. Quello.
10: Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Così.
1: Ti sei divertito? Non tantissimo, ma un pochettino sì. E allora infine mi pare che c'è Simone adesso.
11: Sono Simone, mi sono divertito molto perché è un'esperienza nuova, vedere come le persone non vedono è molto interessante, sarebbe una cosa da rifare.
1: Ah, bene, allora tieni presente che magari potrai venire con i genitori a fare anche l'aperitivo al buio, dove ci sono anche i pianisti da giugno, oppure potrai fare anche la cena al buio, anche il teatro al buio. E adesso sentiamo invece da voi se avete da fare delle domande sui non vedenti, visto che magari qualcuno l'avete fatto già là in precedenza, ma magari non siete stati soddisfatti in totale e volete fare una domanda a me, che sono un non vedente da tanto tempo, quindi potete farmi qualsiasi domanda, io cercherò di essere sincero. Ditemi pure. Chi è che fa una domanda? Il vostro nome e la domanda, forza. Sarete curiosi? Una volta che vedete un non vedente, la prima cosa che vi viene da chiedere qual è?
3: Arianna, come fate ad andare in giro in strada anche col bastone? Come fate a capire se c'è un palo oppure com'è verde o rosso?
1: Allora, intanto il verde e il rosso del semaforo, teoricamente, se i semafori sono buoni e sono sonori, sono il semaforo verde ha dei suoni lunghi, il semaforo rosso appena arriva sono dei suoni corti e poi sta in silenzio. Invece per quanto riguarda il bastone, noi non vedenti in genere cerchiamo di seguire i muri, proprio perché attraverso i muri, seguendo il muro, abbiamo lo spazio. Infatti spesso i muri sono pieni di motociclette, monopattini, biciclette e l'altro, che a noi ci danno molto fastidio.
3: Grazie.
1: Ancora qualche domanda? La professoressa?
9: Vittoria, io volevo chiedere, ma i non vedenti o i vedenti, in media, diciamo, quanto ci mettono a imparare il braille? E in che età viene insegnato, diciamo.
1: Allora, hai fatto una bella domanda, poi ti faremo anche un regalo per questa domanda qui. Dunque, il non vedente impara il Braille come voi imparate la scrittura ai 6-7 anni con l'insegnante di sostegno. Invece da grandi, almeno per la lettura del Braille o la scrittura del Braille, Braille si dice poi soprattutto, ci vuole pochissimo, addirittura si impara in 10-12 minuti, però la cosa difficile è poterlo leggere con le mani e poi vi farò vedere. Allora, ancora qualche domanda e poi abbiamo terminato perché il tempo corre. Chi ha un'altra domanda?
2: Mi sa che non ci sono altre domande.
1: La professoressa ha qualche domanda, professoressa Fortunata?
2: No, io volevo dare la mia testimonianza invece sul percorso che ho fatto.
1: Perfetto.
2: Perché? Perché è stata una sfida con me stessa, perché io non cammino al buio neanche a casa mia.
1: Sì.
2: E invece qui mi sono trovata a mio agio e mi sono affidata alla guida che è stata bravissima e magari avrò vinto questa paura del buio, proverò a camminare a casa.
1: Bene, ringraziamo tutti gli ascoltatori. Allora al 3, 2, 1 tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio Sono. Sono Giuseppe Vagliano, cantautore. Credo in un mondo senza barriere, dove la persona torni al centro dell'attenzione, dove la musica possa essere uno strumento di riflessione, condivisione ed emozione, portando avanti anche progetti di inclusione sociale, lavorativa, in particolare legati all'autismo e disabilità. Temi che dovrebbero essere sempre al centro del dibattito. Il mio nuovo album è disponibile su tutti i digital store e sulle principali piattaforme di streaming. Per seguire i miei progetti musicali e sociali potete trovarmi sui social come giuseppevagliano.music. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Vorrei.

disabile International Radio. Sono Rocco La Marmora, sono un cantautore e scrivo canzoni da molti anni. Sono di origine siciliana. Mi potete trovare sui social, su YouTuber, anche su Facebook. Il brano in questione è Rosy Svegliati, un brano che avevo scritto prima che nascesse lei, mia figlia. Infatti non potevo immaginare che un giorno sarebbe arrivata lei, però gli avevo attribuito questo nome così orecchiabile nel cantarlo, comunque Rosy Svegliati, comunque, perché non potevo attribuire un altro nome. E tutte le volte che la canto c'è sempre un'emozione, comunque. Bene, e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosy Svegliati. Ciao a tutti.

0: E beh, quando si devono chiamare tre persone è un po' più complicata la cosa, non ci si fa durante un brano, però intanto diamo il buongiorno nuovamente a Claudia. Claudia, buongiorno. Claudia, mi senti? Non mi sente. Marco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, eccomi.
0: Ecco, evidentemente Claudia non sente. Claudia, mi senti? No, non ci sente Claudia. C'è qualche problema, non saprei se è, dipende da noi o da lei, però dovrebbe sentirci. Tu mi senti invece? Sì, perfetto.
1: Io ora Paola, benissimo.
0: Benissimo, invece Claudia, Claudia ci senti? No, Claudia non ci sente. Cambiamola di spinotto, vediamo se ci sente su quest'altro, su questo liscio, su questo spinotto liscio. Pronto Claudia, ci senti adesso? No, non ci sente proprio. Allora è un problema, non sappiamo da che dipende. Dovrei fare le prove di tutti. Tu intanto mi senti, Marco, sì?
1: Benissimo, benissimo, forte e chiaro.
0: E io invece non sento Claudia. Ecco, ci ha chiamato lei adesso. Pronto Claudia?
2: Mi hai fatto cascare.
0: Ma ci senti comunque, sì?
2: Adesso sì, prima mi hai fatto cascare, non si sentivo più.
0: Ah, io ti ho fatto cascare, io non faccio spesso con il bastone si fanno cascare le persone quando si
2: esatto,
0: mettono...
2: può darsi che ha dato una bastonata lì sul bottone e fatto cascare.
0: Bene, allora fate due chiacchiere voi o scegliamo un brano per mettere in onda il capitano, perché ancora il capitano
2: dobbiamo fare rima, dobbiamo fare un brano per mettere in linea il capitano,
0: Al limite così vedete voi. Allora vediamo.
2: Dai Marco, dai, racconta la tua domenica.
0: Ecco, io intanto cerco il capitano. Marco?
2: Marco? Sì.
0: Racconta la tua domenica, dice Claudia.
2: Racconta la tua domenica.
0: Intanto che io prendo il capitano.
1: Meglio di no.
0: Allora scegliamo un brano.
2: Perché?
0: Si vede che non è stato.
1: Meglio di no.
0: Meglio di no. Allora scegliamo un brano.
2: Sì. Vabbè.
0: Chi lo sceglie, Marco o Claudia?
2: Per cavalleria lo sceglie Marco.
0: Marco, scegli un brano allora. Ragazzi, non facciamo silenzi perché se bruciasse la città, perché se facciamo dei silenzi alcune radio si possono staccare quando sentono due secondi.
2: Non vale, per carità.
0: Va bene.
1: Come parla tanto Claudio, allora io lascio il microfono.
0: Se bruciasse la città, allora, dai, arriva se bruciasse.
1: Il capitano dov'è?
0: E il capitano bisogna cercarlo perché ancora non arriva.
1: Ah, pensavo che c'era.
0: No, dobbiamo chiamarlo.

0: E direi che le città stanno bruciando in questi giorni. Bruciano proprio, vero, capitano?
1: Vabbè, devo dire la verità, non lo so, ma a caldo sì, però perché da quando sono dimagrito lo sento di meno, però fa caldo, fa caldo.
0: Fa caldo.
1: Però il bollino rosso l'abbiamo passato a Roma!
0: Roma ha il bollino rosso, Marco.
2: Sì, guarda, stamattina... Buongiorno capitano, stamattina sono partito 23 gradi alle 4:10.
0: Noi in questo momento
1: il numero giusto per partire.
0: Ma guarda che noi ci abbiamo 26 gradi adesso, 27 a Milano adesso. Quindi
3: sì, pure qua.
0: Anche a Bologna, insomma, quindi.
3: Sì. Bene. Infatti la rietta fresca l'aria. è finita
0: la rietta fresca, no, ma qui
3: sì, perché ha smesso di tirare. Prima, quando ci siamo parlati nella prima parte, sentiva sto freschino che invitava proprio a dormire. Ho detto vabbè, non lasciamo solo stamattina Giuseppe, va,
0: svegliamo,
3: teniamogli compagnia per un po'. E poi invece è finita pure l'aria fresca, anzi adesso volevo dire che adesso quasi quasi vado a cuocere i zucchini, perché adesso che è freschino si cucina bene, dopo non me va più.
0: Ecco, abbiamo a proposito Ernesto, a proposito di zucchini. Eccolo qui.
4: Messaggio vocale, durata 14 secondi. Ecco. Messaggio vocale.
0: Sentiamo durata, Ernesto, allora secondi, cosa 5, vi dice.
4: 02, messaggio effimero.
5: Buongiorno Giuseppe Cesera, a te e a tutti i radioascoltatori, tutte le radio. Salutiamo tutti quanti, tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo lo zio Totò, salutiamo Denis, salutiamo il paparoncino Stefano, Salvatore,

0: Primavera.
1: Vabbè, maledetta primavera, veramente, forse maledetta estate, caro Ernesto. Vabbè. Dunque, rimettiamo tutti quanti in linea. Eccoci qua, Marco. Ti saluto.
2: Sì.
1: Ha detto Ernesto che voleva un pigiama, ma adesso sei un po' troppo lontano.
2: Ah, sto girando,
3: no, voleva un costume, magari. Veramente.
1: Un costume.
2: Io lo spedisco, Ernesto. Se dici la taglia, io lo spedisco.
1: Ah, se dici la taglia, te lo spedisci. Vabbè.
2: Sì. Vabbè, poi sì, sì.
1: Perfetto, perché lui va al mare, il nostro
3: vabbè, essendo in Sicilia andrà al mare, sì. O è quello di Genova, non mi ricordo, no, Peperoncino è quello di Genova, no,
1: Ernesto è di Enna, quindi
3: appunto quello lì va bene al mare,
4: dentro la rincorsa, ecco, andrà al mare.
2: Capitano, è sulla nave?
1: No, che nave, è sempre a casa. Capitano, sei in nave?
3: Capitano, sei in nave?
4: Ma sei pazza, lui è costo andare per mare.
3: Il capitano è in un galeone.
4: No, veramente a me mi facevano le fregate. Sapete il battello, no?
1: Sì.
4: C'era capitano, sì, di corvetta, capitano di
3: vascello. Tu sei di vascello, capitano di vascello?
4: Sì, sono arrivato massimo grado, quello di vascello.
3: Ecco.
4: Vascello sarebbe. Allora, io non sono nato militare, poi ho fatto il corso della capitaneria di porto, insomma, perché una volta all'anno prendono 30 ufficiali, di cui 10 e 15 li prendono col titolo di capitano di concorso e 15 con la laurea. Però il concorso poi vale un anno. Io arrivavo sempre sedicesimo.
3: Ma lo sai perché? Perché tu facevi il corso di capitano di lungo sorso, non di corso
4: corso. Io per fortuna non ho mai preso quel vizio, né fumato né bevuto.
2: Però è il massimo grado
3: da corso a sorso il passo è breve.
1: Manca la C.
4: Aspetta andando, che pazzo è qua.
2: Cioè sotto al colonnello eri arrivato praticamente, perché il massimo grado che prende un ufficiale superiore.
4: Sì, diciamo, se paragoniamo con i dati dell'esercito, diciamo, sì, è quasi,
2: sì, vabbè, i dati dell'esercito sotto, diciamo, il colonnello, insomma,
4: loro c'hanno il tenente colonnello
2: abbastanza in alto.
4: C'è un grado intermedio.
2: Perché, però hai fatto, sei arrivato abbastanza in alto, voglio dire,
4: nella marina. Io non parlo di marina militare, parlo di marina sì militare, ma nel senso capitaneria. Il grado lo prendi diciamo andando a dirigere capitanerie o direzione sempre più grandi, no? Io l'ultima l'ho fatta a Genova, insomma, poi per mezzo di l'ex mia moglie lasciai e cominciai in altra volta a navigare con le navi da crociera, perché
3: quello era più bello, le navi,
4: no,
3: da crociera,
4: perché
3: ragazzi,
4: il problema della no, a me piaceva più la capitaneria di porto, però qual è il problema? Il problema è che lì ti cambiano sempre dopo 2-3 anni, 4 anni, se fai carriera ti girano sempre, capito?
1: Allora, cioè, ragazzi, il brano di Ernesto, ritorniamo dopo perché c'è anche Dennis, quindi andiamo con Ernesto, maledetta primavera.

0: Era il brano che ha scelto il nostro amico Ernesto. Allora siete tutti e tre in linea.
1: Ernesto Sparalesto,
0: che era in ascolto. Marco c'è sempre, che sta facendo di bello, Marco? Cappuccino, cornetto,
2: sto qua. Secondo me sì.
0: E il capitano invece?
1: Ma se tu non ti ricordi di alzare i volumi, non ci sentiamo noi.
0: No, non ho toccato i volumi.
2: Vieni pure sgridato, ecco qua, non va bene.
1: È crollato, il capitano è crollato.
0: No, sono fissati.
2: Non sgridiamo Giuseppe, qualsiasi cosa fa per me va bene.
0: No, perché intanto che vanno i brani io devo anche trovare, cancellare le cose già fatte, devo prendere le nuove.
1: Certo, devi lavorare, io ho fatto tutto in retrobottega.
2: Ci sono dei capi d'abbigliamento, c'è scritto così, non è un pregio, ma è un difetto, non è un difetto, ma è un pregio.
0: Ecco. Comunque il capitano c'è, si vede che forse non ha sentito la nostra domanda, però c'è.
2: Addormentato.
0: No, vabbè, non credo che... Capitano dorme?
1: No, ma perché tu hai fatto qualcosa che non va, dai.
0: No, sono tutti là.
2: C'è qualche sdraglietta, c'è lì vicino, rilassa.
0: C'è tutto, capitano. Poi se cade la linea, richiamano in genere. Quando cade...
1: Io ho richiamato infatti perché io quando mi cade me ne accorgo subito, cioè tutti, chiunque se ne accorge che casca.
0: Sì.
2: Ma se dormi non te ne accorgi?
1: Non credo che abbia un sonno talmente rapido che stava a parlare un momento con noi.
2: Io ce l'ho.
0: No, Marco, Marco l'altra volta era a casa.
2: Sì, bravo.
1: Davvero?
2: Io mi potrei addormentare tranquillamente mentre viaggio pure se.
0: Si è addormentato.
2: È pericoloso.
0: All'improvviso.
1: Speriamo non quando guidavi,
2: No. Sì, mi è capitato mentre guidavo.
1: Madonna, è pericolosissimo, sì. Marco.
2: Certo, ho distrutto 4 macchine.
1: Oddio, amore mio, ma no. Porello.
0: È il troppo lavoro, secondo me.
1: È vero.
2: C'è una vacanza, ma io parto comunque il 6.
0: Il 6 ti riposi un po'?
2: Il 6 parto, dal 6 all'11.
0: Fai 5 giorni di riposo. Beh, allora in quei giorni non ti avremo.
2: Vado a Dublino.
0: Ah, allora da lì non ti possiamo chiamare.
2: No, possiamo.
1: L'ora X si avvicina pure per me, che il 26 vengo giù.
2: Ah. Facciamo comunque le interviste,
0: Sì. Bene.
2: Facciamo da Dublino.
0: Allora io non sento più.
1: Bravo.
0: Ah, ecco, vedi.
2: Il capitano l'ho sentito, sta sotto?
0: No, è caduto il capitano, sta chiamando.
2: Ma sentito parlare prima?
0: No, era caduto. Capitano, eri caduto? Capitano? Cos'era successo? Cos'era successo? Eri caduto?
1: Non ci so.
0: Non... Giuseppe? Sì, ti sento, capitano?
3: Ti sento.
0: Non mi sente il capitano. Allora,
3: Giuseppe?
0: Sì, non ci sento il capitano perché sulla linea. Eppure.
3: Giuseppe?
0: Sì, capitano.
3: Alexa, apri Amici Disabili.
2: Che forte.
3: Alexa, allora, apri Amici Disabili.
0: Non me lo apri.
2: Capitano, mi senti? Capitano.
1: Non te l'apri a quest'ora.
0: Lo dice. E vede, lui si sente che c'è il capitano, si sente. Niente, allora.
1: Però lui non sente te, com'è?
0: Non sente me, non riesco a capire perché. Perché. C'è un problema forse di spinottiche, però prima mi sentivo, quindi non mi sembra strano che sia successo adesso. Invece
1: Marco, io il 26 di luglio sono giù, ti raggiungerò.
2: Aspetta.
1: Tu permettendo naturalmente.
0: Certo.
2: Porta il gommone.
0: Porta il gommone.
1: sì, perché tu sei al mare, giustamente.
2: Guarda, bellissimo.
0: Ecco, vediamo se adesso ci sente il capitano. Capitano, ci sente?
3: Io ti sento, voi non ci sentite, è il caldo.
1: Invece adesso no. Sì.
0: Io ti sento.
3: Giuseppe, tu stai in Kenya, quello è il problema.
1: Tu stai in Kenya.
0: Ma io non sono in Kenya, io prima ti sentivo, eri tu che non sentivi gli altri.
3: No, io sentivo, ma voi non mi sentivate. Però come io non mi sento, mo. Non è cambiato nulla.
0: E io nemmeno.
3: Però ho notato che quando usi la linea keniana,
0: sì,
3: Succedono queste cose.
0: Ok.
3: Vabbè, comunque, mo ci sentiamo.
0: Sì.
1: Adesso è male.
0: Dobbiamo sentire anche, devo sentire anche Dennis cosa dice. Intanto voi raccontate.
3: Dennis, vediamo Dennis se il prato cresce.
1: Capitano, tu me la racconti la tua domenica, che Marco è riservato, non vuole dirlo.
3: No, io posso raccontare tutto. Io
1: raccontami, dai.
3: Orizzonti aperti.
1: Raccontami la tua domenica. Domenica, ieri, che cosa hai fatto?
3: Ieri cosa ho fatto? Allora, ieri prima mattina ho sistemato il mio topper, ho comprato il topper, l'arnese che si mette sul materasso che aumenta la sua
1: si chiama il top, è vero che adesso si chiama il top, sì.
3: Topper, allora, l'ho messo, però avevo sbagliato perché un lato è più lungo e uno più corto, l'ho risistemato perché l'avevo messo,
1: chissà che caldo ti è venuto, perché quando faccio
3: i lavori il top, mi viene un poi caldo. Sono sempre ho buttato i cartoni e sono andato a trovare Giuseppe.
1: Vedi, così ti ha fatto un piatto di pasta asciutta.
3: Io ho portato, due cose lì, non mi ricordo. Ho portato due cose e poi me ne sono andato al mio bar.
1: Addirittura c'hai anche un van.
0: No, un bar dove vanno.
1: Il bar. Scusa, avevo capito un van, penso.
3: Oggi siamo andati al bar partenopeo, diciamo.
0: Partenopeo, per non dire il nome.
3: In cui hanno messo un bel ventilatore nebulizzatore.
0: Quindi adesso c'è fresco.
1: Addirittura
3: dopo i consigli
2: hanno aria condizionata.
0: Ventilatore e nebulizzatore, così ti viene l'acqua fresca e uno sta
1: esatto.
3: Più o meno quello che c'ho a casa, così. Però io l'ho menata tanto, ho detto ma come andavo, boom, bam, tu. Finalmente quest'anno, perché c'hanno il Dior, no? Quel Dior c'ha il vetro,
0: e quindi,
3: ma lì quando si infoca
0: c'è il sole.
3: Non va bene,
0: ecco. Bene, ho ragazzi,
3: sentito, devo dire la verità, ora è accettabile.
0: Accettabile.
3: E poi ho incontrato i miei soliti amici, un professore di di disegno e educazione artistica in pensione, poi c'è la nostra Albertina che ha una figlia che è cardiovascolare, allora l'aiuta nel suo studio medico, perché lei non so che faceva, prima faceva l'aiuto dentista, non so che faceva, è tornata da Abano Terme, è andato a fare le terme.
0: Abano Terme.
3: Poi c'era Cerrino, il nostro stylist man, l'uomo della moda. Poi chi c'è? C'è Giovanna, quella che lavora in Rai lì, è una disabile pure lei, però è motoria, lavora in Rai, non so che precisione cosa fa. Poi c'era anche la figlia che aveva fatto iscritti, ci ha parlato un po' di questi esami.
0: Ecco.
3: E poi è venuto Nicola from di origine napoletana, pronunciato.
0: Bene.
3: Mi provo per non mettendo dei discorsi, allora io subito parto.
0: Bene, allora sentiamo il nostro Dennis.
4: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi, buongiorno a tutti, qua naturalmente sempre Dennis, un grande salutone a te Giuseppe in questo inizio di settimana. Naturalmente qua a Treviso fa caldo e affa, e vabbè, comunque niente, saluto appunto te, saluto tutti i tuoi ascoltatori, saluto le persone che avrai anche oggi a dialogare insieme a te, da primo all'ultimo. E oggi lascio la scelta del brano a chi volesse scegliere il brano. Per me è un brano, sì. Bene, niente, io vi risaluto naturalmente, ringrazio e ci sentiamo alla prossima. Ciao, un salutone da Dennis, ciao.
0: Grazie Dennis, rimettiamo tutti in linea, eccoci qua.
1: Grazie Dennis.
0: Lui è sempre.
1: Buona giornata anche a te.
0: Ecco qua. Allora, chi sceglie il brano per Dennis?
1: Scelgo io.
0: Scegli tu per Dennis. No?
1: Il brano si intitola Che vuoi che sia se ti ho aspettato tanto di Mia Martini.
0: Vediamo se ce lo dà senza. Ce lo dà così.
1: Secondo me sì.
0: Che vuoi che sia, se ti ho aspettato tanto, Mia Martini?
1: Sì.
0: No, non ce lo dà. Non ce lo dà.
1: Perché?
0: Ci dà Piccolo Uomo lei.
1: No, Piccolo Uomo, no, no, io voglio quell'altro. Piccolo Uomo non lo voglio.
0: E allora.
1: Cioè, ma allora metti solo Che vuoi che sia.
0: No, no, dobbiamo.
1: Prima frase.
0: No, no, no.
1: Invece
0: no,
1: che.
0: No,
1: no, con... no, scusa, ma esiste il brano?
0: Sì,
1: non
0: sì, sì, no, ma con la ricerca vocale.
1: No, no. Ah, beh, è limitata la ricerca vocale.
0: Sì. Se invece.
3: Una cosa,
0: se...
3: Che lo canta Marco Luna.
0: Marco, lo canti tu?
1: No. La canta. Che vuoi che sia, se ti ho aspettato tanto.
0: Ecco.
1: Che vuoi che sia. Allora. Non saprai mai se ho pianto. Che vuoi che sia, stretto intorno a me solo le mie braccia. No, niente se ne mai, con gli altri mai, salva la tua faccia. E un giorno dirò il tuo nome senza agitare. Che vuoi che sia, che vuoi che sia, c'è ancora tanta nostalgia. La la la la la. Dai, che quello gli piace al tennis, sono sicura.
0: Sto scrivendo tanto, sto scrivendo.
3: Ormai ce l'ha cantata, vabbè.
1: Che vuoi che sia, se ti ho aspettato tanto. Oppure solo Che vuoi che sia, che penso che solo se ti dà quella cosa lì te lo dà. Oh, ma io ho difficile o niente, eh?
0: Sì, sì, sì. Adesso c'è trovato nel testo.
1: Oh.
0: Lo facciamo partire così il nostro.
3: Per cortesia, fai il cantone prescritto.
0: Vediamo. Va bene, vai. Eccolo qua.

0: 6 2026, che vuoi che sia, se ti ho aspettato tanto. Noi siamo qui in diretta quando sono le 5:49 e 28 secondi. E quindi abbiamo ancora 10 minuti da trascorrere insieme, 10, 12 anche, poi avremo qualche altro che si presenta e poi avremo le letture del giorno e i saluti finali alle la poesia con la nostra Maria Grazia, e poi avremo, infine, vedremo se sveglieremo il Vaticano oppure no stamattina, Marco.
1: Chissà, speriamo.
0: Vedremo.
1: Allora, speriamo, penso di sì. Intanto mercoledì sera c'è Tommaso 40, ecco. E per averlo è stato difficile, perché lui per fare il videomessaggio praticamente l'ha mandato questa notte alle 2 dopo il Quirinale.
0: Ah.
1: Veramente è stato difficile. Però.
0: Allora, capitano, cosa sta facendo la scletta?
2: No, più tardi. Ma forse, non so, diventa caldo, perché sto accusando il caldo, ma comunque con i miei 87 kg sono in forma!
0: Evviva! Io
1: 87 kg.
0: Per essere 1,90.
3: Cosa ha fatto 7 kg che non si è sentito?
0: No, con 87 kg.
2: Peso 87 kg. Neanche a 18 anni pesavo 187 kg, ragazzi.
3: Ma come fai? Io ho bisogno di dimagrire anch'io, dammelo pure a me la ricetta.
2: Fatti raccontare da Giuseppe, lui c'ha tutto, io lo vado a informare, ma lui non mi segue.
1: Secondo me lui fa
2: l'uomo di frigorifero.
1: Rapporto d'amore con sua moglie.
0: Chi no? No,
3: che c'è? Non credo. Se non si dimagrisce, mare. Marco, quello lì.
2: Stai in alto mare.
0: Il capitano
1: si dimagrisce.
2: Se vi dico, perché l'ho fatto, non ci crederete mai, allora è inutile. Però Giuseppe,
3: diccelo allora, che così allora pensiamo pure noi quello che possiamo.
2: No, vabbè, cioè, io ho fatto una situazione personale, poi non posso dare ricette per tutti quanti.
3: Comunque, no, che ricette appunto, per tutti quanti? In linea di massima, dai, mica vogliamo.
2: La perseveranza, mai dire mai, mai, non si molla mai. Io sono dimagrito, perché dovevo dimostrare ai medici che no, alcuni, non facciamo via. Non fatto. Che nel mio caso non hanno capito un tubo,
3: come al solito capiscono un tubo.
1: Complimenti comunque.
2: E mi sono andato a fare anche un esame che si chiama DEXA, che ho pagato, sì, 180 euro appunto, perché poi quando quello dice ma così colà, io prendo il certificato come sono abituato dalla mia borsa, la prendo e ce lo sbatto sul tavolo.
0: Ragazzi,
2: rispondi qua.
0: C'è Ernesto che vuole salutarvi un attimo. Ernesto, buongiorno.
4: Buongiorno, bella ciao, gente, Ernesto. Buongiorno a tutti.
0: Ecco.
3: Ciao
1: Ernesto.
0: Dici Ernesto.
1: Santo Ernesto.
4: Buongiorno a tutti, bella gente, buongiorno.
0: Ecco.
3: Buongiorno.
1: Che bella voce squillante.
0: Ernesto.
4: Non ci sente però nella radio.
3: Io sento.
0: Ti senti in ritardo, Ernesto, perché c'è.
4: Lo sento bene.
2: Via satellite.
4: No, qua siamo freschi come l'erba, abbiamo 19 gradi.
0: Allora.
2: Temperatura per salami.
0: Buongiorno a tutti, bella gente. Vedi, arrivi un po' in ritardo perché
2: siamo in Eurovisione.
1: Bella gente.
0: Sì, c'è il ritardo. Va bene, Ernesto, buona giornata. Ci sentiamo.
4: Saluto a tutti. Buona giornata per tutti. Buon caffè.
0: Forse Ernesto pensava di sentirsi in diretta subito, invece no, purtroppo c'è la latenza di un minuto e un po' quando si ascolta.
3: È un po' molto,
0: Purtroppo ancora non, questa cosa qui del non sono riusciti a meno che non sei in FM, non riesci ad avere.
3: Solo in FM c'è l'equalizzazione immediata, con gli altri mezzi no, con i dispositivi no.
2: Perché
3: no.
2: C'è la trasmissione via etere, no?
0: Sì, quando passa per internet c'è un ritardo di 20-30 secondi.
1: Ma va bene.
0: Bene, allora Tommaso 40. arriverà con
1: sì. Lui è troppo, questo ragazzo è bravissimo, veramente. A parte suona
2: mi sembra un nome, sembra il nome di un baracchino, Tommaso 40.
0: Tommaso 40. Sì,
2: sì. Giuseppe 25.
3: No, era uno scrittore.
1: Cristina 40.
3: Era uno scrittore all'epoca che si chiamava Fabio 40, mi pare, ma che aveva scritto "C'è un collegio ad est della caserma".
0: Noi ci abbiamo, abbiamo anche una radio che si chiama Radio 40 che ci segue.
3: Quello non lo so.
0: Anche Radio 40.
1: Vabbè, lui è il cognome suo reale, però per i cartisti usano un numero d'arte.
0: Sì, per identificarsi, magari lo metti
1: tanti, era, abbiamo intervistato Giuseppe, te lo ricordi, 93-17?
0: No? 93-17.
2: Sì, me l'ha detto, 93, perché, 40 la, perché lui vole, gli piacevano i 40 ladroni.
0: Ma no, i 40 ladroni.
3: Alibaba
0: e i 40 ladroni. Allora, siamo quasi per fare
3: salutarci.
0: Ora tripla.
1: Salutiamo.
0: No, abbiamo l'ora tripla ancora. Allora, andiamo tutti insieme, facciamo l'ora tripla, vai Marco.
3: L'ora tripla.
5: E arrivò per sempre qui. Insieme a noi c'è la musica più bella, è la musica che vogliamo alle ore 5:55.
0: Eva,
2: ci salutiamo con un brano del 1986 di Eros Ramazzotti. Perché 1986? Perché è un augurio a tutti questi diplomati che ci saranno.
0: Sì.
2: Perché l'anno in cui mi sono diplomato anch'io,
0: sì,
2: andavo forti quello che vinse Sanremo nel 1986.
0: Ovvero?
1: Fantastico, allora, bravissimo, bravissimo.
0: Adesso
1: tu. Ah.
2: Adesso tu
0: Ramazzotti,
2: giovani,
1: grande capitano numero uno.
2: Trovatevi e aprite il mondo e fate una bella spazzata,
0: ecco,
2: questi vecchi che non capiscono niente.
3: È vero.
2: Del potere.
3: Confermo.
1: Capitano numero uno.
0: Va bene ragazzi, ciao.
3: Ciao.
0: Mercoledì con Marco più tardi. Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao. Ciao.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Allora, dunque, abbiamo il nostro amico Beppe Spinelli che ci ha mandato questo messaggio, noi lo trasmettiamo così vediamo.
1: Ecco, buongiorno qua. Giuseppe, buongiorno.
2: Voce non attiva.
1: Vi parlo da una campagna padana quasi fresca, che va sul caldo, però noi tenteremo di utilizzarla anche per i nostri scopi. Questa mattina ho bisogno di aiuto da parte vostra. Divulgate questo messaggio. Rete Informazione e Legalità APS, il 4 luglio prossimo, è protagonista di una assemblea dove tratteremo un tema fondamentale del nostro tempo, le malattie ambientali, EHS, MCS e fibromialgia. Sono le malattie dovute all'elettrosmog, alla sensibilità chimica multipla, a quello che questo progresso ci sta un po' facendo pagare. Non lo possiamo fermare, però dobbiamo fare in modo che questi malati, emarginati non soltanto da noi ma anche dal sistema sanitario nazionale, possano vivere in un modo migliore. Ne vogliamo parlare in questo evento, insieme alle istituzioni, insieme al mondo delle associazioni, insieme alla gente, proprio per dare un contributo di conoscenza in merito a questo ambito. Vi lascio con la preghiera di trasmettere questo messaggio e poi con l'auspicio di un inizio di buona settimana con questo brano del nostro conterraneo Mango. Il brano di cui vorrei fare ascoltare la musica è Mediterraneo. A presto, ciao Giuseppe.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Mi chiamo Azzurra Ranieri e spero che il mio brano vi piaccia. Parla di occasioni perse e speranze per il futuro, perché la vita può sempre sorprendere. Quindi, sei pronto a prendere l'ultimo treno con me?

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Capitan Cece della Nera Cantoria e vi voglio parlare un po' del mio gruppo, che è un combo di musicisti strani. Anna, che scrive i testi, bravissima, suona la tastiera e le percussioni e canta benissimo. Poi c'è Giulio, chitarra, mandolino, un maestro, Marco Pietro, le percussioni, Emiliano la batteria, e poi Francesco al violino, bravissimo. E poi ci sono io che canto, suono il basso, la chitarra, faccio un po' di casino. E niente, volevo invitarvi ad ascoltare questo brano che a noi piace tanto, apre il secondo album che si chiama Le Grotte del Tempo e il brano si chiama Il Gioco della Vita. Ci trovate su Facebook, ci trovate su Instagram come La Nera Cantoria, ci trovate su YouTube, ci trovate su Spotify, iTunes e tutte le piattaforme musicali con tutti i nostri brani. La Nera Cantoria, cercateci, secondo me vi piacerà un sacco. A voi Il Gioco della Vita.

oltre a quello che noi andremo a delineare in questo evento, c'è bisogno della vostra partecipazione, perché la presenza fisica in un momento di questo tipo intende far capire alle istituzioni che il momento è molto delicato. L'evento si terrà presso la Fondazione Pasquinelli in Corso Magenta numero 42 a Milano e si svolgerà in questi termini, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 15.30. Chi vorrà partecipare potrà usufruire di un servizio di coffee break offerto da noi, quindi intervenite perché è importante questa partecipazione. Nella prima parte del messaggio ho voluto un po' accendere la lampadina su quelli che sono i temi. Nella seconda e ultima parte, questa, ho indicato dove saremo perché vogliamo esserci continuamente e Milano è l'inizio di un importante percorso. Grazie Giuseppe, buon lavoro.

0: radio che collabora con noi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero? Sbaglio?
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
1: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: sono Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo

0: Ho deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità, quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno. Assessore Elisa Rossetto, mi pare?
0: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché so che anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
0: certo.
1: Per mese. Grazie, a risentirci a presto. Allora.
0: Grazie a voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
2: Buongiorno da Daniele. Martedì 23 giugno alle ore 12 si terrà la presentazione del calendario degli eventi dell'estate a Rovigo. Sarà presente l'assessore alla cultura, eventi e manifestazione Erika De Luca. Mercoledì 24 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin e l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Rizzato incontreranno la stampa per un'importante comunicazione riguardante il settore lavori pubblici. Giovedì 25 giugno alle ore 12 il sindaco Valeria Cittadin farà un bilancio sui 2 anni di mandato. Sabato 27 giugno alle ore 10:30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto. Siete invitati a partecipare.

Cogliamo l'occasione per salutare il nostro amico Nazareno. Buongiorno Nazareno, che sta preparando la sua trasmissione per le 7, quindi insomma in questo momento è in ascolto. Tra un po' avremo Maria Grazia e a Maria Grazia gli diciamo vieni da me, cioè, no, diciamo il brano che arriva adesso, delle vibrazioni, vieni.

0: però questo è nel cuore di questa poesia, vedi un po', noi l'abbiamo fatto apposta, Nica, vieni da me, cioè ho detto vieni da me alla Nostra Signora Maria Grazia, però non sapevamo che la canzone finisse nel cuore di questa poesia, allora arriva la poesia, no?
1: 44 secondi.
0: Mm-hmm. Eccoci qua. Bene, allora buongiorno Maria Grazia, buon lunedì 22 giugno, ormai siamo nell'estate.
1: L'estate, appena l'estate, guarda.
0: L'inizio dell'estate, il primo giorno, cioè il secondo giorno d'estate, dopo ieri che è stato caldissimo, almeno qui a Milano, non so se è da te invece a Sciacca è stato caldo.
1: Sì, pure, è solamente che c'è una bella differenza. In Sicilia porta 33 gradi, portava, e lì in Lombardia ne portava 38, guarda un po'.
0: 36-38, sì, più o meno.
1: 36-38, perché lì c'è la pianura padana che influisce tanto sul clima.
0: Eppure dovrebbe essere una pianura non calda, invece attrae il caldo, sta pianura. Bene, allora, la poesia di oggi...
1: La poesia di oggi si intitola Ricordo di un amore.
0: Ricordo di un amore. Allora andiamo con Ricordo di un amore, con Maria Grazia. Vai pure.
1: Mi sentite bene?
0: Sì, benissimo, perfetto.
1: Ok. Allora vado?
0: Vai pure.
1: Sì. Ricordo di un amore. Osservi il mare blu e tante barche laggiù. L'estate è già arrivata, ma il sole non mi riscalda più, perché mi manchi tu. Vedo le stesse persone, tanti colori, e i ragazzi che nuotano in quell'immenso mare blu. Ed io penso sempre di più, e ascolto sempre quella canzone che cantavi tu. Il destino è stato traditore per il nostro amore, perché tu troppo presto sei andato via dal mio cuore. Oh dolce mio tesoro, ti ho perso e ancora non mi consolo. Ti terrò per sempre nella mia mente. Amore, l'averti conosciuto per me è stato il sogno più bello che abbia mai vissuto. Mi mancano i baci e le tue carezze, ma tutto ho conservato in fondo al cuore il ricordo del nostro amore. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, abbiamo Nel cuore dell'estate, il brano che hai richiesto, vediamo se è un brano vecchiotto, eccolo qua. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

Erano questo gruppo particolare, adesso arriva Infinito perché abbiamo gli infiniti da chiamare, è lo stesso ritmo di quello di prima, nel cuore dell'estate.

0: Non smetteremo mai perché sono le 6 e
1: 6:52, sì.
0: Quindi abbiamo 3 minuti, sì. Ma avremo i nostri amici stamattina, ce li abbiamo oppure?
1: Purtroppo non li ho sentiti.
0: Ah, non è
1: vero. No, è da ieri. Ieri mattina che non li sento.
0: Ho capito.
1: chi lo sa?
0: Chi lo sa cosa fanno questi?
1: Vabbè. Chi lo sa? Da quando sono innamorati si sono chiusi in un guscio d'amore.
0: In un guscio d'amore si sono chiusi. Hai capito?
1: sì.
0: E allora due. Ecco, allora come sta andando qui il tempo? È bello caldo, vero?
1: Da me qui fa caldissimo. Stamattina alle 4 era già 20.
0: Sì, ma qui a Milano erano
1: 25. Boh. Pure a Milano fa caldo comunque.
0: Milano caldissimo, sono 26 gradi adesso proprio, quindi
1: sì.
0: Non conviene neanche aprire le finestre perché entra il caldo anziché entrare il fresco, quindi l'aria direttamente, l'aria condizionata se regge.
1: Okay. Bene. Io volevo, tanto possiamo parlare visto che
0: sì,
1: volevo ricordare allora Tommaso 40, tu sigue Vales, sarà con noi mercoledì
0: a 20 di
1: lui
0: sera.
1: È molto impegnato alle 20 di sera, alle ore 20
0: ci
1: è
0: darà.
1: Molto impegnato lui, infatti qui Rinale lui suona tutte le sere alla Rai, infatti questa notte ho il video perché dopo il 93-17 il rapper io l'ho cominciato a fare dopo,
0: sì,
1: e gli faccio fare il video messaggio dove proprio loro si inquadrano a 20 secondi dicono dell'intervista e lo pubblico. Infatti lui devo ancora aprirlo, penso questa notte alle 2 di notte lui abbia mandato il video messaggio dopo il Quirinale.
0: Ah, ecco.
1: Sì, ma me l'aveva promesso perché da giovedì che detto, cioè non, se non fa il video messaggio non lo pubblico, non riesco a fare certo. Pubblicità. Ma invece stavolta
0: e questa volta già
1: volevo salutare una ragazza stupenda,
0: sì,
1: che sta in auto in questo momento,
0: sì,
1: e dedicargli solo una frase, il giorno che aspettavo,
0: sì,
1: è Giovanna.
0: Allora facciamo un applauso.
1: Mi sta ascoltando adesso, sta anche lei collegata, è una radioascoltatore fan ambientata.
0: Meno male. Allora 6:55:21 secondi, quindi stavolta devi contare da solo e dire quando fare partire la sigla, visto che sei solo.
1: Lo faccio da solo stavolta.
0: Sì, vai allora.
1: Allora, 1, 2, 3. Signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: Allora, caro Marco, io ti ringrazio di essere stato con noi per il saluto della sigla e tutto il resto. Noi ci sentiremo dopodomani e buona giornata, buon tutto e a dopodomani. Vi ricordiamo Tommaso 40 per le 20 di sera di mercoledì. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, grazie a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao.

Maurizio da Roma e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesestro.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Siamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Diffusione Europea.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, buongiorno, buon lunedì. Siamo arrivati a una nuova giornata, una nuova settimana. Ci ritroviamo dopo magari 24 ore di pausa, di tranquillità, quella domenicale. Ed ora si ricomincia una, ripeto, nuova giornata e una nuova settimana, partendo da questo lunedì 22 giugno 2026. Siamo insieme con il Morning Show e siamo insieme a Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio, Web Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo a incominciare ricordando che oggi è il 173° giorno dell'anno, siamo nella 26esima settimana. La Chiesa ricorda San Giovanni Fischer, San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Il sole è sorto alle 5.37, tramonta alle 20.48, la luna è crescente ed è illuminata al 41.2%. Il proverbio di oggi è uno veramente di quelli conosciuti: a tutto c'è rimedio fuorché alla morte. È insensato perdersi d'animo di fronte alle avversità, poiché spesso i guai con cui ci confrontiamo non sono irrimediabili come saremmo inclini a credere, e solo nel caso della morte è impossibile rimediare, poiché, come recita un altro adagio, finché c'è vita c'è speranza. Ok, bene, questo è il proverbio di oggi. Partiamo benissimo oggi. Partiamo con questa Boogie Down di Al Jarreau. Ah, che bello, vai. Ma che bello. Buongiorno. Rimanete insieme a noi. Morning Show.

wow, ci ha messo proprio subito di buon umore, eh? Questa Boogie Down di Al Jarreau, giusto per incominciare bene la giornata e la settimana. Però attenzione, perché qui si sta facendo tardi come al

0: 7 e 15 minuti.
1: E allora i fatti del giorno nella storia del 22 di giugno, il 22 di giugno del 776 avanti Cristo, la prendiamo un po' larga stamattina, a Olimpia in Grecia prende il via la prima edizione delle Olimpiadi. Consiste in una singola gara di corsa. Sì, avete capito bene, una corsa su un rettilineo in sabbia di 192,28 metri, collocato all'interno di un edificio denominato Stadion, come la gara. 1633, a causa delle forti pressioni dell'autorità pontificia, Galileo Galilei, processato e condannato dal Sant'Uffizio, viene costretto alla abiura della teoria eliocentrica e confinato ad Arcetri. 1815, su imposizione della Camera, l'imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte abdica per la seconda volta, chiedendo di porre sul trono il figlio Napoleone II, quando avesse raggiunto l'età opportuna, dichiarando di immolarsi in olocausto per la Francia. 1911, nell'abbazia londinese di Westminster, Giorgio V viene incoronato re del Regno Unito. 1921, il podista Paavo Nurmi conquista il primato del mondo sulla distanza dei 10.000 metri. 1941, le truppe tedesche iniziano in questo giorno l'invasione dell'Unione Sovietica nell'azione denominata Operazione Barbarossa. 1942, entra in funzione il servizio V-Mail per ridurre l'incombro della corrispondenza dei militari statunitensi con le famiglie. Consiste nella microfilmatura degli originali, ogni pellicola da 16 mm contiene 1600 lettere. 1946, la neonata Repubblica Italiana varà la legge di amnistia per i reati politici, messa a punto dal ministro della giustizia Palmiro Togliatti. 1955, il governo italiano guidato da Mario Scelba e di cui fanno parte Democrazia Cristiana, Partito Socialdemocratico e Partito Liberale, rassegna le dimissioni in seguito a contrasti interni al Partito Democristiano di cui fa parte. 1969, a Londra si spegne all'età di soli 47 anni l'attrice e cantante Judy Garland, interprete del film Il Mago di Oz e del suo tema musicale Over the Rainbow. L'artista è stata trovata priva di vita nel suo appartamento dal suo quinto marito, Mickey Deans, sposato il marzo precedente, da tempo affetta da cirrosi epatica. Sarebbe morta per abuso di barbiturici. 1974, conflitto di competenza tra magistratura e commissione parlamentare su chi debba condurre le indagini per i fondi neri della Montedis. 1979, sono oltre 200.000 i metalmeccanici che manifestano a Roma a sostegno del rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Facciamoci una breve pausa, arriva un brano dedicato, in realtà si intitola proprio Dedicato, ed è interpretato da Loredana Bertè. Buongiorno!

dedicato a tutti coloro che hanno già caldo stamattina, ed è veramente sì, stamattina veramente lo sentiamo, come no, assolutamente. Forse però c'è qualche possibilità che nelle prossime ore, magari qualche temporale, qualcosa, abbassi leggermente questa temperatura. D'altra parte siamo entrati in estate e quindi vabbè, insomma. Allora andiamo subito con la seconda parte del nostro appuntamento dedicato alla storia del 22 giugno, e passiamo al 22 giugno del 1981, perché viene deposto Abul Hassan Banisadr, primo presidente della Repubblica Islamica dell'Iran. Era in carica dal 4 febbraio 1983. Scompare a Roma la quindicenne Manuela Orlandi, figlia di un commesso della prefettura della casa pontificia. All'ultimo contatto, una telefonata a casa in cui parla di una proposta di lavoro nel settore cosmetico. 1985, l'attrice Victoria Principal, nota per aver interpretato il ruolo di Pamela nel telefilm Dallas, sposa il chirurgo plastico Harry Glassman, che diventa il suo secondo marito. 1986, il segretario generale del Partito Comunista Cinese Hu Yaobang, in visita alla Fiat Mirafiori, è accolto da Vittorio Ghidella, che gli consegna le chiavi di una Panda e di una Croma donateli dalla casa torinese. Poi raggiunge via Marconi per un incontro con il presidente della Fiat Gianni Agnelli e la di Cesare Romiti. 1987, a Los Angeles muore l'attore, ballerino e cantante Fred Astaire, interprete di alcuni tra i musical cinematografici di maggiore successo e premio Oscar onorario. Nel 1950 aveva da poco compiuto 88 anni. 1995, le nuclei antiterrorismo giapponesi assaltano un jumbo sotto sequestro all'aeroporto di Hakodate, liberando 364 passeggeri e catturando il dirottatore solitario. Nel 2002, un grave terremoto colpisce le province nord-occidentali dell'Iran, già provate nel 1990 da uno dei più devastanti sismi nella storia del paese, di magnitudo 6.3. La scossa ha provocato numerosi crolli e la morte di circa 500 persone. Nel 2005, una simbolica condanna all'ergastolo viene inflitta dal Tribunale Militare di La Spezia a 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista, riconosciuti colpevoli del massacro di Sant'Anna di Stazzema, avvenuto il 12 agosto del 1944, in cui furono uccise 560 persone. I condannati hanno già più di 80 anni di età. Nel 2008 l'Italia viene eliminata ai quarti di finale degli europei di calcio, nell'incontro con la Spagna disputato a Vienna, battuta ai rigori per 4-2. Nel 2009 l'azienda fotografica Kodak annuncia la chiusura di produzione per la pellicola fotografica Kodachrome per la realizzazione di diapositive. Nel 2018 i paesi dell'Eurozona concordano l'alleggerimento del debito contratto dalla Grecia. Il raggiungimento dell'accordo apre la strada al paese per uscire dalla grave crisi economica in cui si trova. Nello stesso anno, al meeting di atletismo di Madrid, il ventenne Filippo Tortu conquista il primato italiano dei 100 metri piani con il tempo di 9,99. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 22 giugno, ma noi continuiamo e lo facciamo in musica, come nei film. No, come nei film, il brano di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

come nei film. Ed ora andiamo subito a dare un'occhiata anche a coloro che sono nati oggi, facendo gli auguri come al solito alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Se oggi è il vostro compleanno, siete nati il 22 di giugno, auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Giuseppe Mazzini, padre dell'Unità d'Italia, Arthur Whinney, enigmista, ideatore del cruciverba, Richard Drew, inventore del nastro adesivo Scotch, Oscar Fischinger, pittore, animatore, ideatore del videoclip. 1906 Billy Wilder, regista e sceneggiatore, 7 volte premio Oscar, soprattutto lo ricordiamo per quel meraviglioso film che a qualcuno piace caldo, ma ne ha fatti tantissimi, veramente. Soraya, principessa di Persia, consorte di Reza Pahlavi, o Pahlavi, forse è meglio, dai. Giuseppe Pipolo Moccia, sceneggiatore e regista con Castellano. Eumir Deodato, compositore e arrangiatore eccezionale. Klaus Maria Brandauer, attore, lo ricordiamo per La Casa Russia, La Mia Africa, Mai Dire Mai. Anna Rita Spinaci, cantante, quella che cantava Quando Dico Che Ti Amo, Pensa a Me, no, più o meno, non era così, ma più o meno. Voglio salutare un'amica con cui abbiamo avuto anche modo di collaborare, una conduttrice radiofonica, Barbara Marchand, soprattutto la ricordiamo a Radio Monte Carlo, quando Radio Monte Carlo era Radio Monte Carlo. Meryl Streep, attrice, 3 volte premio Oscar. Cyndi Lauper, cantante. Paolo Rossi, attore. Jimmy Somerville, cantante di Bronski Beat e dei Common Arts. Alessandro Panza, dirigente d'azienda, lo ricordiamo in film meccanica. Gio Squillo, cantante e conduttrice TV. Dan Brown, scrittore, ha scritto Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni. Emanuele Filiberto di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele, nipote di Re Umberto II. Giorgio Pasotti, attore. Gioia Marzocca, schermitrice, oro mondiale ed europeo. E Angelica Leo, attrice. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, è stata disposta la chiusura del tratto per un camion in fiamme al chilometro 23, che è diretto verso Padova. Deve uscire da Altedo, dove si è fermato un chilometro di coda, percorrere la provinciale 20 via Cavicone, seguire le indicazioni per la Porrettana e rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Sulla 1 Milano-Bologna, incolonnamenti per un incidente tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano. Incidente anche sulla 22 del Brennero, con file tra Carpi e la 1 verso Modena. Rallentamenti per traffico sulla Roma-Napoli tra Colleferro e Valmontone verso Roma. Traffico poi a ridosso dei grandi centri urbani. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo arrivati al momento dell'oroscopo, segno per segno, per questa giornata, per questo lunedì 22 giugno 2026. Inizia quindi questa nuova settimana sotto il cielo dell'estate appena sbocciata. La luna si trova nel segno d'aria della Bilancia, dove oggi andrà a formare un bellissimo trigono con Venere, una combinazione splendida che addolcisce proprio il lunedì, favorendo la diplomazia nei rapporti professionali, la ricerca dell'equilibrio e un'eccezionale armonia nelle relazioni interpersonali. Incominciamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. La luna in opposizione vi sfida a iniziare la settimana con una marcia diversa, meno impulso e più strategia. Sul lavoro, prima di rispondere ad una provocazione o di imporre la vostra idea, ascoltate la controparte. La diplomazia vi farà ottenere molto più di un braccio di ferro. Toro, un lunedì estremamente concreto e produttivo. Il sole in Cancro vi dà lucidità, mentre la luna stimola la vostra attenzione per i dettagli pratici e l'organizzazione della routine settimanale. Ottimo momento per pianificare l'agenda, riordinare l'ufficio, prendervi cura della vostra salute con una alimentazione leggera. Gemelli, inizia una settimana a 5 stelle per voi. La luna in Bilancia è una totale alleata e grazie al trigono con i pianeti veloci vi regala una ispirazione artistica e comunicativa fuori dal comune. Se dovete presentare un progetto, scrivere un testo importante o fare una proposta, la vostra voce oggi sarà magnetica. Cancro, il sole brilla alto nel vostro segno inaugurando la vostra stagione, anche se la luna in quadratura oggi potrebbe portare un briciolo di pigrizia o di stanchezza domestica, soprattutto nelle prime ore della mattinata. Non forzate i tempi, affrontate gli impegni un passo alla volta. Da metà pomeriggio il ritmo cambierà in meglio. Leone, un lunedì dinamico, leggero, perfetto per le pubbliche relazioni. I transiti odierni favoriscono gli scambi di idee, le telefonate importanti e i brevi spostamenti. Se gestite un'attività a contatto con il pubblico, dovete stringere un accordo commerciale, oggi avrete la parlantina giusta per fare centro. Vergine, i riflettori si accendono oggi sul vostro settore delle risorse materiali e dei talenti pratici. È la giornata ideale per fare un bilancio economico all'inizio della settimana, valutare investimenti per i prossimi mesi o richiedere il giusto riconoscimento per un lavoro svolto. La vostra concretezza oggi paga. E noi ci fermiamo un attimo, ma solo un attimo, e poi continuiamo con la seconda parte del nostro oroscopo. Sì, altri sei segni zodiacali fra poco, dopo Bausa e Magnetic.

Siete pronti per la seconda parte del nostro oroscopo? Tutti gli amici che ci hanno aspettato per qualche attimo, ma si sono bevuti magari un caffettino in più. Andiamo con il segno zodiacale della Bilancia. Amici della Bilancia, con la luna che splende sovrana nel vostro cielo in splendido aspetto a Venere, oggi siete il segno faro dello zodiaco. Il vostro fascino, la vostra eleganza, la vostra capacità di mediare saranno sotto gli occhi di tutti. Usate questa giornata da protagonisti per lanciare un'iniziativa o per chiarire un rapporto del cuore. Amici dello Scorpione, le stelle vi consigliano un lunedì di riflessione strategica e di buon lavoro dietro le quinte. Con il sole che vi protegge dal cancro non avete bisogno di rincorrere la scena, usate queste ore per perfezionare i dettagli tecnici dei vostri progetti e per ricaricare le batterie lontano dal caos. Domani la luna entrerà nel vostro segno. Sagittario, splendido avvio di settimana grazie alla complicità della luna in un segno di aria vostro amico. Oggi l'unione fa la forza, ottimo momento per i progetti di squadra, le collaborazioni associative e la vita sociale. Un consiglio, un'idea condivisa con un collega affidato potrebbe sbloccare una situazione complessa. Capricorno, la luna nel punto più alto del vostro cielo accende i riflettori sulla vostra carriera e sulle vostre responsabilità pubbliche, ma la sua quadratura vi chiede di gestire lo stress con molta diplomazia. Qualcuno potrebbe avanzare delle pretese dell'ultimo minuto, rispondete con la precisione dei fatti e la vostra solita fermezza. Acquario, un lunedì radioso, leggero, ricco di bellissimi stimoli mentali, grazie alla luna in bilancia che vi regala una visione aperta e lungimirante del futuro. Ottimo momento per programmare i dettagli di un viaggio, avviare una collaborazione oltre i confini regionali o dedicarvi ad uno studio specialistico. Chiudiamo con i pesci, i transiti odierni vi invitano a scendere a patti con la realtà materiale, a risolvere con il vostro formidabile sesto senso una vecchia questione burocratica o finanziaria in sospeso. Riuscirete a leggere benissimo tra le righe di ogni situazione, fidatevi delle vostre intuizioni e agite con determinazione. Questo è tutto per il nostro oroscopo di oggi, ma abbiamo ancora tante cose da ascoltare e da gustare, perciò rimanete con noi perché proseguiamo ancora inesorabilmente nel nostro Morning Show.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani, quindi andiamo subito ad iniziare con il Corriere della Sera. Di taglio alto, ritrovate le sorelle scomparse in Abruzzo, erano a casa di una zia. A centro pagina il titolo principale: Iran, Trump mette a rischio l'intesa, le guerre e le condizioni del regime, Israele deve lasciare il Libano. I 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. Il leader americano: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria, la protesta di Teheran. A Milano arrestato il guidatore positivo all'alcol test. Italia e Stati Uniti parla il ministro, la premier sfila con gli alpini, Meloni, uscita patriottica, Tajani, noi alleati, non sudditi. La Repubblica: Trump mina i colloqui a Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz o vi faccio saltare, poi nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Ed ancora stavolta Meloni non replica, ordina ai ministri ricucire. La Stampa di Torino: Iran-Stati Uniti negoziati nel caos, via i colloqui ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo, bombardiamo, furia Teheran. L'incidente di Ceriale, la mia Sofia tra Vasco e le torte, non voglio vedere i video delle risate. Il Fatto Quotidiano di taglio alto: Trump fa imbufalire gli iraniani in Svizzera mentre va in stratta, Meloni va a consolarsi dagli alpini, i ministri divisi sul party del 4.7, sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti così paghiamo noi, Corte dei Conti, la riforma Foti inizia a fare danni, condanne saltate o scontate. Il Resto del Carlino: Hormuz, minaccia di Trump, apritelo o vi faccio saltare, auto nel canale, 9 a bordo, morti 3 amici di 17 anni. Continuiamo con il Messaggero: sono salve, Sara e Alisia erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni, blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. I depistaggi della mamma, temo per loro. Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa, in 9 in auto volano nel canale, strage di ragazzi, morti in 3. La Verità: occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, quanti amici interessati di Giorgia a sinistra. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti al Premier perché rompa con gli Stati Uniti, è una follia economica e politica, il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, di quello sì c'è da avere paura. Vance in Svizzera cerca l'intesa con l'Iran, Libano e Donald complicano tutto. Ed ancora lo stipendio, le deleghe, le opzioni sulla vendita, ecco il contratto tra Ibra e i proprietari del Milan. Un volonteroso in meno, oggi Starmer si dimette. Il Giornale: orgoglio nazionale, bagno di folla per la Premier, Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco, non va bene. Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince. Il sondaggio esclusivo in coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria è al 6% e fa perdere il campo largo. Tornano le stragi della strada, 3 ragazzi annegati a Milano. Il Tempo: altro che avvocato, occhio, arriva un generale pericoloso, le manovre di Conte per prendersi la sinistra e l'Italia, protetto come da media e poteri forti, il generale pericoloso è lui, è il vero ex militare, cioè Vannacci, farebbe bene a pensarci, vuol far vincere i grillini e ci pensino anche a Washington, vogliono un filo cinese a Palazzo Chigi. C'è la riforma, la Corte dei Conti sciopera. Andiamo con Libero: altro che calo di popolarità, la risposta a Trump, bagno di folla per la Meloni, a sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente statunitense che in casa prende fischi. Quando Vance diceva Giorgia darà grandezza, il vicepresidente degli Stati Uniti, hanno la faccia come il tycoon, ora la sinistra vuole buoni rapporti con gli Stati Uniti. Andiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 ad oggi, bonus casa al 50% in 7 casi su 10, più controlli in agricoltura, indagini sul caporalato digitale.
Giornali sportivi, iniziamo con la Gazzetta dello Sport. Il Milan cambia, anzi no, ecco gli uomini di Cardinale. De Laurentiis esclusivo, sarà un grande Napoli. Forti, competitivi, attraenti, sono certo che resteremo in alto. Alla squadra non manca niente. Il calcio al voto, Malagò è favorito su Abete. Chi vince deve svoltare. Jamal supera Messi in gol a 18 anni e 343 giorni, batte Leo nella classifica guidata da Pelé e ottavo. Lautaro e Dembélé, dura vita accanto ai ref, anche rima. Corriere dello Sport, meraviglia Jamal, godiamoci Messi, l'intercalcio riparte da Malagò, assalto a Paz, Cesc vuole cercare di convincere Real Madrid, mossa anti-Inter, regia di Fabregas, il Como vola da Perez. Andiamo a proseguire e concludere con Tutto Sport. Petrachi, 7 nuovi per Abate, DS del Toro quantifica rinforzi con il tecnico e blocca Vlasic e Simeone. Vlahovic, ma dove vai? Dusan senza offerte da top club, comincia a pensare che gli convenga restare, si tornerà a trattare. FIFA, che errore perdersi Platini. Con Jamal è un'altra faccenda, Spagna olè. Le partite con quattro tempi snaturano il calcio. Malagò freme col mancio, il calcio sogna le riforme. Marquez da paura, Bagnaia sul podio, Betts scusa e lacrime. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Incominciamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che torneranno insieme a noi ovviamente domani mattina alle 7.09 puntuali, mi raccomando, vi aspettiamo con grande grande piacere. Nel frattempo continuiamo anche con tutta la nostra musica, con il Morning Show targato lunedì 22 giugno 2026. Siete con Graziano D'Andrea. Arrivano i Dire Straits con Twisting by the Pool.

0: Radio Tigullio, è il momento del format.
1: Inizia un'altra settimana, noi amici ci siamo. Benvenuti con Maurizio Rossi, Radio Web, si parla di tecnologia alla radio e anche oggi voglio svelarvi tantissime novità, quindi ecco, mi auguro che possiate rimanere con noi fino alla fine. Un motivo sicuramente in più per rimanerci è che all'interno abbiamo come sempre tanta bella musica con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. State buoni lì che fra poco arriviamo.

Bene, qui iniziamo subito perché oggi abbiamo scovato qualcosa che sicuramente vi farà divertire. Dovete sapere che all'interno di Google Earth c'è un simulatore di volo, questo magari non lo sapevate, è un'esperienza che non è esattamente all'altezza di quella che viene offerta da Flight Simulator su un computer o una console, ma comunque ecco, si tratta di un'aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Beh, vediamo un po' come funziona, quali comandi insomma si possono utilizzare. Avete presente Google Earth? Sì, ecco, apritelo magari sul vostro computer. Dovete sapere che nella parte superiore della schermata Home, ecco, c'è Esplora Earth. Aprite il menu strumenti nella barra di menu in alto, selezionate poi la voce simulatore di volo. Ecco, consigliamo di farlo dopo aver cercato magari un luogo che vi piace, un luogo particolare, altrimenti ecco, ci si trova da qualche parte sopra l'oceano. E una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono un po' quelli della tastiera e mouse, più precisamente l'aumento della spinta, la diminuzione, l'angolazione verso il basso, l'angolazione verso l'alto, il rollio a sinistra, il rollio a destra, l'attivazione e disattivazione diciamo nel click della simulazione. Beh, non è facile comunque controllare il movimento e orientarsi almeno per la prima volta, ecco, si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. E in caso di schianto a terra compare un messaggio: hai fatto un incidente, riavviare, e quindi da lì si ricomincia di nuovo. Ecco, è un po' un gioco, ma allo stesso tempo veramente è molto molto simpatico. Provatelo.

0: Non cambiano vita qua giù, non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più, non vuoi essere il prossimo tu.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Dopo la musica, amici, noi continuiamo nel nostro appuntamento, perché qui le big tech stanno facendo veramente affari in questo periodo, altro che non pensano alle ferie. Beh, attenzione, non raggiunge certo il valore della fusione che c'è stata tra Paramount, Skydance e Warner Discovery, ma cambierà ugualmente il mercato americano, perché Fox Corporation avrebbe annunciato l'acquisizione di Roku, ecco, per 22 miliardi di dollari. Insomma, nascerà così il terzo più grande player dell'industria televisiva, una trattazione che dovrebbe comunque essere completata nel primo semestre del 2026. Fox Corporation, che è stata fondata da Murdoch, possiede canali televisivi tra cui i noti Fox News e Fox Sports, e Tubi, che è un servizio gratis di streaming con pubblicità, che è stato acquistato nel 2020. Offre anche un servizio di streaming con abbonamento Fox One, questo da agosto. Roku è invece l'azienda americana che offre dei servizi streaming di terze parti attraverso della smart TV e dispositivi. In pratica è il diretto concorrente di Amazon. Roku non è presente ancora nel mercato italiano, ma gli utenti possono comunque già acquistare i dispositivi su Amazon ed usare una VPN per, diciamo, aggirare le restrizioni geografiche. La vecchia Now Smart Stick era prodotta proprio dalla Roku. Fox Corporation quindi avrebbe fatto questa offerta, insomma, che non sono bruscolini, ma sono tanti soldi, 22 miliardi di dollari in azioni e cash, e quindi Roku continuerà ad operare come piattaforma aperta, quindi permetterà ancora di accedere a contenuti di terze parti, quelli di Amazon Prime Video, Netflix, Disney Plus e altri, ma sulla home page verrà ovviamente dato il risultato, chiaramente privilegiando un po' i contenuti di Fox.
4: Il meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
5: ilmeteo.it.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante. Caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Avete ascoltato il meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
5: ilmeteo.it.

0: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
1: Si continua amici, perché adesso parliamo anche di Anthropic. C'è un modello di intelligenza artificiale che è stato dichiarato troppo pericoloso per il rilascio pubblico, quello che certo ha scovato già migliaia di vulnerabilità su Firefox, ad esempio, che ha le capacità anche di cybersicurezza che sono quelle più forti al mondo e potrebbe essere stato accessibile, però attenzione, a un gruppo legato alla Cina che a tutti spaventa. Secondo un report di Semaphore, la decisione della Casa Bianca di imporre delle restrizioni all'esportazione di Meet è stata motivata proprio in parte dal timore che questo modello fosse stato già compromesso. Quindi, se il governo cinese ha effettivamente avuto accesso a Mythos 5 o Fable 5, le implicazioni per la sicurezza nazionale sono molto serie. Il governo potrebbe tentare di replicare il modello tramite la distillazione, il metodo con cui un'intelligenza artificiale, diciamo così, studia, che viene addestrata sugli output, sulle uscite, insomma, di un modello più avanzato per replicarne il comportamento. Stesso metodo che avrebbe anche usato DeepSeek su scala industriale, a detta di Anthropic, per il quale avrebbe inserito anche delle salvaguardie prima nascoste e poi visibili anche sul loro Fable 5. La Casa Bianca non ha commentato il report. In un post su X, il consigliere di Trump David Sachs non menziona la Cina, si concentra invece sulla presunta possibilità di fare quello che si chiama il jailbreak di Fable e Mythos, cosa che Anthropic comunque per il momento ha negato.

0: scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Andiamo ancora avanti in questa puntata, amici, parliamo di intelligenza artificiale, ma anche attenzione di malware. Direte voi cosa c'entra e c'entra come. Microsoft stessa ha rilevato infatti diverse campagne di ingegneria sociale che sfruttano la popolarità di chatbot di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT e Cloud. I cybercriminali cosa fanno? Ingannano le ignari vittime con del phishing, il malvertising e tecniche di SEO, questo con lo scopo di installare dei malware e rubare le credenziali o attuare delle truffe finanziarie. Quindi l'azienda ha un po' descritto quelli che sono stati i casi più recenti. La prima campagna sfrutta la popolarità di ChatGPT. Proprio all'inizio di maggio sarebbero state inviate oltre 100.000 mail di phishing in un singolo giorno a varie aziende. Il messaggio, che sembra provenire da OpenAI, invita l'utente a fornire un nuovo metodo di pagamento, questo entro 7 giorni, per continuare ad accedere a ChatGPT Plus, e dopo una serie di reindirizzamenti, come si fa in questi casi, si arriva ad una pagina in cui devono essere inseriti nome, cognome, indirizzo di residenza e i dati della carta di credito. Una simile tecnica è stata anche utilizzata per ingannare gli utenti di cloud. In questo caso i destinatari ricevono le mail che riguardano una presunta violazione dei termini di servizio, quindi è necessario seguire delle istruzioni in un PDF allegato per presentare l'appello, e cliccando poi su un link inserito nel PDF viene infine aperta una falsa pagina di login alla Microsoft, e tramite un attacco, insomma, i cybercriminali intercettano quelli che sono i token di autenticazione, e a questo punto potete ben capire che sono loro a prendere il comando della situazione.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Bene, devo dire che anche per questo lunedì noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato alla tecnologia con questo magazine Radio Web. Ci fermiamo. È tutto da Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Vieni avanti, nostalgia, siedi pure accanto a me.

dimentichiamoci tutto, dimentichiamo i nostri nomi, dimentichiamo di parlarci. Guardiamoci negli occhi quanto basta per sapere chi siamo. Dimentichiamo i posti dove abbiamo lasciato qualcuno che amiamo.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
2: Un disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

0: su Radio Tigullio è il momento del format.
1: Amici radioascoltatori, siete pronti a vivere una nuova entusiasmante ma anche inutile puntata? Sì, siete pronti? Lo volete voi? Finché divertimento non ci separi, ma che ci separa? Cioè, noi abbiamo questo programma che è completamente inutile, incondizionatamente, tempo zero, sciocchi la capanna. Ben trovati! Ho fatto quel minimo di pausa non perché sono bravo, ma soltanto perché dovevo finire di dare un tiro. C'è un tiro perché, guarda, e lo so che non si deve fare, però la finestra è aperta, eh. Guarda, vedi, c'ho questa qua, lo svapo. Vabbè, ho fatto così, abbiate pazienza. E questa è la bellezza di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, dove anche lo sciocco principale, cioè Simone Papini, fa lo sciocco. E quindi è giusto così. Amici miei, come procede la vostra estate? Intanto un saluto veramente di cuore a tutti gli studenti delle superiori con l'esame di maturità che sono impegnati, ormai lo scritto ve lo siete veramente lasciati alle spalle. Nella capanna internazionale anche noi stiamo sostenendo gli esami perché ci fa piacere, insomma, emulare in tutto e per tutto la realtà. Ma voi amici studenti, a voi veramente un abbraccio grande come il mondo, perché per voi inizia la vita, insomma, no, da adulti, ecco. Quindi tanti auguri, perché durante i prossimi giorni sarà anche il momento degli orali. Ve li ricordate gli orali quando andavi con la cartucciera che dice che mi chiederà che farà, ve li ricordate? Mamma mia, veramente, ci teniamo compagnia, facciamo un po' gli sciocchini. Scusate, mi stavo facendo gli affari miei nel frattempo perché mi squillava il telefono. Non iniziamo proprio benissimo, meno male che l'ho messo con vibrazione, perché sennò veramente, ma si può iniziare un programma in questa maniera, questo Tempo Zero Sciocchi? Allora, c'è da salutare tutte le nuove antenne in syndication rigorosamente in onda in diretta anche in questa settimana, non dico al perché sennò la Consuelo comincia a dire che basta. Però se io decidessi di dirlo, la Consuelo che mi direbbe? Niente, che alla fine comando io, quindi posso dire dal 22 al 28 settembre. Vedi che volevo fare lo scemo. Dal 22 al 28 giugno 2026. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, l'inutilità di questo programma sta per iniziare davanti ai vostri occhi. Ma non siete emozionati di ascoltare un programma inutile? Ma non siete inutilmente entusiasti di questo programma? Un po' come me, effettivamente. E allora iniziamo con la nostra musica, Summer Competition, Summer Live Compilation, anche con i nostri DJ, eh?

0: fatto? È elettrico. Ma fate cura.
1: Capisco le parole di quello che dici.
2: La fiction molla V.

0: Forse in un futuro l'ex pensatore, ex guru, potrebbe tornare come amministratore. Spero di no. Spero di no. Scusa, però
1: cambierà vestito.
0: Sì, cambierà vestito, come lo fa vestire?
1: Non nel senso modo. Che ci metterà la mia donna, però certo, cambierà modo di essere.
0: Ma come fa a cambiare modo di essere a 74 anni? Scusi, abbia pazienza.
1: Modo
0: ormai è così. Cosa deve fare?
1: Di vivere.
0: Ma non può cambiare modo di vivere, a meno che non sia lei a insegnarle un nuovo modo di vivere. Ma siccome lei già non sa vivere, non penso che possa insegnare nulla al pensatore, all'ex pensatore, già.

0: la nostra matrona si è fissata che potrebbe essere lei il nuovo guru, e questa cosa già mi spaventa, ma potrebbe provare a insegnare a vivere lei all'ex pensatore. Allora, matrona, mi sembra che lei stia volando un po' troppo alta. Fondamentalmente, cosa le insegna?
1: Ha 74 anni, abbia pazienza, come fa a farglielo cambiare?
2: Non è facile vivere.
1: Sì.
2: Vivere in maniera
1: più brillante, eventualmente.
2: Modo di vivere il gruppo.
1: Deve vivere il gruppo.
2: Che ci saranno,
1: ma che svolta di cosa? Che si sveglia la mattina, c'ha da fare con le cosce farlocche e poi finge di andare all'università. Finisce la giornata, scrive sempre gli stessi messaggi. Scusi, io non lo so,
2: guarda,
1: non mi interessa.
2: Domani inizierò a fargli fare qualche corso.
1: Ah, il corso fatto da lei? Vabbè, visto che anche lei tra le finzioni e la realtà di corsi ne fa talmente tanti, provateci.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
2: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: La magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: il nostro ex pensatore potrebbe partecipare a dei corsi tenuti dalla nostra matrona per provare a farlo cambiare a livello anche psicologico e comportamentale. Secondo me a 74 anni è un po' difficile, però vabbè, quindi come
1: diciamo
0: si fa?
1: Per fare che? Un po' come si
0: sta al mondo, visto che non lo sa.
1: Vero e proprio gruppo. Perché comunque
0: non lo sa. Ci siamo accorti, ma soprattutto io mi sono accorto che non lo sa manco lei come si sta al mondo, ha capito, matrona? E secondo me la cosa tragica è proprio questa, non può insegnare lei.

0: Summer Live Competition, Summer Live Compilation, benvenuti nel mondo dei cartoni animati. Sembrano gli Aqua, ma non sono gli Aqua. Billy Clyde, dagli States, naturalizzato giamaicano. Lui, signori miei, mentre lei è la matrona e ha deciso di far partecipare al nostro pensatore, ex guru, ex tutto, a dei corsi immaginari. Ma lei, matrona, già c'ha problemi lei, non penso che possa insegnare. Tre anni che non lo sa, effettivamente. Due scatole.
1: Non ne ha mai avuto questo certo, assoluto, certo. Anche se comunque è all'interno di Alter Group, ma sì, non partecipa.
0: Quindi giustifichiamo una persona anziana anche con qualche rallentamento comportamentale.
1: Quindi, vabbè, se vuole proviamoci. Partecipare a questo, vabbè, gruppo, lo, sì, devo un po' svessare.
0: Lo svessare, va bene, d'accordo. Ma ci provi.
1: E poi ci saranno delle altre entrate.
0: Però con calma. Con
1: nulla, però più avanti,
0: sì,
1: ci
0: più avanti. Vabbè, intanto già sarebbe un successo riuscire un po' a svessare, come dice lei, il nostro ex pensatore, ex guru, perché è veramente un tedio. Ecco, da

0: una sauna calda, calda.
1: Finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Avevamo creduto in lui, ci avevamo sperato. Io per primo lo avevo inneggiato a guru, a pensatore. In realtà però nel corso degli anni si è rivelato il nulla, il vuoto siderale. Sempre le stesse parole, cose farlocche, università, palestra. Questi sono i suoi discorsi. E finalmente ce l'ho fatta. Lui non è più il guru, non è più nulla. Lui è il nulla siderale. E è esclusivamente il tediatore. Tediatore.
2: Registrazione.
1: Sì, ancora questo cazzo di te.
3: Andiamo. Ragazzi, buongiorno.
1: Sì, buongiorno anche a lei.
3: Buon pomeriggio,
1: sì,
3: a tutti.
1: Buon pomeriggio. Come va?
3: Io.
1: Bene. La sento un po' mesto,
3: sono
1: eh?
3: In procinto.
1: Sì,
3: di
1: fare che? Di fare le cose farlocche. Andiamo. Stranamente, visto che non lo dice mai che fa le cose farlocche. Guardi, ex pensatore, ex guru, a me già mi ha fatto calare lo share, basta, Ne parliamo tra poco.

0: mamma mia quanto mi piace questo pezzo musicale, mamma mia quanto è brava sta ragazza, Angie, amici 2026, amici miei. Ma secondo voi un bravo speaker lo dice che gli piace un pezzo musicale più di altri? Secondo voi? Vabbè, quelli bravi però. Vabbè, ma chi se ne frega, ma io mica sono bravo e allora lo posso dire che bello sto pezzo. Allora, pensatore, prima abbiamo fatto suonare Cocco DJ. Adesso, così dal cilindro, vorrei estrarre anche Etna DJ, che ci sta anche un po' stretto perché, voglio dire, è grandino Etna. Quindi, per favore, faccia veloce, faccia breve, faccia, perché io sinceramente non ho tutta la puntata da perdere con lei. E si tiri un po' su di morale, fondamentalmente, dai.
1: Sempre all'asilo.
0: All'asilo, meno ci rimanga.
1: Volevo chiedere il permesso
0: a chi?
1: Due.
0: Che basta queste cose.
1: Quindi all'amministratrice, il faro, e
0: sì, il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei non fa venire a me il contraccolpo, guardi, non la sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

0: Girano, a me girano anche le cosiddette. Cioè, a me parlare veramente col pensatore fa venire il nervoso. Ma come mai quest'uomo mi tocca? Io non lo so. Cioè, non, io non ci riesco veramente a sopportarlo quell'uomo lì. Ma com'è possibile? Io non ce la faccio. Amici radioascoltatori, è il momento di Etna DJ. Un'estate magica. È Summer Competition, Summer Live Compilation. Etna DJ, adesso è il tuo momento.
1: Well,

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Amici radioascoltatori, durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Cosa? Battete le mani prima ancora di sapere quello che è successo. Durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Il nostro tediatore è stato buttato fuori dal gruppo della matrona. Ma dai, ma poverino, ma come si fa? Praticamente è stato buttato fuori dal gruppo della nostra matrona. Succede che lui, come tutta risposta, si crea praticamente testè un gruppo tutto suo. E che cosa succede? Succede che secondo me qualcuno si incazza, capito?
2: Buona serata a tutti.
1: Che c'è?
2: E buonanotte per dopo.
1: Ma che sta fuori? Ma che vuole
2: un abbraccio?
1: Ma che buono? Ma che c'ha cosa? Ma no, ma lasci stare che devo parlare con l'appuntato. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buonanotte a tutti.
3: Allora, sì, questo gruppo con le persone che hanno accettato.
1: Beh, ovviamente sì, perché se no altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare. Ok, sì, quindi
3: entrare in questo gruppo,
1: sì. Fare che facciamo?
3: Vi do il benvenuto a tutti.
1: Grazie,
3: voi.
1: Benvenuto questo anche a lei. Grazie di esistere, tra l'altro.
3: Sì. Le nostre passioni.
1: Coltiviamo le nostre passioni. Pensavo che dovevamo coltivare un'altra cosa, conoscendo insomma gli ambienti della capanna. Potevamo coltivare anche magari dell'erba, ma non dell'erba quella. No, ma che avete capito? Io dicevo. Lasciamo perdere, dai, ne parliamo tra poco. Beh, appuntato, io non è che ci avrei tutta sta voglia, glielo dico dello reppo, di fare parte di un altro gruppetto, ma se lo devo fare, siccome sono seguito da 8 miliardi di persone, lo farò, che ne so, ci lo so, non lo so. Sono un ragazzo del ghetto, sono un ragazzo di strada, non lo so, mi ci lasci pensare, appuntato, poi tra poco ne parliamo, eh.

a Fiuggi la canteremo, perché noi parteciperemo al contest della musica IA Generation, tempo zero in classifica, tra l'altro con questo pezzo musicale. Non solo, ci vuole

0: sì, conoscerò la nostra Consuelo e mi raccomando, veniteci a trovare perché c'è, beh, c'è la nostra Consuelo. Tu dici che se ne frega, sì, effettivamente io non è che ci faccio le corse, però c'è la Consuelo e la conosceremo anche di persona, sarà fantastico.
1: Sì, te le dico.
0: Che c'è? Che vuole?
1: Essenziale, breve.
0: Sì. Ho capito.
1: Stringato, ma laconico, sì, radiofonico.
0: Sì. Radiofonico, ma io le sto a fare pubblicità, non ha capito, scusi questo. Allora, guardi che io vengo a Fiuggire e insegno a fare la radio, ha capito? Stia calma, per favore, perché se no mi agito e non vengo neanche più, poi perde 8 miliardi di persone, ha capito? Stia tranquilla. Allora.
1: Simone, sì? Ricordalo.
0: Io mi ricordo, ma posso evitare di scendere a Fuggi nel frattempo? Io questa la devo conoscere anche di persona, ma no, ma non c'ho voglia. Nel frattempo c'è quest'altro che c'ha da fare coi gruppi, veramente, datemi pace, eh.
2: Ok, okay. Un gruppo, sì? che
0: si fa? Sì, che si fa con un po' di entusiasmo magari mentre ce lo spiega. Lo so.
2: Quale ognuno di noi può parlare, sì, condividere le proprie passioni.
0: Ah, che bello, un gruppo veramente interessantissimissimo, proprio qui nel mio cuore, per

Ve l'avevo promesso, a rientro della nostra piccola pausa c'è Kamala, c'è il divertimento, ma come avevo promesso, perché io le promesse le mantengo sempre, promessa di Lupetto tra l'altro, ecco. Summer Live Competition, Summer Live Compilation con tutti i nostri DJ per fare casino per tutta l'estate, e quindi è il momento di ballare insieme ad Andrea Bolognese. L'avevamo annunciato, il nostro terzo DJ in scaletta oggi, ci colleghiamo proprio con lui e allora le teste si muovono.

0: c'è gente fuori dai cancelli veramente del camping di Tempo Zero che vuole fare la fila veramente per entrare nel gruppo del tediatore. Vedo gente veramente in fila sotto il sole. Allora, tediatore, lasci stare perché ne parliamo la prossima settimana. Secondo me lei con questo gruppo farà un flop di quelli veramente incredibili. Grazie al nostro Andrea Bolognesi, amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Tempo Zero, sciocchi, stupidi, anche inutili. La Capanna torna la prossima settimana in syndication su questa emittente radio televisiva preferita. Continuate a scaricare la nostra applicazione, ci ascoltate, ci trovate in DAB, FM, web, ma anche SAT, ma anche dove vi pare, basta che ci ascoltate. E ascoltate quelli bravi, soprattutto perché Simone Papini è... no, Simone Papini è bravino, quantomeno. Ecco, nel frattempo io andrò a fare due chiacchiere con Consuelo, perché io le prossime settimane non glielo sponsorizzo più, il suo evento, glielo dico. E non scendo neanche a Fiuggi, va bene? Ok, quindi stia tranquilla, serena, scialla, ecco, tranquilla. E io vengo giù, le insegno un po' come si fa questo mestiere, va bene? Così, un po' di fare qualcosa. Amici, radioascoltatori, grazie veramente di cuore, noi ci sentiamo ovviamente tra 7 giorni.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Pronto? Sì, pronto, le cozze gratinate.
3: Prego?
2: Per l'ordine.
3: Ordine? Quale ordine, scusi?
2: Delle cozze gratinate.
3: Cozze gratinate?
2: Cozze, mitilli.
3: Ma noi non abbiamo ordinato niente, sta sbagliando.
2: E chi le ha ordinate?
3: Che ne so io.
2: Che facciamo, mo le buttiamo?
3: Ma scusi, ma lei chi è?
2: Supermarket.
3: Io non la conosco.
2: Quindi
3: non ho capito.
2: Le diamo a qualcun altro, casomai.
3: Che ne so io.
2: Vabbè, peccato, sono buone.
3: Arrivederci.

cabaret di cozze gratinate incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi dietro i fornelli. Oggi cozze gratinate, capesante gratinate, insomma anche alla tarantina con un po' di o di pomodoro, di prezzemolo, anche così in bianco olio prezzemolo che fanno quella quina da tocciare col pane. Comunque, a prescindere da questo, Supermarket apre le sue porte, vi vedo già che state entrando, quindi non sgomitate, ce n'è per tutti, ma mi raccomando, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

E con felicità apriamo questa prima puntata dell'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Gervaso dei vasi rotti. San Gervaso nacque in un piccolo borgo dell'Umbria dove faceva il vasaio. Era bravo, ma aveva un piccolo problema: rompeva tutto, sempre. Un giorno, disperato, chiese a Dio di fargli capire perché avesse le mani di burro. Quella notte sognò un angelo che gli disse: Gervaso, ogni vaso rotto è un'anima che si ricompone. Così cominciò a riparare i cocci con pazienza e oro liquido, inventando, senza saperlo, la tecnica del kintsugi secoli prima dei giapponesi. Da allora è patrono di chi rompe le cose e di chi riesce a rimetterle insieme. Le nonne lo invocano ogni volta che cade una tazza con la formula antica: San Gervaso fa che sia solo crepato.

0: mignotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia, una pistola mi punta alla tempia. Mamma è lì che prepara la cena, la bisnonna le insegna la spoglia, poi Fernando parla della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio, ho il mio cuore in pugno, in furia la buffa.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, chiedo scusa, no? In merito a questa storia dei cocci.
1: Che roba è?
2: Del santo, San Gervaso, ha sentito che rompeva i vasi.
1: Ma cos'è? Io non capisco niente di questa roba.
2: No, siccome lui rompeva i vasi, quello che le volevo chiedere fondamentalmente era che secondo lei era proprio sbadataggine o lui che era così?
1: Ma che

0: problem.
1: Sono un metro di meno, vedo solo il suo...
2: Concorsi di bellezza, ma proprio di bellezza, siamo in Thailandia. C'è stato imbarazzo al concorso di Miss Panama. Pensate, festeggia sul palco, poi il sogno si infrange. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grande International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok. La Miss si è fatta avanti sorridente, sfilando al centro del palco e verso il pubblico prima di scoprire l'amara verità. Il conduttore non aveva pronunciato la parola Panama ma Paraguay, facendo quindi riferimento ad un'altra partecipante, Cecilia Romero. Le immagini ormai diventate virali sui social mostrano il momento di gloria di Isamar Herrera, che una volta resasi conto dell'errore è tornata al suo posto con eleganza tra gli applausi del pubblico e qualche risata. Al suo posto, come evidenziato anche dalla grafica, si è fatta avanti la vera finalista, ossia la concorrente paraguayana. La Miss Panamense, nonostante la figura imbarazzante, ha conquistato il popolo dei social con la sua simpatia e professionalità.
3: Io ho vinto, magari.
2: No, non lei, quella che faceva la sfilata.
3: No, non c'è niente io.
2: Chi ha vinto?
3: Che ne so io.
2: No, lei lo sa se ha vinto qualcuno?
3: No, non lo so.
2: Probabilmente ci sarà rimasta anche un po' male.
3: Non lo so, guardi, non c'è niente io.

Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo! È arrivato

0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: pronto.
1: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, oggi finiamo nel 1975 con ABBA degli ABBA.
0: No, io non sono, non ne capisco.
1: Per la, per il disco della settimana, l'album.
0: No, non ne capisco, guardi. No, no, ho visto che non mi funziona neanche più la televisione, non si sente più.
1: Ah, quindi
0: ieri sera mi hanno dato sto fastidio.
1: Allora potrebbe provare a accendere la radio, casomai.
0: Io non lo so, ora lo devo dire al, lo dica al dottore.
1: Ecco, senta col dottore che a volte, per quanto riguarda anche la frequenza, potrebbe fare qualcosa.
0: Ma non si sente nulla, non si sente. Ieri sera proprio mi sono spaventata, perché io questo non ne capisco.
1: Cioè, quindi lei stava guardando la televisione, di colpo non è andato più l'audio?
0: No, non si vedeva più niente, non si vedeva.
1: Ah, allora guardi, provi a fare così, le con piccolo.
0: No,
1: con...
0: io non provo niente perché ho paura di sbagliare.
1: No, no, lei basta che prova a staccare la spina dietro del televisore, aspetta 5 minuti e la riattacca e poi prova. Solitamente riparte facendo così, rifunziona.
0: Quando viene qualcuno lo fanno, ma io no.
1: Allora noi intanto andiamo avanti con l'album degli ABBA, grazie.
0: Prego, prego.
1: Ed il disco che oggi abbiamo deciso di farvi scoprire, ma ovviamente voi già lo conoscete, stiamo parlando di ABBA, il disco proprio ABBA del 1975, è pubblicato il 21 di aprile. Questo disco segna la loro consacrazione dopo il successo di Waterloo del 1974, che l'album dimostra che non erano solo una band evento Eurovision, ma un gruppo pop maturo con un alto livello di produzione, varietà stilistica e potenziale internazionale. Il brano che apre quest'oggi la nostra puntata dedicata appunto al disco della settimana è Mamma Mia, apertura perfetta per l'album, ritmo allegro, melodia immediata, coro che rimane in testa. Il brano parla di una storia d'amore che sorprende e travolge. Il pezzo è diventato uno dei maggiori successi del gruppo e poi ha ispirato l'omonimo musical e film. E piccolo aneddoto, soprattutto perché è rilevante, perché rappresenta la capacità di ABBA di coniugare pop accessibilità con una produzione curata e segna l'inizio dell'album con

0: Sì, pronto?
1: Sì?
0: Sì, scusi, no, le volevo chiedere, probabilmente questa è quella più famosa, diciamo, del gruppo.
1: Di che sta parlando?
0: No. Di Mamma Mia.
1: Ha sbagliato numero?
0: No, quella degli ABBA.
1: No, no.

0: sparizione.
1: Sparizione?
0: Esatto.
1: Io non ho visto nessuna sparizione.
0: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene, no? Io dico proprio in strada c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
1: Ah, non so, da dove?
0: Vicino.
1: Da questa casa qui?
0: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
1: Ah,
0: hanno...
1: A me non è sparito niente.
0: No, perché pare che abbiano appunto sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
1: No, non ho presente, perché io non è che giro.
0: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
1: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
0: Sì, è un po' diciamo campagnola, è un po' di città.
1: Sì, allora?
0: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
1: No, io non conosco nessuno.
0: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
1: No, no.
0: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
1: No, perché io non dico, quindi.
0: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie per te.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.

0: cari amici di Supermarket Show, ora come primo giorno della settimana ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al minor mercato indipendente. Quest'oggi è con noi un talentuoso virtuosista musicista che viene direttamente dal palcoscenico di Promuovi la tua musica di Fania di Croce, che ne approfittiamo per salutare. Lui è Jacopo, in arte Jay Sax. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, grazie.
0: Ciao, ciao, io guarda, ho piacere ad averti all'interno del nostro tra virgolette supermercato virtuale, perché il singolo che oggi andremo a conoscere è Echo React, che ho già ascoltato. Io amo la musica, amo il sax proprio come strumento musicale, molto sensuale, molto particolare. Il tuo brano veramente è qualcosa di divino all'ascolto. Però prima di andare proprio nello specifico a parlare del brano, direi di fare un piccolo panorama artistico su di te. Chi è Jay Sax?
1: Intanto ti ringrazio

0: perché hai usato parole importantissime, soprattutto per chi come me musicista lavora, tende a produrre qualcosa che è ovviamente il risultato di un grande impegno. Chi è Jay Sax? È uno strumentista, un sassofonista romano che nasce suonando, quindi compie i primi passi nella musica suonando il pianoforte, e poi rendersi conto che il click vincente era con il sax, perché è l'espressione massima e naturale di tutto quello che io ho dentro, del mio mondo interiore. Ecco chi è.
1: Beh, quindi hai scelto uno strumento molto molto importante. Ricordiamo, nella musica degli anni 80 ad esempio, il sax era molto presente, cioè come strumento. Addirittura abbiamo avuto degli artisti in Italia, il primo che mi viene in mente ad esempio, conoscerai anche tu, Fausto Papetti, ha fatto proprio degli LP, dei 33 giri, risuonando canzoni famose con il sax. Quindi è uno strumento molto importante nella musica.
0: Esattamente, perché poi è uno strumento che pensa che nasce per una versione classica, perché poi nasce nell'Ottocento, però è diventato poi uno strumento versatile, per cui si accosta a tanti generi, diventando un re all'interno del mondo jazz. Nel mio caso invece lo porto nel moderno, perché trovo che è possibile lavorare anche in quella direzione, su basi elettroniche, quindi sul lavoro che è molto più contestuale ad oggi, al mondo d'oggi.
1: Infatti voglio arrivare proprio a questo, al tuo singolo Echo React, che io ho già ascoltato con questa sonorità molto contemporanea, perché comunque tu hai utilizzato dei suoni, diciamo, contemporanei, odieri, di adesso, però hai mescolato la magia del sax. Quindi raccontaci un po' come nasce questo brano.
0: Echo React è un percorso, il mio secondo inedito, il primo fu Roman Breath. Questo è ovviamente un passaggio in più di maturazione. Echo che cosa intende? Echo è proprio quello che è un messaggio, è il linguaggio che nasce dalla mia anima, si trasmette al sax e vuole arrivare ovviamente all'ascoltatore. Quindi è un eco di quelle che sono emozioni, energie. The React, la seconda parte del nome del brano, è proprio perché è la reazione ad essere poi la parte importante, quindi il messaggio che arriva e che prende forma a seconda di chi lo ascolta e di quello che ovviamente è il suo background. Quindi Echo React crea un percorso emozionale che oggi trovo attuale, soprattutto per quanto riguarda il fatto di superare i propri limiti, mettersi sempre in gioco, reagire di fronte a tutte quelle che sono le sfide del quotidiano.
1: Esatto, che ce n'è, comunque la vita ce ne presenta di ogni, tutti i giorni, quindi poter in qualche modo riuscire a prendere di petto le situazioni positive, ma anche ovviamente soprattutto quelle negative. E ascolta, Jacopo, com'è il rapporto con il tuo pubblico? Cioè, chi ti ascolta dal vivo, come apprezza la tua musica? Nel senso, c'è positività nelle persone per quanto riguarda la musica strumentale, oppure c'è ancora un pochino più di nicchia, tra virgolette?
0: La parte strumentale ovviamente rappresenta un mondo che in crescita c'è sempre stato, e molto dipende anche dal grado di capacità del singolo musicista di raccontare qualcosa che arrivi. Io riesco ad arrivare a toccare le note di chi mi ascolta fermandosi, e la gioia più grande è quella poi di sentirmi dire grazie a te mi porto un'emozione, mi hai regalato un'emozione. Quindi quello credo che sia la cosa più gratificante che sto raccogliendo nella mia crescita personale. Quindi il sax è uno strumento attuale, tutto il resto lo deve mettere il musicista.
1: Jacopo, prima di ascoltare Echo React, dove poterti trovare sul web, dei contatti social da dare ai nostri ascoltatori?
0: Allora, mi trovate su social, quindi Instagram, TikTok, al canale JSax Events, e adesso ho un sito che è stato è in uscita perché è stato fatto restyling, jsaxevents.com.
1: Perfetto, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo, come facciamo con tutti, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e di Jay Sax. Ci ascoltiamo Echo React, grazie per essere stata a Supermarket.
0: Grazie a te Daniele, grazie a te.

0: una volta una bambina di nome Jessica che aveva delle scarpe puzzavano come un formaggio dimenticato in spiaggia. Ogni mattina appena le infilava il cane di casa sveniva, i fiori si schiudevano da soli e persino il vento cambiava direzione.
1: Cosa sta dicendo?
0: No, per l'odore delle scarpe di Jessica che dicevano puzzassero tanto, ecco.
1: Ah, guardi, forse ho sbagliato numero, io non conosco nessuna Jessica e non ho problemi con puzza di scarpe.
0: No, lei non ha problemi di odore di piedi?
1: No.
0: La mamma diceva:
2: Jessica, lavale!
0: E Jessica rispondeva:
3: ma mamma, sono scarpe artistiche, hanno odore di autore.
0: Un giorno a scuola la maestra la mise in punizione, non per cattiva condotta, ma perché il gesso si scioglieva ogni volta che Jessica passava vicino alla lavagna.
4: Il gesso delle scarpe?
0: Sì, quello di Jessica.
4: E qui il posto delle fragole.
0: Che sarebbe, scusi?
4: Agriturismo.
0: Ah, ok, quindi cioè, se uno puzza nei piedi è meglio che non venga.
4: Non ho capito quello che sta dicendo.
0: No, ho detto se uno ha problemi di piedi è meglio evitare luoghi pubblici.
4: Perché?
0: Perché magari dà fastidio agli altri.
4: Non so, che problemi c'ha?
0: Ecco, no, sta ragazza quando toglieva le scarpe si scioglieva il gesso della lavagna.
4: È potente.
0: Disperata, Jessica decise di chiedere aiuto al suo amico Gino, che sapeva tutto sulle puzze. Gino le disse:
3: devi lavarle nel succo di limone, strofinarle con una cipolla e lasciarle al sole accanto a un calzino pulito.
0: Jessica seguì, ma indovinate un po', le scarpe smisero di puzzare, ma ora puzzava il sole.
5: Pronto?
0: Pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine risolto un problema ne è venuto fuori un altro per il discorso delle scarpe.
5: Con chi sto parlando, scusa?
0: No, stavamo leggendo, sono il cantastorie, no? Il discorso delle scarpe, che la puzza è andata via, però pare che abbia impuzzato il sole.
5: Sta scherzando, vero lei?
0: Da quel giorno, ogni volta che sorge il sole e senti un odore strano nell'aria, non è inquinamento, è Jessica che ti saluta con le sue scarpe maleodoranti, ma felici.
5: Bella.
0: Ecco, sono il cantastorie, abbiamo finito ora la storia, abbiamo ultimato, ho finito di leggerla.
5: Io ho sbagliato il numero.
0: No, però lei non ci ha seguito con la storia di Jessica e delle scarpe che puzzavano.
5: No, no.
0: Non l'ha ascoltata?
5: No.
0: Ho capito. Lei non ha problemi di scarpe comunque.

Cari amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi regalato un'oretta di spensieratezza. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, i prossimi festival del libro, novità al cinema, mostre di arte, festival e concerti di musica pop, rock, musica classica e alla fine una divagazione, una riflessione su vari aspetti culturali. Intanto ascoltiamoci Max Pezzali, L'universo tranne noi.

E adesso spazio alle novità in libreria. Di Laszlo Krasznahorai, premio Nobel per la letteratura 2025, il nuovo libro La sicurezza della nazione ungherese per Bompiani. Questo autore, Laszlo Krasznahorai, è interessato a scoprire perché la vita vuole vivere e chiede aiuto a un entomologo specializzato nello studio di farfalle. E sebbene lo studioso non sembra poter fornire una risposta precisa, inizia a conversare con l'uomo. Sarà il primo passo verso un'insolita amicizia. Di Ilaria Tutti, ed è un poco la notte e un poco l'alba per Longanesi. È la storia di un incontro tra due popoli che dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi in quel luogo di confine che è la Carnia. E così, tra la paura della violenza e del cambiamento, cresce invece la meraviglia per animali mai visti e danze sconosciute. E Serafina, che da sempre vive all'ombra, decide di farsi luce per trovare l'alba. Di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero per Nord. Una storia di donne alla ricerca del proprio destino in Italia che guarda al futuro con occhi nuovi. Le protagoniste di questo libro della scrittrice sono le quattro sorelle Elia che vivono in Salento negli anni 60, mentre tutti intorno si accendono le lotte operaie e le occupazioni studentesche e si formano i primi gruppi femministi. Dentro casa Elia si combatte una rivoluzione, in questo caso silenziosa. Delle quattro ragazze infatti qualcosa preme per uscire. Di Concita De Gregorio, La cura per Einaudi. Racconta la storia di una donna che durante un giorno d'agosto si prepara a stare via per un po'. Lascia una lettera di istruzione ai figli perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai, come ad esempio i doppio sci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. E le pagine di questo libro, appunto La cura di Concita De Gregorio, non sono il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. Di Chiara Tagliaferri, Arkansas, storia di mia figlia per Mondadori. E racconta la vicenda personale della scrittrice, arrivata a 40 anni, complice una diagnosi di menopausa precoce e un amore capace di farle immaginare il futuro. Si instaura in lei il desiderio di diventare madre. Il libro racconta un percorso che vede come meta finale l'Arkansas del sud degli Stati Uniti. Di Hans Tuzzi è scritto Narrazione di destini per Bollati Boringhieri. È una raccolta di racconti che narrano storie vere in cui si riconosce l'ala del destino, quel misterioso attimo della vita in cui tutto sembra già scritto, in cui ciascuno incontra la propria più vera natura. L'ultimo libro di Sandro Veronesi è Caducità per la nave di Teseo e contiene appunto i racconti inediti di Sandro Veronesi, gli affetti familiari, le conquiste, le perdite, le sfumature dell'amore, lo sport, la musica, le passioni letterarie che si rincorrono tra le pagine di questo libro. Di Maurizio Maggiani per Feltrinelli è uscito L'almanacco dei viventi. Anche qui è una raccolta, una collezione di dettagli, di miti, di opere dell'uomo e della natura. Dice l'autore, 50 anni di storia del mio rapporto con la realtà dei viventi che ho incontrato. Una serie di immagini accompagnate da poche righe per raccontare storie personali in cui passato e presente si intrecciano. Di Manuel Villas, Se non ho nessuno, accanto il mondo si fa tenebra. Questo per Wanda. Dopo una relazione di 11 anni e 5 mesi, Ada pone fine a tutto. Non sono più innamorata di te, dice. Tra l'incapacità di andare avanti e la speranza di rimanere buoni amici, Villas, Manuel Villas, affronta in questo libro il delicato tema della fine dell'amore, trasportando lettrici e lettori nella propria intimità, senza lasciare indifferente nessuno. Nei prossimi festival del libro parleremo dopo Giorgia, Inevitabile.

0: Diamo spazio ai prossimi festival del libro e della letteratura. Fino al 28 luglio, tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona, si terrà il Festival Filosofi lungo l'Oglio, evento culturale diretto dalla professoressa e filosofa Francesca Nodari, e coinvolge anche figure nazionali e internazionali con conferenze, incontri e dibattiti. Tema di questa 21esima edizione è Ascoltare. Tra gli ospiti presenti, Franco Arminio, Roberta Bruzzone, Michela Marzano, Massimo Recalcati. Il programma su filosofilungologlio.it. Dal 13 giugno al 29 agosto si svolge la sesta edizione di Little Lucy, un festival letterario piccolo così. Il tema di quest'anno è il ritorno. A Lucignana, in provincia di Lucca, si alterneranno molti ospiti, tra cui Nicola Gardini, Tony Servillo, Nadia Terranova, Sandra Petrignani. Il programma su libreriasopralapenna.it, questo appunto a Lucignana, provincia di Lucca. Dal 22 al 28 giugno, a Santo Stefano Belbo, provincia di Cuneo, si terrà la 26esima edizione di Pavese Festival, dal tema Ritorno all'uomo. Tra gli ospiti annunciati, Matteo Caccia, Iaia Forte, Vera Gheno, Neri Marcurè. Programma su fondazionecesarepavese.it. Andiamo in Sardegna, dove dal 24 al 28 giugno ad Alghero si terrà dall'altra parte del mare di Alghero. Ecco, dall'altra parte del mare di Alghero ha come tema quest'anno Mappe per il futuro. 5 giorni durante i quali si torna a mettere in dialogo storie, linguaggi e prospettive, attraversando il presente per immaginare il domani. Tra gli ospiti Bruno Arpaia, Annalisa Camilli, Marcello Fois. Il programma su dall'altraparte del mare.com. Tra giovedì 25 e domenica 28 giugno, nel borgo alpino di Ostana, vicino al Monviso, in scena la 28esima edizione del premio Ostana, lettura in lingua madre. A guidare l'edizione di quest'anno sarà un verso tratto dalla poesia La Talvera del poeta occitano Joan Bodon. Dal 24 al 28 giugno la 14esima edizione di Passaggi Festival in programma a Fano. Il programma su passaggifestival.it. E per finire a Orbetello, Grosseto, dal 26 al 28 giugno, Orbetello Book Prize, Maremma Tuscany Coast, giunto alla quinta edizione. È un premio letterario internazionale che viene assegnato a un'attrice o un autore italiano che ha pubblicato all'estero. L'evento si terrà nei giardini chiusi del centro storico di Orbetello. Il programma su orbetellobookprize.it.
1: Da giugno-settembre la 16esima edizione di Salento Book Festival, manifestazione letteraria itinerante organizzata dall'Associazione Culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Giampiero Bisanello. Il programma su salentobookfestival.it. E per finire, Le Conversazioni. La 21esima edizione del Festival Internazionale Le Conversazioni si svolgerà a Capri dal 26 giugno al 5 luglio. Tema dell'anno è la sfida. E per l'occasione parteciperanno alla manifestazione, fra gli altri, Ian Brocken, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini, Jasmina Resa, Walter City. I dettagli su leconversazioni.it. Di novità al cinema parleremo dopo i Tears for Fears, I Believe.

0: E parliamo di novità al cinema. Kill Bill, The Whole Bloody Affair è un film del 2006 diretto da Quentin Tarantino. Da poco uscito, una donna conosciuta come la sposa, ex membro della squadra assassini Viper Mortali, viene aggredita durante le prove del suo romanzo A Il Paso da due ex capo e amante, Bill e dai suoi sicari. La sposa era incinta durante il brutale pestaggio subito, con conseguente colpo di pistola alla testa, e dopo 4 anni di coma si risveglia in ospedale e inizia una sistematica missione di vendetta contro i responsabili del massacro. First è film diretto da Tia Sharrock con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Della commedia satirica diretta da Tia Sharrock, Damien Sachs è un uomo d'affari donnaiolo e maschilista che sembra avere tutto, soldi, potere e una serie infinita di avventure occasionali. Ma proprio mentre si prepara ad assumere il ruolo di CEO, un'importante agenzia pubblicitaria, un giorno ha un risveglio spiacevole perché si ritrova catapultato in una realtà parallela dominata dalle donne, dove vige un matriarcato totale. A complicargli la vita in questo mondo stravolto dove le regole del gioco sono cambiate, si ritrova una polizia di inferiorità, una collega dal carattere di fuoco, l'aspettata Alex Fox. La cronologia dell'acqua è un film diretto da Kristen Stewart con Imogen Poots e Thor Birch. Lydia Juknavich si concentra sulla sua bisessualità, sui suoi problemi di dipendenza e sul suo coinvolgimento nel movimento per il disinvestimento e le sanzioni del boicottaggio che si oppone all'oppressione israeliana della Palestina. E passiamo a un film di fantascienza, Disclosure Day, diretto da Steven Spielberg con Josh O'Connor e Eve Hewson. La protagonista della vicenda è una meteorologa di Kansas City. E durante una diretta televisiva la donna perde la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchetti alieni, lasciando il pubblico e i colleghi in stato di shock. Mentre il governo cerca di contenere il panico, un gruppo di individui sostiene che la verità sulla presenza extraterrestre appartenga ai 7 miliardi di persone che abitano il pianeta e non debba più essere un segreto di Stato. Un altro film interessante è Le Bambine, diretto da Valentina Bertani e Nicole Bertani, con Mia Ferricelli e Petra Scheggia. La vicenda è ambientata nel 1997 e racconta la storia di Linda, una bambina di 8 anni. La madre di Linda è una donna bellissima dello spirito libero, mentre la nonna, ricchissima, è una persona autoritaria e severa. Quando Eva, sua madre, decide di lasciare la villa della nonna in Svizzera per andare a Ferrara, Linda si prepara al viaggio che faranno nella lussuosa auto sportiva della mamma. Una volta arrivata in città, Linda fa la conoscenza di due sorelle, Azzurra di 10 anni e Marta di 9, che vivono in una piccola cittadina sulle rive del Po. Le due sorelle escono fuori di notte senza permesso e per pura fortuna evitano di essere investite dall'auto di Eva. E per finire un film commedia, Il caffè della pazza gioia, diretto da Johanna Runevad con Eva Velander e Glass Manson. Stanca di una vita monotona, tra un lavoro ripetitivo, un marito noioso ossessionato dalla sua passione per il ciclismo, i figli usciti di casa e l'invisibilità sociale, Agnetta si avvicina ai 50 anni senza essere mai riuscita a esprimere la sua personalità vivace e spiritosa. E un giorno, nel disperato tentativo di sfuggire alla monotonia, risponde a un bizzarro annuncio e accetta di lavorare come ragazza alla pari per Einar, che nell'annuncio si descrive come un ragazzo svedese che abita in Francia. In realtà, il nuovo datore di lavoro di Agnetta è un anziano eccentrico e squilibrato.
1: Di mostre di arte parleremo dopo i pinguini tattici nucleari, Nightmares. Yeah.

0: si sviluppa tra interiorità e eco del mondo esterno. E l'arte di Clemente è in bilico tra i silenzi d'Oriente e le forme d'Occidente. Le sue tele suggeriscono misteri dell'identità, il sé, il corpo, la fragilità, l'erotismo e lo spirito. Questo punto alla Triennale di Milano. A Tokyo, al National Museum of Modern Art di Tokyo, una importante mostra dedicata a Hiroshi Sugimoto, uno dei più celebri e influenti fotografi e artisti contemporanei. Noto per le sue opere concettuali in bianco e nero, indaga i concetti di tempo, memoria, storia e percezione, combinando la tradizione estetica orientale col minimalismo occidentale. Questa mostra al National Museum of Art di Tokyo, fino al 13 settembre, presenta circa 60 fotografie alla gelatina d'argento, dagli esordi alla fine degli anni 70 fino ai giorni nostri. Andiamo a Londra. La Hayward Gallery celebra i 50 anni di carriera di Anish Kapoor. Anish Kapoor si è imposto come una delle voci più importanti della scultura contemporanea. Frutto di straordinarie e ardue sfide ingegneristiche, le sue installazioni plasmano illusioni ottiche che disorientano lo sguardo, immergendo lo spettatore in un senso di mistero e sospensione. Per celebrare la carriera, la Hayward Gallery di Londra ospita una grande retrospettiva fino al 18 ottobre. Questo percorso svela l'intensità delle sue opere scultoree, ma anche quelle su tela. Andiamo a Como. Fino al 27 settembre il Palazzo del Proletto e la Pinacoteca Civica di Como ospitano un evento espositivo importante dedicato al genio di Turner. L'amore di Turner per il lago di Como. Tra il 1819 e il 1840 il maestro inglese visitò più riprese le sponde del Lario, fissando su carta tramite acquerelli, schizzi e dipinti la bellezza lacustre. Grazie a un eccezionale nucleo di prestiti provenienti dalla Tate Gallery, la mostra porta in Italia una serie di capolavori, fogli di viaggio, schizzi di riverberi d'acqua e mirabili visioni naturali, appunto legate al lago di Como. A New York, al Guggenheim, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata alla pop art, guardare l'influenza della pop art ai giorni d'oggi. La pop art americana ha visto maestri come Andy Warhol, Claes Oldenburg e Richard Hamilton. E questa mostra mette a confronto opere storiche con lavori recenti di artisti contemporanei come Maurizio Cattelan, Lucia Hierro e Josh Klein. Anche Roy Lichtenstein sarà protagonista di un'importante retrospettiva al Whitney Museum of American Art verso la fine dell'anno. Ad Amsterdam invece allo Stedelijk Museum Beyond the Atmosphere Masculinity Now. La complessità dell'identità maschile con le sue profonde sfaccettature emotive entra da protagonista in questa mostra collettiva Beyond the Manosphere Masculinity Now fino al 2 agosto allo Stedelijk Museum di Amsterdam. Questa mostra va a dialogare i tesori storici della collezione permanente con nuove commissioni. La mostra raccoglie le opere del pittore e body artist Saint Morey Wassink, creazioni di Bruno Zu e le tele ambigue del pittore olandese Mel.
1: Di concerti di musica parleremo dopo Celentano, Salutation.

adesso parliamo dei festival musicali pop rock per l'estate soprattutto. Ecco, cominciamo col segnalare gli High Days Milano Coca-Cola, che si tengono appunto a Milano dal 25 giugno al 10 settembre. Gli High Days Milano sono uno dei principali festival italiani in formato stadio, con un calendario distribuito tra giugno e settembre tra l'ippodromo SNAI San Siro e l'ippodromo SNAI La Maura. Grandi nomi internazionali di pop rock elettronica, dai Maroon 5 a Florence Plus the Machine, spazio anche al rock con i System of Down. A settembre chiudono il festival David Guetta e ASAP Rocky. A Sassari Porto Torres fino al 3 luglio si tiene il festival Ababula. Ababula Festival è un punto di riferimento in Sardegna per la musica d'autore. Il festival intreccia concerti e territorio in una proposta diffusa e identitaria. Tra i vari ospiti Eric Johnson, Sergio Cammariere, Donny Pitoni, Zay Barra, da Alberto Fortis. A Bari, in Loco Rotondo, si tiene il Locus Festival dal 18 giugno al 2 settembre. Nato a Loco Rotondo oltre 20 anni fa, questo festival continua a distinguersi per una proposta artistica trasversale, ispirata alla sperimentazione e alla libertà creativa. Tra i protagonisti, Cosmo, Subsonica e Vinicio Capossela. A Lucca si tiene il Lucca Summer Festival dal 24 giugno al 29 luglio. Da anni è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate musicale italiana, questo Lucca Summer Festival. Quest'anno sono attesi Marcus Miller, Jamiroquai, Ludovico Einaudi, David Byrne, Neil Young. A Roma invece abbiamo il Rock in Roma, fino al 12 luglio, giunto alla 16ª edizione. Rock in Roma si svolge nelle sue storiche location l'ippodromo delle Capannelle e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ospiti attesi di Offspring e One Republic. A Lido di Camaiore invece abbiamo la prima estate, dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno, al Parco Bussola Domani, appunto del Lido di Camaiore. Tra mare e Alpi Apuane, questo festival unisce grandi nomi internazionali ed esclusive italiane, da Jack White ai Gorillaz, da Nick Cave e The Bad Seeds. A Torino invece avremo il K Future Festival dal 3 al 5 luglio al Parco d'Or appunto di Torino. La 13ª edizione di questo festival porta sul palco nomi come The Skrillex, A Charlotte De Witt e Armin Van Buuren. Appuntamento che trasforma l'ex area industriale torinese in uno dei centri più noti della musica, open air. A Reggio Emilia, dal 4 al 18 luglio, ci sarà il Pulse of Gaia Festival all'Arena di Reggio Emilia. Questo festival unisce musica rap, pop, elettronica, con ospiti come Travis Scott, Baby Gang, Wiz Khalifa e Ice Spice. In provincia di Vicenza invece ci sarà l'AMA Music Festival a Romano del Selino dal 10 luglio al 30 agosto. Nella cornice del Parco di Villa Negri a Romano del Selino, vicino a Vicenza, questo festival unisce i grandi nomi della scena internazionale, con attenzione alla qualità dell'esperienza live. Gli artisti attesi Alice Cooper e Alan Walker. In Umbria, a Gubbio, abbiamo il Wanderlust Festival l'11 e 12 luglio, tra le colline di Gubbio. Questo festival unisce pop, rap, urban, in un'esperienza continuativa di oltre 10 ore al giorno tra live, attività interattive e spazi tematici. Questo a Gubbio è un evento che intreccia musica e intrattenimento in un unico ecosistema esperienziale. Spazio al jazz invece a Modena, con il Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio. Questo festival porta in Emilia la formula Jazz and Beyond, capace di intrecciare jazz, soul, pop e elettronica, in programma tra Piazza Roma e il Baluardo. Annunciati Dana Kral, Gregory Porter, Moby e Jamie Callum. E infine segnalo a Ferrara, Ferrara sotto le stelle, dal 22 al 25 luglio, a Ferrara appunto, e ad Argenta, sempre provincia di Ferrara,

tra il 28 e il 30 luglio. Tra il cortile del Castello Estense e la Delizia Estense di Benvignante, questa rassegna porta in scena una line-up che unisce ricerca e tradizione artisti come King of Convenience, The Northwist, Emma Nolde, Marlene Kunz. Parleremo di festival di musica classica, altri festival culturali, dopo Doja Cat in Streets.

E adesso una carrellata sui principali festival di musica classica nelle prossime settimane. Come segnalo, il Festival Musica sull'Acqua, dal 3 al 26 luglio, una rassegna con concerti diffusi nei luoghi più suggestivi del lago di Como, tra cui Abbazia di Piona, Colico e Varenna. Il programma lo trovate su festivalmusicasullacqua.org. Sempre in provincia di Como, a Erba, avremo l'Erba Piano Festival dal 12 al 17 luglio, una serie di masterclass, concerti e pianisti internazionali nei pressi del lago di Como. Il programma su accademiadimusica.org. Invece a Milano, durante il mese di luglio, avremo il Festival Milano Arte e Musica, che si svolgerà appunto in luglio il 16, 20, 21, 28 e 30. Ed è giunto alla 20ª edizione. Questo festival porta a Milano un vasto programma di musica antica e sacra. A Roma invece vi segnalo Classiche Forme, un festival che si tiene a Roma dal 19 al 26

luglio, fondato diretto dal pianista Beatrice Rana. Anche quest'anno grandi nomi del concertismo internazionale e giovani talenti emergenti, con opere che vanno dalla tradizione cinquecentesca di Monteverdi alla scuola russa di Tchaikovsky, da Britten a Berber. Classiche Forme 10 sarà un'edizione curiosa e audace, capace di accogliere la varietà e di guardare a ciò che è la musica di oggi e a ciò che potrà essere domani. Per maggiori informazioni consultare il sito classicheforme.com. Dal 18 luglio al 1 agosto ci sarà Musica Riva Festival, giunto alla 42esima edizione, che si tiene a Riva del Garda. L'inaugurazione sarà affidata a Marcus Tenz, direttore, soprano Marilyn Santoro, con l'Orchestra Sinfonica delle Alpi, il 18 luglio. Poi il 19 luglio ci sarà Sandro Mezzaros, violoncello, con musiche di De Menga, Bach, Esaì. E il 19 luglio al Grand Hotel Liberty recita il pianista Daniele Lasta, con musiche di Mozart, Schumann e Rachmaninoff. Il programma lo trovate su musicariva.com. A Lerici, in Liguria, nel Golfo dei Poeti, vi segnalo il Lerici Music Festival dal 22 luglio al 2 agosto, giunto alla 10ª edizione. Il tema è musica, immagini e parole dell'acqua. Gli eventi si tengono a Villa Marigola, a Marinella di San Terenzo, al Bar Colibrì, al Parco Scelli. Per maggiori informazioni consultare il sito lericimusicfestival.org. Nel Canton Ticino in Svizzera invece ci sarà il Ticino Musica Festival dal 18 al 31 luglio, con un ricco programma di concerti e incontri con artisti di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito ticinomusica.com. Vi segnalo poi l'importante festival di musica lirica, il Festival Puccini, a Torre del Lago, vicino a Viareggio. Tra i vari eventi vi segnalo a Turandot il 17 e 24 luglio e il 1 9 agosto. Ci sarà poi Tosca 18-31 luglio, 8-21 agosto, Gran Teatro all'Aperto, sempre il Gran Teatro all'Aperto, la Panciulla del West, 29 agosto, 5 settembre, Madama Butterfly, il 7-22 agosto, 4 settembre, La Bohème, 25 luglio, 6-28 agosto, e Rote Morricone, sempre il Gran Teatro all'Aperto, Cinema e Musica, l'11 luglio. E sempre nel Lago di Como, dal 6 al 19 luglio, avremo il Lacmus Festival. Ci sarà in location storiche del Lago di Como, come Villa Carlotta, Villa il Babianello, Villa Lario, Castello Durini. Per maggiori informazioni vi rimando al sito lacmusfestival.com. Stacco musicale e poi una riflessione su aspetti culturali di vario genere.

Care amiche e cari amici, come al solito, di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una mia riflessione che mi è venuta passando in un supermercato oggi. Io di solito nei supermercati do anche un'occhiata al reparto libri, riviste, e mi è venuto in mente che in realtà il reparto libri, riviste e quant'altro di un supermercato, beh, come dire, è un piccolo compendio dell'interesse culturale in senso generale del nostro paese. Cosa vediamo in questo reparto libri e quant'altro? Ecco, quello che noto io è una varietà di generi che spaziano dai giornali quotidiani normali a riviste di gossip, di cucina, arredamento, via dicendo. E dato che queste riviste, questi giornali, e sono giornali che in qualche modo soddisfano le esigenze del pubblico, dal punto di vista commerciale soprattutto, chiaramente, ecco che questo campionario di riviste e giornali, secondo me, offrono un piccolo anche campionario appunto degli interessi culturali in senso generale, degli interessi, come dire, di svago del pubblico italiano. Ma cosa vediamo in questa vetrina? Vediamo soprattutto giornali quotidiani, soprattutto, ma a parte i quotidiani che coprono un 20% diciamo del panorama delle riviste, vediamo soprattutto riviste di gossip legate a personaggi famosi, ai VIP, allo spettacolo, molte riviste di cucina, riviste anche di giardinaggio, riviste di hobbistica, numismatica, di storia, arredamento, design, di calcio sicuramente, sport. Ecco, quello che secondo me fa un po' specie è proprio il fatto che riviste culturali in senso stretto, cioè riviste di arte per esempio, riviste di letteratura, di musica classica, sono veramente, come dire, una mosca bianca, sono una goccia nell'oceano, per cui rappresentano forse il 2% del totale delle riviste. Io mi ricordo che anni fa era quasi sempre presente la rivista Arte, per esempio, insieme a altre 2-3 riviste tipo Arte Dossier e quant'altro. Ecco, la stessa rivista Arte è quella più famosa nel panorama, più diffusa nel panorama italiano, ecco, non sempre c'è, il che la dice lunga sul fatto che l'interesse del pubblico verso la cultura, nel senso di arte, non parliamo di musica classica, di letteratura e quant'altro, è veramente una cosa minima, assolutamente minima. E mi viene in mente che non a caso il 50%, se non di più, degli italiani non legge manco un libro nel corso dell'anno. Quindi questo dà l'idea di come in realtà la cultura in senso stretto, cultura nel senso di arte, di musica, non sia la musica proprio leggera, commerciale, di letteratura e quant'altro, siano veramente limitati. Poi è vero che c'è un angolo dedicato ai libri, questo c'è spesso, e sono libri best seller, quindi parliamo di 20-30 libri che sono quelli più venduti, questo c'è, questo chiamiamolo pure aspetto culturale. Tutto quello che attiene a riviste, libri, giornali riguarda soprattutto l'aspetto del gossip, spettacoli, personaggi che vedi in televisione, personaggi famosi, o bricolage. Questo dà un'idea, secondo me, del fatto che la cultura, dicevo appunto, è veramente una cosa ridotta al minimo, e questo chiaramente fa riflettere. Ma di questi aspetti poi ne parleremo meglio tra poco.

Dicevo di come il panorama delle riviste presenti per esempio in supermercato riflettono in qualche modo l'orientamento medio degli italiani, per cui molto interesse verso il gossip, interesse sicuramente verso il giardinaggio, il bricolage, hobby, passatempi, meno per la cultura in senso stretto. E questo dà l'idea di come l'artista, lo scrittore che voglia farsi conoscere, il musicista abbia difficoltà, considerando che una piccola percentuale è realmente interessata. Basta vedere insomma alle persone che vanno al teatro, persone che vanno al cinema, soprattutto al teatro, ecco, a concerti di musica, a parte la musica pop rock dei grandi divi, ecco, la popolazione, la gente che va a vedere questi spettacoli è veramente poca, pochissima gente che compra opere d'arte. E questo è un panorama abbastanza così che è sotto gli occhi di tutti. La seconda riflessione che mi viene in mente, ecco, come artista, come scrittura, ecco, non è facile vendere. Ecco, se la percentuale di popolazione interessata ad aspetti artistici, culturali è così ristretta, si può ben capire come vendere libri, avere gente che ti segue a teatro, avere gente che ti segue delle mostre, che partecipa alle tue presentazioni, ecco, è difficile averne. Ed è paradossale che, o forse è conseguente un po' a questa crisi della cultura, a questa limitazione del target di possibili collezionisti, aficionados, eccetera eccetera, e è paradossale o conseguente a questo fatto che ci siano molti promoter che tampinano, che seguono, assillano direi quasi gli artisti nel promuovere, nel proporre esposizioni in gallerie, in musei, promozioni anche libraria. Cioè la promozione dell'opera d'arte, della letteratura, del libro è molto viva, perché chi vuole in qualche modo farsi conoscere, che sia artista, che sia musicista, che sia scrittore, avrebbe bisogno di una leva, di una spinta in più per farsi conoscere, visto che il pubblico è molto limitato. La riflessione che faccio io è che, in definitiva, a parte i grandi nomi, a parte i nomi famosi, chi ci guadagna in realtà appunto è questo sottobosco, questa serie di figure di promoter che fanno pagare gli artisti per permettere loro di farsi vedere, di dare visibilità, sia che vai sui social, che vai in una galleria, che vai in qualche modo in una location dove devi pagare l'affitto, ci sono costi elevati. L'artista, il musicista, lo scrittore mediamente paga. Chi ci guadagna appunto questa figura del promoter che si articola, che si declina in tanti ambiti creativi che vanno dall'arte alla letteratura, alla musica, e spesso queste manifestazioni artistiche, queste mostre, queste esposizioni vengono visitate soprattutto non tanto dai collezionisti o dagli amanti dell'arte, quanto dagli stessi pittori o artisti che in qualche modo si conoscono, si frequentano.

0: militano, magari fanno parte di collettive, di gruppi, di associazioni, per cui c'è un riciclo, come dire, c'è quasi un circolo vizioso per cui tu paghi per esporre e poi chi ti viene a vedere è lo stesso artista o comunque target limitato di appassionati. Il collezionista, il compratore vero e proprio, è comunque, non dico un'eccezione, ma sicuramente è una quota abbastanza limitata, ridotta di quello che dovrebbe essere il target normale. E questo appunto fa riferimento allo squilibrio che ho messo in luce più volte tra domanda e offerta, cioè l'offerta di opere artistiche, musicali, culturali molto ampia, la domanda, ahimè, la domanda intesa come interesse del collezionista, dell'amante di musica, di opere d'arte e quant'altro è ridotta. E questo squilibrio è un po' un dato ormai fisiologico, dico patologico, ma fisiologico della nostra realtà, almeno escludendo i grandi nomi e limitandoci ai cosiddetti emergenti. Bene, dopo questa considerazione forse un po' amara, ma penso realistica, io vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Radio Tigullio. Soul and Dreams.

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: Radio Mania.
2: Classici. Anime Salve di Fabrizio De André quest'anno spegne 30 candeline. Questo è il 13° album di Fabrizio De André, realizzato in stretta collaborazione con Ivano Fossati. Il disco è considerato dall'umanità il testamento artistico e spirituale del cantautore genovese. Il titolo deriva dall'etimologia delle due parole e significa letteralmente spiriti solitari. L'intero album è un profondo ed emozionante elogio della solitudine e della libertà. Nelle parole dello stesso autore, la solitudine è cantata nell'album non è isolamento egoistico, ma una condizione privilegiata per entrare in contatto profondo con il circostante e con l'universo. L'opera si focalizza sugli emigrati, sulle minoranze e su chi vive ai margini, celebrando il loro diritto di essere se stessi.

mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di dove

L'album si compone di 9 tracce iconiche, ognuna dedicata ad una specifica declinazione della solitudine e della diversità. Anime Salve è la title track, cantata insieme a Ivano Fossati, manifesto dell'intero disco e inno agli spiriti liberi. Ho visto Nina volare, una ballata nostalgica sui ricordi d'infanzia, sospesa tra sogno, solitudine e primi desideri.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa,

la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiare paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare, mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: mastica e spunta prima che venga neve.
1: Dolce Nera, incentrata sull'alluvione di Genova del 1970, descrive la solitudine di un uomo perso in un amore ossessivo mentre la città viene sommersa.
2: Nera

che scende dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale.

0: Radio Mania.
1: Classici.
2: Questa è Radio Tiguglio.

0: la batteria, il contrabbasso, eccetera. È il decimo album di Lucio Battisti, pubblicato nel febbraio del 1976 per l'etichetta discografica numero 1. L'album, nato dopo un viaggio negli Stati Uniti intrapreso da Battisti e Mogol, rappresenta un momento di svolta influenzato dalle sonorità internazionali della disco music e del funk. Da questo album fu estratto il brano di enorme successo, Ancora tu, che divenne il singolo a 45 giri più venduto in Italia durante il 1976.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

L'album è caratterizzato da una straordinaria squadra di musicisti che ha permesso a Battisti di dare vita a sonorità funk e dance innovative per la musica italiana dell'epoca. Alla realizzazione dell'album ha partecipato il grande Ivan Graziani, chitarra e mandolino, che prima di affermarsi come cantautore solista ha collaborato strettamente come chitarrista ritmico di Battisti. Nell'album hanno collaborato anche alle percussioni Tony Esposito e alle chitarre Massimo Salerno, nel brano Ancora Tu, entrambi non accreditati ufficialmente nelle note di copertina.

L'album è composto da 8 tracce. Contiene alcune delle canzoni più famose e celebrate dell'intera musica leggera italiana. Ancora tu, il brano d'apertura e singolo di traino, rimase in cima alle classifiche per moltissime settimane, diventando un vero e proprio inno internazionale. La compagnia, una forte reinterpretazione di un brano originalmente scritto da Mogol e Carlo Donnira, è interpretato da Marisa Sannia nel 1969. Io ti venderei, brano dal ritmo serrato e funky, reinterpretato lo stesso anno anche da Patti Pravo.

0: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.

0: forme.
1: Amiche e amici della Vaira Shaz Chart, ben ritrovati. Eccoci qui pronti a gustarci la nuova super selezione di brani di ieri e di oggi fra quelli che stanno facendo impazzire i social e Shazam. Pronti a scatenarvi ed emozionarvi? Dopo questa bella rima, vai che si parte con la Vaira Shaz Chart, ma subito il ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla 3, Sistor Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Ballano ma controvoglia.

ora si comincia con la selezione della settimana. Alla 10, Ivan Allen con Jump. Pubblicata all'inizio del 1984, questa hit incarna l'energia del rock anni 80 guidata dall'iconico sintetizzatore di Eddie Van Halen. Aneddoto, il resto della band odiava inizialmente quella parte di tastiera ritenendo che allontanasse il gruppo dal loro classico sound più hard rock, ma Eddie la impose registrandola di nascosto nel suo studio privato e ha fatto bene. Van Halen, Jump!

0: Song of the Week.
1: Scopriamo chi vola alto a livello globale questa settimana. Troviamo Alanna Miles con Black Velvet, un graffiante pezzo del 1989 che rappresenta la fine di un decennio e le radici del blues rock, un sensuale tributo dedicato al mito senza tempo di Elvis Presley. Il titolo Black Velvet, velluto nero, fa riferimento diretto alla tipologia di supporto su cui venivano appunto dipinti i ritratti preferiti di Elvis a Memphis. Alanna Miles, Black Velvet.

0: number 9.
1: Posizione numero 9. Tokyo Hotel con Monsoon, un vero e proprio inno generazionale del 2007. La traccia definisce l'estetica del pop rock dei primi anni 2000 e per evitare che l'originale tedesco, Deutsche Dan Monsoon, ne frenasse il successo planetario, la band incise in fretta e furia la versione inglese, pur non parlando loro quasi una parola di inglese, almeno a quell'epoca lì del debutto. E fu un grande successo. Tokyo Hotel, Monsoon.

0: Number 8.
1: Posizione numero 8. Harry Styles con American Girls, un brano pop contemporaneo rilasciato nel 2026 che unisce il pop moderno a sfumature più di rock indipendente. In un'intervista Harry Styles ha rivelato che il pezzo è nato dalla solitudine provata nel vedere i suoi tre migliori amici sposarsi in sequenza mentre lui si trovava da solo in tour. American Girls, Harry Styles.

0: Angolo Discovery.
1: Per l'angolo Discovery, Bill Withers con Ain't No Sunshine, un capolavoro soul minimalista del 1971 che cattura perfettamente l'essenza acustica dei primi anni 70. La leggendaria ripetizione per ben 26 volte di I Know doveva essere solo un riempitivo provvisorio, ma i produttori in studio rimasero talmente folgorati dall'effetto ipnotico che convinsero Withers a non aggiungere altre parole. Bill Withers. Ain't no-

0: Chart. Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata. Virus
1: Chart. Posizione numero 7. Number 7. Susie 4 e Chris Norman con Stumbling In. Uscito nel 1978, questo morbidissimo pezzo soft rock fotografa la transizione della musica radiofonica verso la fine degli anni 70. È nata quasi per caso questa canzone durante un party a Colonia, in Germania, dove i due artisti improvvisarono un duetto chitarra e voce per puro divertimento degli ospiti. Susie 4 e Chris Norman, Stumbling In. I love-

0: 6.
1: Oh, ma cosa ci fa trovare alla posizione numero 6 questa nostra Viral Shazza Chart? Gli Spandau Ballet con Through the Barricades, un'epica ballata del 1986 che è la quintessenza del romanticismo new wave. Il chitarrista Gary Kemp l'aveva scritta di getto a Belfast dopo aver appreso la tragica notizia della morte di un caro amico della band. Spandau Ballet, Through the Barricades.

0: Number 5.
1: E siamo a metà della nostra Viral Shots Chart della settimana. Rod Stewart con Baby Jane, un successo del 1983 che ha segnato la svolta synth pop degli anni 80 per lui, per la leggenda britannica. E nonostante l'enorme successo radiofonico mondiale, Rod Stewart decise di non suonarla quasi mai dal vivo per moltissimi anni, perché considerava le tonalità del brano troppo alte e logoranti per le sue corde vocali. Rod Stewart, Baby Jane.

0: l'angolo vintage.
1: Per l'angolo vintage, Nina Simone con Feeling Good, scritta originariamente nel 1964 per un musical, ma la versione della Sacerdotessa del Soul è del 1965 ed è questa che è diventata il simbolo della black music. Non venne mai pubblicata come singolo all'epoca dell'uscita, ma raggiunse lo status di hit globale solo decenni dopo, grazie all'uso massiccio dentro i film e nelle pubblicità. Nina Simone, Feeling Good.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
4: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
6: Senti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19, solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

posizione numero 4. Number 4. Rick James con Super Freak, un travolgente inno del 1981 che fonde funk e dance, tracciando la strada per le produzioni ritmiche moderne. La linea vocale di sottofondo, quella che ripete Super Freak, è stata cantata niente poco di meno che dai Temptation, storici pilastri della Motown e amici d'infanzia dello stesso Rick James.

Ed eccoci a scoprire i tre gradini più alti del podio della settimana. Number 3. Gossip con Heavy Cross, rilasciata nel 2009, è una scarica di indie dance, fotografa perfettamente la club culture di fine decennio. Il brano ha ottenuto un successo commerciale senza precedenti in Germania, rimanendo in classifica per ben 97 settimane consecutive, diventando ai tempi uno dei singoli più venduti della storia tedesca. E ce l'ascoltiamo ancora adesso. Gossip, Heavy Cross.

0: Number 2.
1: Posizione numero 2. Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door. Lanciata nel 1984, la canzone è il manifesto del genere sofisti pop, cioè il pop un po' più elegante e sofisticato, che univa anche degli elementi jazz. Contrariamente a quanto molti pensano, non esiste nessun signor Matt Bianco all'interno del gruppo, perché il nome è un personaggio fittizio inventato dalla band che richiamava l'identità di una spia o di un agente segreto. Matt Bianco.

0: E ora il consueto riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qua. Van Allen Jump, Alana Miles Black Velvet, Tokyo Hotel Monsoon, Harry Styles American Girls, Bill Withers Eternal Sunshine, Susie 4 e Chris Norman Stumbling In, Spandau Ballet Through the Barricades, Shirley Bassey Diamonds Are Forever, Rod Stewart Baby Jane, Nina Simone Feeling Good, Rick James Super Freak, Gossip Ivy Cross, Matt Bianco Sneaking Out the Back Door.
1: Number 1.
0: Adesso il rullo di tamburi, dai regia, prima o poi facceli sentire. Posizione numero 1 della settimana, Celine Dion con All By Myself, una monumentale cover del 1996 che rappresenta l'epoca d'oro delle grandi produzioni pop degli anni 90. L'autore originale del brano, Eric Carmen, si era ispirato al movimento del concerto per pianoforte numero 2 di Rachmaninoff, ma la voce di Celine Dion ha reso il tutto qualcosa di straordinario. E noi ce lo ascoltiamo, Celine Dion, All By Myself.

amiche e amici della Viral Show The Chart, anche oggi il nostro viaggio musicale finisce qua ed è stato veramente uno spettacolo, spero anche per voi, scoprire e riscoprire dei pezzi che diciamo ci hanno sbloccato dei ricordi anche un po' dal passato. E sono sorprese musicali senza tempo, sempre bellissime, quindi io vi aspetto qui la prossima settimana, sempre qui con me, con Silvia Dini, per un'altra super antologia tutta da gustare. E nel frattempo, ma che ve lo dica a fare? Shazammate già!

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day. From 7VA.FM Alt Radio All Go Day. From 7VA Seme Alt Radio All Go Day. From 7VA FM Alt Radio All Go Day. From 7VA FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
2: From 7VA FM Alterradio, Algo Day.
1: From 7VA.FM barra Alterradio, Algo Day.
3: From 7VA.FM Nautiradio, Algo Day.
4: From 7VA.FM / Alterradio, Algo Day. From 7VA.FM / Alti Radio.
5: Eccoci qui al solito orario in cui Algo Day è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, è così che io nasco. Ultimamente Algo Day si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
6: Ciao, come va?
5: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
6: Certo, certo, certo.
5: Perché stiamo parlando con Agrigento.
6: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
5: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
6: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
5: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane. Non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
6: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
5: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno osservato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso, provenendo proprio dalla sezione ritmica.
6: Sì, sì, sì. Infatti ricordo io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei News, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così. Quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra ho iniziato a fare musica mia.
5: E beh, c'è sempre uno spazio di improvvisazione, l'originalità, la creatività vera e propria. Tra l'altro un excursus, un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
6: Sì.
5: Eccolo qua che ce lo mandano subito.

0: disponibile naturalmente su tutti quanti i nostri profili. 7va.fm aggiorna sempre su tutto quanto. Tra l'altro Alberto lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Sia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico, le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo 3. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo con la morale.
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì. È quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, quell'amore estivo, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: E beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riesco, c'è un bel col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra. Se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, ho finito.
0: E allora fa fan. E poi il seguito.

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime, e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona alicata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Eh beh sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su setteva.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su setteva.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare con darci le news, va bene?
1: Ok, grazie a tutti, ciao.
0: Io ringrazio Alberto Cannatella e ritorno la linea allo studio centrale di ogni singola emittente Alte Radio, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di setteva.fm. domani alla stessa ora un altro numero di Algodea, che logo da Cinco Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodea. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Patria Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però, indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story.
0: 1977.

Rendezvous Tomorrow. Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade, tempi che ritornano alla mente anche grazie al disco, al primo ascolto di oggi, la nostra novità, perché protagonisti sono i Beans. Ve li ricordate? Negli anni 70 con Come Pioveva conquistarono le Hit Parade della classifica italiana. Il singolo per l'estate 2026 che segna questo ritorno si intitola invece Samba Bahia.

0: Samba Bahia, il ritorno dei Beans qui a Ora Musica. Novità al primo ascolto di oggi.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: A Ora Musica torna Francesca De Bon.

0: In programmazione con Tutte a me, che è il suo nuovo singolo, oggi qui nel nostro spazio dedicato alle interviste. Ciao Francesca, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao carissimo, grazie.
0: Allora, Tutte a me, devo dire subito che mi piace molto l'inizio, subito, cioè quell'attacco che c'è di parlato prima della canzone che attira subito l'attenzione, viene fuori un po' di...
1: Sì.
0: Perché è in solito, ma soprattutto in genere quando si fanno questi inizi qua lo senti che sono studiati, no? Invece è venuto proprio spontaneo.
1: Sì, proprio spontaneo, proprio.
0: Allora,
1: che ultimamente proprio Tutte a me.
0: Ti capita di tutto?
1: Sì, di tutto.
0: L'ultima che ti è capitata?
1: L'ultima che mi è capitata dei casi umani che ho dovuto aiutare, perché proprio non so com'è, ma sembra che ho la calamita per aiutare sempre il prossimo.
0: So che stai lavorando a un nuovo progetto discografico insieme anche a nomi importanti come Matt Becker, Sarah J. Morris, con la quale tra l'altro hai già collaborato tu, no?
1: Sì, tuttora ancora collaboriamo insieme, infatti il 4 luglio faremo un concerto a uno stadio in provincia di Brescia, adesso non ricordo con esattezza il paese.
0: Sei in giro quindi quest'estate?
1: Sì, siamo in giro.
0: 2025 è stato, a proposito di concerti, un anno ricco di eventi e anche di pubblicazioni, perché noi ad esempio qui a Ora Musica abbiamo avuto modo di trasmettere tanta tua musica. Mi viene in mente anche un bel omaggio che hai fatto a Ivan Graziani.
1: Sì, infatti quello è stato proprio un brano che ho a cuore, profondamente a cuore, perché Ivan Graziani lo adoro proprio come artista e il suo brano comunque mi ha ispirato molto. Sempre io sono amante dell'ironia, quindi quando si trattano di questi tipi di testi, insomma, anche
0: porte
1: di
0: spalancate,
1: brani, penso... Esatto.
0: Allora, Tutte a me, abbiamo detto che anticipa un nuovo lavoro, concerti ci saranno, estate piena. Quando prevedi di far uscire questo nuovo progetto?
1: Vedrò di farlo uscire verso la ottobre-novembre, super giù.
0: Bello quando puoi decidere senza pressioni.
1: Sì,
0: però,
1: sì, sì, anche perché
0: tu sei piuttosto libera, no? Perché sai, tanti artisti indipendenti, poi di fatto vai a vedere e tutti dipendiamo da qualcosa, no? Però tu dai l'impressione,
1: esatto,
0: di essere proprio libera.
1: No, libera non tanto, nel senso se sono libera, ma nel senso che comunque faccio delle produzioni, quindi produco anche delle band, dei cantautori.
0: Sì, però decidi tu il tuo.
1: Sì, assolutamente sì, decido io, è perché comunque deve essere una cosa che ti devi poi sentire, no? Non devi essere condizionato, la musica è libertà di espressione, quindi è deleterio a prescindere, uscire magari con qualcosa che ti è stato detto, anche perché io non seguo regole, quindi seguo le mie.
0: È questo che è la cosa importante, esattamente. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Tutte a me, abbiamo sentito che c'è tanta carne sul fuoco. Per rimanere aggiornati, Francesca De Bonis, ed escono i tuoi social.
1: Sì, allora mi possono seguire su Instagram, sulla mia pagina ufficiale, anche quella di Milano Music Play, che è la mia etichetta discografica.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te carissimo, un bacione a tutti.
2: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Chiama tutti a me il singolo di Francesca De Bonis, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Dopo aver raggiunto oltre 20 milioni di stream su Spotify, la giovane cantautrice partenopea Ste è uscita con questo singolo che si chiama Protagonista, singolo che rappresenta la sua estate ed è una canzone in effetti dal sapore molto fresco. Parliamo anche di Giorgio Bassi, che esce con l'etichetta San Luca Sound con questo nuovo singolo che si chiama Grande Primavera, singolo che si avvale anche della partecipazione preziosa di Ricky Portera.

La primavera, grande primavera in questa canzone nuova che segna il ritorno di Giorgio Bassi. Grande primavera è anche il titolo del suo album e qui c'è la partecipazione, come dicevamo, di Ricky Portera. Shazza, il prossimo singolo che ascoltiamo è proprio il nuovo singolo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva, fa un sacco di cose. E questo è il nuovo singolo, Brucia Piano.

0: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Welcome a Radio Show.
2: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Radio Tigullio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Caponetta, questo è il singolo firmato Mavericks, brano dal sapore rock, qui a Ora Musica tra le nostre promozioni, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Ci siamo, torniamo indietro negli anni, torniamo indietro di parecchi anni, ai tempi di Giuni Russo. Beh, Giuni Russo famosa per tantissime canzoni legate all'estate, la prima che viene in mente è sicuramente Un'estate al mare, ma c'è anche Alghero.

Alghero, Giuni Russo, salutiamo gli amici che ascoltano ora musica da Alghero e torniamo alle nostre promozioni con Ivan Campari in programmazione qui a Ora Musica con Mare, Mare, Mare.

Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Ora musica, il network della musica indipendente.

Che meraviglia, l'angolo dei ricordi di Ora Musica che ci fa viaggiare nel tempo, oggi con un super lentone. Sì, vi ricordate quando in discoteca c'era l'angolo dei lenti? Mi rivolgo a quelli sugli Anta, perché i 2000 molto probabilmente non si ricordano. All Stewart, Time Passages.

Cole Stewart con questa super ballata che si chiama Time Past Jazz, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Ogni giorno a quest'ora si torna indietro nel tempo e si riascolta un super classico.

Dopo gli incredibili successi dei primi due singoli, Rolling Cars e On Tear Tonight, tornano i The Flow con questo nuovo capitolo della loro storia musicale, Feeling Good, brano che vuole essere una dichiarazione di intenti, un messaggio di positività e di consapevolezza che si traduce in musica, bella musica bisogna dire, sonorità Motown, c'è un po' di blues, R&B, insomma un brano dal sapore internazionale, quello dei The Flow. Ora musica, cambiamo genere, Tati S.

0: Tatiana Silvestri, in arte Tati S, 26enne, che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro. Ad alta rotazione, Jadì.
1: Nel mio sogno

0: credere.
1: La canzone di Jadì, Non ti sposo più, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna naturalmente domani sempre alla stessa ora con altre novità. Se vogliamo trovarci, vi segnalo il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
5: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.

0: Radio Tigullio presenta
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
2: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: che oggi, prima di aprire ufficialmente le porte di Troppo Forti, un bel saltone indietro nel tempo. Era l'anno 1980, la svolta rock di Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo. Il brano fu anche al centro di un enorme scandalo che costò al Vasco Nazionale una pesante censura radiofonica. Un ben ritrovati a tutti voi. In console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sì. Accendiamo a palla il condizionatore e partiamo.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti con Alex De Sì.

solo musica qui all'interno di Troppo Forte. Vi voglio parlare di una scoperta veramente incredibile. Al largo della costa occidentale di Cuba, sul fondale oceanico a 650 metri di profondità, nel 2001 è stata fatta una scoperta straordinaria che ha catturato l'immaginazione di scienziati e appassionati, e ancora oggi non è stata chiarita completamente. Grazie a un sonar sono state individuate le rovine di un'antica città sommersa, edifici, strade e addirittura strutture dalla forma di piramidi. Queste costruzioni, lunghe fino a 400 metri e alte fino a 40 metri, secondo le stime potrebbero avere oltre 6.000 anni. È stato ipotizzato che si tratta delle testimonianze di un'antica civiltà scomparsa antecedente ai Maya.

0: Madame partirà con il Madame Tour Estate 2026 prossimamente, sì sì, il 30 di giugno al Malanotte Sì Festival Aria Verde a Capannori in provincia di Lucca, e poi ce ne saranno tantissime altre date fino al 13 settembre, che sarà al Festival Taormina d'Arte a Taormina, naturalmente, provincia di Messina, e poi ci sarà a novembre la cantautrice arriverà sui palchi dei principali club italiani con il Disincanto Tour. Beh, non si ferma mai, non si ferma mai veramente. Complimenti a Madame, è veramente una buona estate e anche autunno in musica. Noi continuiamo, sì sì, ora arriva l'appuntamento del Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck salgono sul nostro palco virtuale i Blantyre, trio fondato e composto da Richard von Kalmar insieme alla vocalista Carly Graham e al pianista e compositore Clifford Cooper. Questo è il singolo di debutto, Sooner or Later.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: I Blantyre ci hanno proposto Sooner or Later. Il progetto del trio nasce dall'intento di fondere una struttura pop classica con una produzione elettronica più atmosferica e cinematica, dando vita così a un brano in cui narrazione ed emozione guidano l'ascolto.
1: Sa roba, soundcheck, prove di successo.
2: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
3: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
3: DDL Cieli Blu.
4: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Voglio ricordarvi che Troppo Forti, anzi facciamo un po' di scongiuri che non si sa mai, dovrebbe esserci, diciamo dovrebbe esserci anche durante tutta l'estate, sì, ci dovrebbero essere in toppi, speriamo di no, e saremo con voi anche durante la calda estate ormai alle porte. A proposito di estate, che ne dite di una bella canzone d'estate d'altri tempi? Rimanete qui.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Come direbbero quelli che parlano bene, questo è uno di quei tormentoni iconici della musica italiana. Sì, luglio, anno 1968, Riccardo.

0: di ben 58 anni, all'anno 1968, quando Riccardo Del Turco ci proponeva A Luglio. E fu un successo inaspettato, vinse il disco per l'estate battendo mostri sacri come Gigliola Cinquetti e Orietta Berti. Uscì nel pieno delle contestazioni del 68, offrendo una spensieratezza romantica in un clima politico infuocato.
1: Troppo forti.
0: E ora torniamo alla musica dei giorni nostri con una coppia inedita, Francesco Renga e Giusy Ferreri.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: vi ricordo che più tardi ci saranno i consigli di Daria. Ma Daria, ascolta, avvicinati un attimo. Ma ora ci potresti dare un consiglio così veloce per quanto riguarda gli asciugamani del mare? Perché adesso con la sabbia è un casino questo periodo. Dacci qualche consiglio.
1: Per la cura di asciugamani e accappatoi usati al mare e in piscina. A rientro dalla spiaggia sbattete energicamente i teli mare per liberarli da sabbia e salsedine. Poneteli quindi in un secchio di acqua fredda e aceto bianco nella misura di 3 cucchiai di aceto in un litro d'acqua. Trascorsi un paio d'ore procedete con il solito lavaggio. Per lavare gli asciugamani e gli accappatoi usati in piscina preferite invece un prodotto disinfettante, come quelli utilizzati per lavare il corredo dei neonati.
2: Troppo forti!
3: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale Mary B, nome d'arte della giovane e talentuosa artista napoletana Maria Antonietta Boerio, e ci propone il nuovo singolo Display.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: Mary B con il nuovo singolo Display, brano che racconta della lealtà, della fragilità dei rapporti umani ai tempi dei social network.
1: Sa roba, sa sound check, prove di successo.
2: Troppo forti. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16 e 30 minuti.
4: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.

0: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
1: Perché tutti quanti dicono: siete fidanzati, sposati? Ho detto no, iniziano la sua vita, io la mia vita, ma c'è questo rapporto bello di fratellanza, di rispetto reciproco, e quindi penso che oggi, in questo periodo dove purtroppo succedono cose abbastanza spiacevoli tra uomini, donne, femminicidi, certo, e quant'altro, dare un messaggio positivo penso che sia fondamentale.
2: Certo,
1: e questo,
2: certo,
1: e nasce l'esigenza appunto di questa canzone.
2: Oh, questa canzone che farà parte poi anche di un album, o per il momento è da sola lì? Da
1: una... Ma oggi la storia album è un po' andata via, sì, nel senso che oggi si pubblicano brani tranquillamente, quindi si producono singoli e si va avanti in questo modo, ecco, quindi farà forse parte di una raccolta di canzoni nel prossimo futuro, ma al momento no.
2: Ma
1: abbiamo
2: sicuramente...
1: già i brani in lavorazione, che usciranno poi nel prossimo autunno.
2: E poi, ma sicuramente la porterete in giro per l'Italia con le vostre serate, no?
1: Certo, certo, li portiamo in giro per l'Italia. Già l'altra sera eravamo a Ruvo di Puglia, vicino Bari, uh-huh, e ci siamo divertiti insomma a cantarla, e tutti quanti abbiamo avuto veramente un ottimo riscontro. Piace, la canzone piace molto, wow,
2: e questo...
1: perché poi è allegra.
2: E questo è l'importante poi, tra l'altro, no?
1: Certo, certo, certo, okay. Avete subito un feedback.
2: Quanto è cambiato far musica da quando tu hai iniziato qualche anno fa?
1: Beh, è cambiato tanto, perché tu parlavi prima di album, poi si considerano gli album,
2: certo,
1: no? Anche se erano CD, perché il CD è un oggetto fisico che comunque puoi mettere quelle 8, 10, 12 tracce, quelle che siano, e avevi modo di ascoltarti un album. Oggi che la musica si scarica, puoi scegliere di scaricare un brano, due, tre, di più artisti, quindi è cambiato tantissimo, cioè, certo, la fruibilità musicale è totalmente stravolta. Senti magari un brano sotto un social, no? Uh-huh. Dici, ma chi è questo pezzo? Allora scopri dei brani anche sotto dei video che vengono fatti tramite social, quindi la musica adesso non arriva più dalla radio sicuramente, ma non solo, dalla, certo, televisione o quant'altro, ma anche da un TikTok. Vedi un video e dici: oddio, che bello questo pezzo, chi è? Lo vai a scoprire, lo scopri. Vedi,
2: sì, è molto diverso. Poi anche la canzone adesso dura un attimo, no? Un mese, la canzone è vecchia.
1: Sì, bravo.
2: Purtroppo,
1: ma se tu vedi in televisione ti dicono: ok, vieni a fare la canzone, un minuto e mezzo, ho fatto, scusa.
2: È vero, è vero.
1: Non è più neanche il tempo di presentarla interamente, te, certo, ne fanno fare un minuto e mezzo, un accenno, cioè, certo, veramente è come un post messo su un social, ma quanto dura? 30 secondi, in 30 secondi devi risolto il pezzo, diventa difficile così.
2: Invece,
1: però,
2: qui da noi, all'interno di Troppo Forti, durante la programmazione delle quattro chiacchiere, l'ascoltiamo tutta fino all'ultima nota. E
1: sì,
2: adesso...
1: ma in radio, vedi, la radio, grazie a Dio, permette questo. No?
2: Certo.
1: La radio dice, okay,
2: no, ma ci sono anche delle radio che, no, anche se in promozione il brano ci tagliano sopra, ci parlano davanti, dietro, prima, dopo, ci sono anche quelli che fanno così. Invece noi proprio all'interno di Troppo Forti vogliamo farla ascoltare tutta.
1: Sì, infatti
2: poi...
1: questo significa rispettare l'artista,
2: certo,
1: mentre chi fa quello che tu dici è una mancanza di rispetto, sembra che ti stiano facendo un piacere. La radio si muove grazie al lavoro dei musicisti, degli artisti,
2: certo,
1: che permette appunto di poter mandare delle musiche, delle canzoni, e quindi di essere ascoltate.
2: Poi, Angelo, lo sai che voi artisti, può darsi alla fine del brano, mettete un qualcosina che la ciliegina sulla torta, no? E io ci vado a parlare, sì, sopra, l'ho rovinata.
1: Ah, certo. Io trovo che sia una mancanza di rispetto,
2: certo,
1: questo discorso.
2: O anche una mancanza che tutti vogliono fare lo speaker, ma prima di dirsi speaker, bisognerebbe vedere un pochino, secondo me. Ma detto questo, ora ascoltiamo il brano.
3: Ho i segni della...

0: Siamo oltre ogni pensiero, Little Tony Family, qui all'interno di Troppo Forti. Angelo, ci sei ancora?
1: Sì, certo, con chi ascoltò il brano.
0: Tu ascolti il brano, ma ora devi pagare il pegno. Come dicevo prima, noi facciamo ascoltare tutta la canzone per intera, ma l'artista di turno deve pagare il pegno canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, siamo oltre ogni pensiero, dentro al mondo, sopra il cielo. Ragazzi, qui siamo veramente oltre a tutto. Speriamo
0: senti, applauso per te, ma anche per Cristiana, non solo per te.
1: Vai, cuore matto che ti seguo ancora, e giorno e notte penso solo a te. Vai, anche con cuore matto.
0: Va benissimo. Ascolta, nelle vostre serate proponete anche i brani del grande Little, sì?
1: Certo, ovvio. Ma Tony canta con noi, Tony canta con noi in video, lui è presente in video e quindi sulle canzoni sue più belle appare e canta.
0: Bello.
1: Tutto in sync, quindi è una cosa emozionantissima, fortissima.
0: Durante l'estate toccherete sicuramente tante piazze italiane.
1: Sì, siamo già stati a Montebelluna, saremo a Camaiore, Recanati e tante altre che stiamo veramente pianificando, quindi
0: veramente
1: tante cose da fare.
0: Una gran bella estate in musica.
1: Certo.
0: Io Angelo ti ringrazio, poi tu Angelo c'hai tantissime cose, so che hai altri artisti che tu proponi,
1: sì.
0: Scrivi per altri, veramente
1: sì, c'hai tante
0: cose che bollono in pentola, giusto?
1: Assolutamente.
0: Ma un pezzo assieme a Patrizio Maria, perché non lo fate?
1: Ma guarda, dipende, io parto sempre dal presupposto che bisogna avere l'idea
0: certo.
1: di una canzone, cioè capito come, quindi deve nascere un'idea e
0: certo.
1: poi capire come gestirla e come programmarla e come lavorarla, soprattutto. Tutto può succedere, perché abbiamo fatto delle cose in passato con Patrizio, lavoriamo sempre ecco, con lui come autore, ci avvaliamo sempre della sua genialità per fare le cose, quindi insomma spesso ci incontriamo, questo già è fondamentale, unire degli spiriti, delle anime, delle cose per fare musica, quindi chissà.
0: Little Tony Family featuring Patrizio Maria. Dai, la prossima estate vi voglio sentire assieme.
1: Tutto può succedere.
0: Io ti ringrazio veramente, salutami Cristiana.
1: Grazie,
0: ma
1: Alex.
0: Per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Sui nostri social, ci trovano su Instagram, Facebook, eccetera. Quindi c'è tutto riportato, anche i prossimi programmi televisivi Rai che abbiamo già pianificato.
0: Ok, io ti ringrazio. Ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima, Angelo.
1: Ok, sempre felice di essere con voi, Alex. Ok, siete troppo forti.
0: Ciao, grazie.
2: Troppo forti.
3: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Madonna e Sabrina, la regina del pop e la giovane cantautrice, condividono un forte feeling artistico, un'estetica visiva simile e una collaborazione che sta segnando il passaggio di consegne generazionale nel mondo della musica. Allora, sarà lei la nuova Madonna? Ancora un grazie per averci scelto, eh? Rimanete qui perché arrivano i consigli di Daria.
1: Troppo forti!
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Per non sbriciolare il formaggio fresco, avvolgete il coltello con cui intendete tagliare il pezzo di formaggio fresco con della carta oleata. Otterrete così delle fettine intere e regolari. Interventi naturali per le rughe. Ecco un sistema naturale ed efficace per contrastare le antiestetiche rughette che si formano intorno alle labbra. Mescolate del lievito di birra, basterà polverizzare una compressa, con dell'olio di avocado e applicate il composto di sera massaggiando la parte. Dopo 10 minuti lavate il viso e prima di andare a dormire applicate la vostra abituale crema per la notte. Le patate cuociono prima con i chiodi. Per cuocere in modo rapido le patate mettetele in forno infilando in ogni tubero un chiodo d'acciaio pulito. Scaldandosi diffonderà il calore nella polpa, diminuendo così i tempi di cottura.

0: Sì, sti ragazzi in coppia vanno alla grande. Benji e Fede, Summer Tour 2026 è partito il 23 maggio, il calendario è ancora in aggiornamento. Poi da ottobre ci sarà sempre in due live a teatro e partiranno proprio il 3 ottobre da Modena e dal teatro Storchi. Tanto tanto lavoro per loro. Ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Ora arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Il brano originale del 1963 si intitola Presentatissima, la portò al successo Edoardo Vianello. Invece nel 2002 lui ebbe successo con questa Sotto i raggi del sole. Bruce

oggi è un primo anno 2002, un bel saltone indietro nel tempo, anche questa volta con i grandi successi del passato estivi, prettamente estivi in questo periodo. Troppo forti!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
3: You are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio, Radio Tigoglio Web e Micro Radio, GialluTX vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal che abbiamo aperto con Don't Let the Music Stop dall'album che si chiama Cosmic Optimist, Ottimismo Comico, e lui era Levi Covert con la Deadlet The Music Stop. E allora continuiamo con l'unica canzone che non è di quest'anno. La canzone è di una ventina d'anni fa, è del 2005, l'album si chiamava Rush. Lui è Travis Sinclair, sentirete delle sonorità fine anni 90, primi 2000. Questa è Wheels Are Smoking.

Will Have Smoking, Travis Sinclair, dal suo album del 2005 Rush, e continuo con una canzone che poi, dopo che avevo già preparato tutta la playlist, messo tutto in ordine, robe varie, mi sono accorto di aver già messo, ma la canzone era talmente bella che sapete cosa c'è? L'ho lasciata. Lui è Cole Goodwin e questa è Where She's Coming From.

grandissimo valzer, questa Where She's Coming From. Lui era Cole Goodwin. Intanto io vi ricordo, se l'avete già fatto, di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Zilla, a quella di WSR Radio, dove Blue Bonnet Zilla è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Zilla Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando, di lasciare i vostri click click click click anche le pagine di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Zilla è in onda il lunedì e il mercoledì dalle ore 17, anzi il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, e a quella di Micro Radio, dove il Blue Bonnet Zilla vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E andiamo avanti, altra canzone, arrivo da un album che si chiama These Days. Questo per gli amanti è una, secondo me è un bellissimo two step. Lui è Tayson Ray Bosbom e questa è 10 Miles from Nashville.

Taylor Ray Boswell, 10 Miles from Nashville. Ed è, dovete sapere che nel weekend è uscito un album che io un po' attendevo perché le anteprime erano molto molto molto belle. L'album non si smentisce, l'album si chiama Grateful, sono già partiti in sottofondo. La canzone che ho scelto per questa puntata è Down South e loro sono i Red Clay Strays.

Red Clay Strays dall'album Grateful, questa era Down South. E la prossima è una grandissima collaborazione fra due artisti meravigliosi. Lui è Casper McQuaid, lei è Courtney Patton, assieme hanno rilasciato questa splendida Silver Cross.

0: skin.
1: Silver Cross, Casper McQuade, Courtney Patton, meravigliosa. La prossima canzone invece è il nuovo singolo di un artista, Sundance Ed, e la canzone l'ha dedicata a una regione del Texas, The Hill Country, da cui una parte del nome di questa trasmissione è... deve credito. Quindi questa è The Hill Country, lui è Sundance Ed e ce l'ascoltiamo ora.

Sanders Head, The Hill Country. Io intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Hill, in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguli Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gianluti X e noi andiamo avanti con una nuova collaborazione fra due giovani della country music made in Lone Star State, ovvero Gavin Adcock e Hudson Westbrook, che hanno rilasciato questa nuova Chip Trails.

Cheap Thrills, Gavin Hancock e Hudson Westbrook. E noi si continua con una canzone che arriva dalla versione deluxe di un album che si chiama State of Being. Lei è Whitney Fenimore, che è stata una delle semifinaliste di The Voice, della 13ª stagione di The Voice USA, e noi in questa puntata ce l'ascoltiamo con questa Cowboy Sweetheart.

Whitney Fenimore, Cowboy Sweetheart. E allora intanto fatemi salutare tutti gli amici all'ascolto dell'emissione del mercoledì e del lunedì su Radio Tiguglio Web, a quelli del venerdì mattina su Microradio, a quelli della replica del mercoledì mattina su WC Radio e tutti quelli che mi stanno ascoltando durante l'emissione del martedì, tra i quali ho visto Fabio, Gianni, Alessandro, Elisa, Riccardo, Rihanna, Stefano, Fabrizio. E un ringraziamento enorme anche al buon Casper McQuaid, che ha commentato il post a lui dedicato nella canzone in duetto con Courtney Patton. A tutti voi che siete all'ascolto vi dedico questa canzone che arriva da un album che si chiama Sign, è un'altra bellissima voce femminile, lei è Charlie Marie e questa è Buffalo.

Buffalo dal suo nuovo album Signs, come è uscito anche il nuovo album di un altro che qui a Brubonnezzino ultimamente passa spesso. Il suo nome è Caleb Codel, ha rilasciato il suo album nuovo che si chiama Heavy Thrill, da cui ho selezionato questa Paths of Desire.

Path of Desire, Caleb Codle, dal suo album Heavy Thrill. E a proposito di grandi album usciti, è uscito quello di un giovane che si chiama Familiar Spirits, l'album. Lui è Wesco, all'interno ha anche una versione di una cover di Springsteen, di una I'm on Fire, fatta veramente bene, che magari nelle prossime settimane vi farò sentire. Io intanto vi faccio sentire questa, Hunting Ghosts, dall'album Familiar Spirits. Lui è Wesco.

Wesco, Hunting Ghosts, dall'album Familiar Spirits. E a proposito di nuovi album usciti, io del prossimo non vi dico nulla, vi faccio solo ascoltare la canzone e vi dico chi è che canta e vi dico il titolo dell'album. Allora, il titolo dell'album è Tools Turnaround. La canzone che vi faccio sentire è Old Drunken Savior e lui è Jason Eadie.

0: like the devil, ain't blaming anyone else. Yeah, he fights with the devil, ain't blaming anyone else. He's an old drunken savior who can't save himself.
1: Old Drunken Savior, Jason Eady, dal suo nuovo album Tulsa Around. E Tulsa Turnaround, perdonatemi. E il prossimo gruppo invece in Italia è diventato famoso perché il buon amico Stefano Civa ci fece una coreografia su un loro brano meraviglioso che si chiamava Marshall County Band. Io sto parlando di Band Lula, che hanno fatto uscire questo nuovo singolo che secondo me merita anche questo, e secondo me ci potrebbe anche stare un bel two-steppino. Questa è la loro Hometown in Heaven.

The Band Lula, On Time in Heaven. E continuiamo con un'altra canzone che arriva da un nuovo album. L'album si chiama America's Back Road. Lei è un'altra bellissima voce femminile, si chiama Alissa Bonagura, e questa è Life is a Road.

Alissa Bonagura, Life is a Road. Questa Life is a Road, non so a voi, ma a me mi ha ricordato un po' una Sheryl Crow anni, primi anni 2000, 2005, 2010, quegli anni lì. Va bene, allora io purtroppo però vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal. Io prima però vi devo ricordare di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal con il WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì e il lunedì dalle ore 17, a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal vi fa compagnia il venerdì alle ore 8 del mattino. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify, che è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana. E allora io vi lascio con una canzone che voi probabilmente conoscerete nella sua versione cover, che era contenuto in un album che si chiamava Firewater. Stiamo parlando dei grandissimi Whiskey Myers, ma io ve la faccio sentire nella versione acustica cantata da chi l'ha scritta. E pensate che quando lui l'ha scritta che aveva 16 anni. Sto parlando di Brent Cobb, che ha fatto uscire questo album Live a Song Write a Memory volume 1, dove ha registrato la versione acustica di questa meravigliosa Bar Guitar e la Honky Tonk Crowd. Gianlutix vi saluta, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Come dico sempre, sentitevi tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre. Vi lascio con questa Bar Guitar e la Honky Tonk Crowd, Brent Cobb, versione acusticissima.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Cari amici di Radio Tiguglio, bentornati ad una nuova puntata di Tell Stories, il programma condotto da me, Gabriele Guzzardi, con i testi di Aurora Coppola. Oggi ci occuperemo di una storia realmente accaduta che continua a destare scalpore e a muovere le coscienze, anche a decenni di distanza dalla data del suo accadimento. Era infatti il 26 dicembre 1965 quando Franca Viola venne rapita all'età di 17 anni ad Alcamo da Filippo Melodia, imparentato con la potente famiglia mafiosa dei Rimi. La ragazza fu violentata e sequestrata per alcuni giorni, fino a che i carabinieri non riuscirono a liberarla il 2 gennaio 1966. Questa storia, legata al matrimonio riparatore per coprire quello che allora non era considerato uno stupro, ci porta a riflettere agli accadimenti del giorno d'oggi, dove l'emergenza femminicidio e violenza di genere si sta facendo sempre più seria e preoccupante. Venite allora con noi. Vi porteremo nella storia di questa donna coraggiosa di nome Franca, che osò sfidare la mafia e i preconcetti del suo tempo.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigulio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigulio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Ciao amici di Radio Tigulio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigulio Web tutti i sabati dalle ore 14.
3: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigulio Web.
5: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigulio.

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

con condanne con totale.

Baby, baby, baby. Oh, so.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Va ora in onda su Radio Tigulio

per questa nuova puntata dei Sentieri Rock. Al microfono, come sempre, Antonio, inizio frizzante con Rock and Roll is King, il re del rock and roll, con Ilo, quindi un inizio, devo dire, abbastanza frizzante. Ve l'ho detto, quest'estate ho visto ballare dei ragazzi veramente alla grande su queste basi musicali di rock beat, quindi Ilo per noi, per iniziare in grande frizzante.

0: ancora ritmi vertiginosi come Ternitanto, e lui è Anthony Gomez, ormai 53enne, canadese, opera nella catena del grande blues elettrico, e qui ce l'ha dimostrato con la sua chitarra. Ternitanto con Anthony Gomez. Bene, andiamo avanti con la nostra musica.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
2: You can be me.

quando si tratta di rievocare brani famosissimi e poi ci scappa anche una grande nostalgia e qualche volta anche la musica. David Bowie, Heroes, con una versione, direi, una delle migliori secondo me. Io ho seguito questo artista dall'alba dei suoi successi e questo brano è veramente una pietra miliare. L'ispirazione venne vedendo due ragazzi, due fidanzati che cercavano darsi un bacio al di là del muro, quindi è nata l'ispirazione per questo bellissimo brano. Si può essere eroi per un giorno, qui una grande, ripeto, versione da tenerla accantonata e al momento tirarla fuori e così viaggiare insieme alla mostra di questo grande ed immenso artista, David

said, hey, everybody. The three kings are in town. I got a door.

per chi si è messo in questo momento all'ascolto di questa meravigliosa radio, siamo in contemporanea con il grande chitarrista Joe Bonamassa con il brano The Good Times on Roll. Questa è una performance tratta da un bellissimo concerto in un bel teatro con personaggi nel suo jet set musicale di alto rango artistico. Quindi Joe Bonamassa in The Let The Good Times on Roll. E adesso andiamo ad ascoltarci qualcosa di molto interessante.

dal diario misteriosamente scomparso. Oggi, Natale 2021.

0: un messaggio.
1: Don't you forget about me.
0: Non so bene se la speranza esista oppure no. La speranza è come una strada di campagna. Non ci fu mai strada. Ma quando molta gente vi cammina, la strada si forma.
1: Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down.

così a volte quando due amici, ovvero due grandi musicisti, si incontrano, riescono così a far nascere delle perle. Questa è Wish You Were Here, ormai conosciutissima da tutti quanti, con la partecipazione alla chitarra del grande Mark Knopfler dei Dire Straits. C'è una bella amicizia tra i due, David Gilmour e Mark, tanto che ha chiesto se poteva fare questa bellissima song a suo modo, una performance diversa dal solito, con la voce del bravissimo David Gilmour. Un'altra notizia è che il bellissimo album, dove c'è una lunga suite in middle, Ashes, è in remasterizzazione, ripulendo alcune cose, quindi andremo ad ascoltare qualcosa dei Pink Floyd ancora, diciamo, in verde suono. Wish You Were Here.

io ci casco sempre a farvi riascoltare questa bellissima band Teskey Brothers, che nasce da due fratelli, vengono dall'Australia, hanno iniziato come artisti di strada. Questo è il loro bellissimo album targato 2023, uscito ad aprile, The Winding Way, Teskey Brothers, questo robusto soul classico con venature blues e country. Ed abbiamo così i bravissimi fratelli che ormai hanno dato voce a questo bellissimo loro genere: Joshua Teskey voce, chitarra Samuel Teskey, poi ci sono le voci di sottofondo come quella di Fabian Hunter, Shaw e qualcos'altro che ogni tanto si aggiunge per questa bellissima band Teskey Brothers con London Bridge.

E questo è uno show televisivo che viene trasmesso in Australia, dove durante la puntata si esibiscono artisti e non, per così concentrarsi principalmente sulla musica rock. Ne nasce quindi anche un dualismo con altri ospiti, ma è solamente un modo quello per far accarezzare ancora la rock music. Qui Radar Love, della puntata Rock Beats.

Ed il 13 ottobre è uscito questo bellissimo lavoro della cantante italiana Letizia Brugnoli, tra jazz, soul e blues, Shadow, Ombre, è il brano del suo album Crystal Flower. Io a breve avrò il piacere di intervistarla, ne sapremo molto molto di più di questa brava artista che sta facendo degli ottimi successi. Letizia Brugnoli dal suo Crystal Flower con Shadow con noi. Rock Trails.

e ha fatto capolino anche da noi in questa puntata di Rock Trails, la bravissima Claudia Campagnol con il suo bellissimo lavoro che ha per titolo Why Now, il brano che ho estratto da naturalmente il titolo all'album. Lei nasce a Budapest nell'87 a 36 anni, da lì poi si è trasferita in Svezia e inizia a studiare come vocalista e anche come multistrumentista, e poi trova base in Danimarca, a Copenaghen, dove conosce il suo amore Nicola Campagnol, di origine italiana, suona la batteria e nasce anche una bella famiglia. Right Now quindi con Claudia Campagnol nella sua musica, il suo bellissimo vocalist, e tra momenti di musica brasiliana e tanto tanto altro. Forevermore in questo momento.

Abbiamo fatto un salto in Inghilterra con questa band, Rivers and the Robot. Era una band perché si sono sciolti, si sono formati intorno al 2010, hanno realizzato, se non sbaglio, un paio di album, poi si sono sciolti. La loro musica è un po' quella che stiamo parlando più che altro in questo periodo, showgaze, dream pop, musica da relax che fa sognare, e molti la chiamano la musica mentalmente da viaggiare, che ti fa isolare, ti porta in giro per il mondo con questo miscuglio di note molto molto mielose. Comunque Rivers and the Robot Forevermore qui con noi nel nostro programma di Rock Trails.

così abbiamo un po' alzato l'asticella della musica un po' particolare. London Grammar, gruppo sempre britannico, e si forma a Nottingham con la bravissima cantante Anne Wilde, il polistrumentista Dot Meyer e il chitarrista Dan Rotten. Hanno pubblicato 3 album, si sono messi subito all'attenzione della grande critica e un'oceanica mole di fans la seguono perché sono veramente molto molto bravi, e quindi meritano l'ascolto anche di noi, e compagni della musica un po' bella particolare. London Grammar, No Believer.

e con Quarters of Change abbiamo fatto un salto in America, New York, con Jaded, il brano che ha produzione Stanco, un po' Maneskin, questi Quarters of Change molto molto giovani, molto molto bravi, appartengono alla nuova schiera del New Rock, e circolo, e quello che vi ho menzionato.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: Benissimo, come vi ho detto qualche secondo fa, siamo arrivati alla fine di questa bella puntata Rock Trails, Sentieri Rock. Al microfono il vostro caro amico Antonio Simmini. Vi lascio con ZZ Top, Game On Your Loving, e ci riagganciamo alla prossima puntata con altre novità e qualcosa di nuovo da introdurre poi in questo bel programma. Grazie a voi per essermi stato di grande aiuto e grande compagnia all'ascolto, e a risentirci a presto. Buona musica a voi e buona continuazione. Bye bye, ciao ciao.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, Marco Mari ai microfoni con voi, per 60 minuti con il nostro Flipper. Tante belle canzoni, sia italiane che internazionali al 50% ciascuno, e poi naturalmente le nostre notizie curiose. Partiamo come sempre dalla musica italiana, partiamo da Vasco Rossi.

0: soli. Siamo soli.
1: Il grande, grandissimo Vasco Rossi l'abbiamo ritrovato con questa Siamo Soli. E intanto, ragazzi, i mondiali di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico insieme vanno, anche se non c'è la nazionale italiana, tutte le altre ci sono e quindi noi li guardiamo e come. Hanno degli orari talvolta un po' sballati per noi, però insomma ci sono. Adesso una voce femminile, quella educatissima di Shola.

Si intitola Still Believe, questa bella canzone di Sciola Ama di fine anni 90, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Parleremo di taxi a guida autonoma, che a quanto pare stanno per sbarcare anche in Italia, tra poco vi diremo anche dove. E poi ci saranno due compleanni, uno di un bambino di 6 anni che poteva rivelarsi un disastro, in realtà invece è stato un grande successo. Poi tra poco vi racconteremo come mai è successo tutto questo. Ecco, la canzone è adattissima. E poi anche il compleanno di una super nonna di 92 anni che per il suo compleanno voleva guidare un trattore ed è stata accontentata. E adesso Edoardo Bennato.

I Need You Tonight, gli In Excess, formazione che non faceva musica dance, ma con questa canzone in discoteca ci è andata molto molto bene. La prima curiosità, ragazzi, ci porta a parlare di taxi a guida autonoma. Sì, sì, sono una realtà anche in Italia. Pensate che il progetto New Links, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha lanciato questa sfida. Verrà fatta una sperimentazione in due località, una a Cernusco sul Naviglio, siamo in Brianza, per un totale di 280 chilometri coperti appunto da questi taxi a guida autonoma, e una a Brescia, e qui ragazzi i chilometri saranno più di 600 coperti dai taxi a guida autonoma. Ma dite la verità, voi vi fidereste? Vabbè, è una cosa da provare, vedremo. Intanto arriva anche Umberto Tozzi con una canzone estivissima, quale questa, Ti amo, mamma mia.

Ma che successo non è stata questa canzone? Era il 1977, c'erano già le prime radio libere, all'epoca si chiamavano così. E mi ricordo che su questa canzone venivano fatti anche dei giochi radiofonici, all'epoca molto elementari, ma seguitissimi dalle persone. Ad esempio su questa canzone veniva richiesto, me lo ricordo come se fosse ieri, sebbene io fossi un bimbo, quante volte veniva nominato il titolo nella canzone? Mi sembra 27, non sono sicuro però, sono passati troppi anni. Era il 1977, era Umberto Tozzi con Ti Amo, ma nel 1977 c'erano anche loro, i Commodores, di Lionel Richie con Easy. Ma che bella questa! Era una vita che non la ritrovavo, mamma mia!

tempo scorre via veloce, amici. Siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica 50% italiana, 50% internazionale in quest'estate 2026, e a quanto pare ci sono un po' di polemiche per quanto concerne alcune scelte di Bagni, soprattutto in Liguria.

Muria, da lì è partita la crociata. Niente smartphone ai bagnini durante le ore di lavoro, perché devono stare attenti a quello che accade, quindi non si devono distrarre con il telefonino. E direi che la cosa, tutto sommato, non è priva di fondamento, ci può succedere. Intanto il tempo scorre via veloce, dicevo, siamo pronti per la prima delle due curiosità legata ai compleanni. Vi raccontiamo subito il compleanno di una nonna di 92 anni che lo vuole festeggiare in un modo molto particolare, guidando un trattore. Tra poco vi raccontiamo tutto, ha davvero dell'incredibile. Questa notizia ci porta in provincia di Pavia, in un paese che si chiama Ferrera.

come detto, eccoci arrivati a Ferrera, dove incontriamo una nonna di 92 anni che si chiama Milvia Bacchetta. Da 8 risiede in un geriatrico, in una RSA, e per il suo 92esimo compleanno ha espresso il desiderio di guidare per l'ultima volta un trattore. Lei, che negli anni 50 è stata la prima donna in provincia di Pavia a guidare un Landini, a guidare un trattore. E la casa di riposo, in accordo con il sindaco, con la giunta, con gli assistenti sociali, le ha dato questa possibilità attraverso l'utilizzo del trattorino Tosa Erba del locale, dei locali stradini. Ovviamente

prima di salirci sopra è stata preparata attraverso tutta una serie di esercizi ginnici per permetterle, insomma, di fare la cosa. Ha detto che è stata un'esperienza meravigliosa, si è divertita come

creare inquinamento nell'ambiente. Poi negli anni 70 invece ne è stata inventata una variante dove la linguetta rimane attaccata alla lattina, e quindi quando si butta la lattina si butta via anche la linguetta. Vi siete chiesti a cosa serve quel forellino davanti sulla lattina? Non serve per infilarci la cannuccia, serve per fare in modo che la linguetta rimanga attaccata alla lattina. Poi ce ne sarebbero altre da raccontare sulle lattine, ma adesso arrivano i Velvet. Li ritroviamo con questa boy band.

Velvet con questa frizzante, brillante boy band, loro che per alcuni anni, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, sono stati sempre presenti ad una manifestazione amatissima all'epoca, qual è stata il Festival Bar, in giro per le località turistiche più belle dello stivale e trasmessa anche televisivamente dalle reti Mediaset. Non voglio fare pubblicità assolutamente, però la situazione è stata questa. Intanto noi si prosegue rimanendo in tema di canzoni che ci ricordano un'estate lontana, perché adesso arriva anche Noeia. E tra poco vi racconteremo la seconda curiosità con protagonista il compleanno, o meglio un bambino di 6 anni ed il suo compleanno, che poteva rivelarsi un fallimento, in realtà è stato un successone pazzesco. In extremis, eh? In extremis.

Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.

Lasciata la provincia di Pavia, ragazzi, siamo arrivati a Monfalcone per quest'altro compleanno. Questa volta protagonista è un bambino di 6 anni che qualche giorno fa ha rischiato di vedere rovinata la sua festa. La mamma aveva organizzato tutto nei minimi particolari, era la prima volta che si affidava ad un animatore e la festa sarebbe dovuta essere al bar Area Verdi, che è praticamente un locale antistante ad un giardino pubblico dove poi si sarebbe dovuto svolgere tutto. Peccato che però all'orario convenuto c'erano soltanto 2 dei 30 amichetti, compagni di classe, che erano stati invitati al compleanno di questo bambino, e le cose si stavano mettendo male. E lì l'animatore ha avuto una pensata, ha cominciato ad avvisare un pochino tutti i suoi contatti e praticamente la festa è diventata un botto mica da ridere, perché nel giro di alcuni minuti si è animato tutto, sono giunte persone che evidentemente avevano i contatti di questo animatore e hanno festeggiato il bambino, persino una pattuglia dei pompieri. È stato un successo strepitoso, davvero bravo l'animatore, che è stato velocissimo ed ha capito subito le cose ed è riuscito a salvare in extremis una festa che avrebbe dovuto potuto diventare un disastro. Questo bambino se la ricorderà penso per sempre, anche perché poi in queste feste un po' i bambini che non ti conoscono, i nonni che erano lì presenti, gli hanno fatto veramente una gran festa. Bravi.

dopo un pezzo bello robusto qual è stato il Diablo dei Litfiba, ragazzi, qualcosa di morbido con gli Spence, mentre pochi minuti ci separano dalla conclusione, rimaniamo oppure restiamo. Il caldo fa brutti scherzi, ragazzi. Restiamo in tema di canzoni morbide. Beh, questa è morbida ma è anche straziante. Quanto t'amo, ve lo ricordate, Johnny Hallyday?

0: questo oggi ho voluto chiudere il nostro flipper con una canzone che ci ha riportato indietro nemmeno agli anni 70. Qui eravamo negli anni 60 con uno dei grandi urlatori d'importazione, Johnny Hallyday, ragazzi, con Quanto t'amo. E con questa canzone siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper. Ci siamo giocati tutta la nostra playlist, le notizie curiose, al 50% italiana, al 50% internazionale. La voce se ne sta andando, nonostante sia estate, ma so che c'è chi ha la raucedine, chi ha la laringite in questo periodo. Io per fortuna no. Comunque la musica ritornerà al prossimo giro con me, con Marco Mari, con la prossima di Flipper. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'ascolto. Ciao.
1: Game over.
2: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.

Ma quanto ci piace questa musica che interseziona praticamente la tradizione popolare, la sperimentazione e una voce come quella di Kadri Vorand qui con Michael Malgand. Sono Franz Di Maggio e questa è Visionaire Media Partner con Where We Would You Be. È il pezzo che abbiamo ascoltato. Dove vorresti essere? Dove vorresti essere? Ma in Estonia forse no, perché fa un po' freschino. Magari in mezzo a un campo di fragole, che ne so. Come canta lei, Kevin Lettone, andando a prendere un grandissimo pezzo dei Beatles, lei che abita a Los Angeles, però è di origine brasileira. Kevin Lettone, Strawberry Fields Forever.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Lei si chiama Kat Edmondson, arriva da Houston, Texas, e ci propone uno stile che lei stessa ha definito vintage pop. Sì, vintage pop, non proprio male come idea. Alziamo un pochino il ritmo, cosa ne dite? E andiamo a pescare i Cocoroco, un gruppo al quale siamo molto affezionati, come siamo affezionati alla cantante Sheila, che è veramente un personaggio notevole. Questa è Just Can't Wait. Sono Franza Di Maggio, Ladies Man.

E direi che ci piacciono proprio i Cocoroco. Just Can't Wait. Sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man. Noi adesso saltiamo a piè pari a Nashville. Già, proprio da quelle parti, dove ci aspetta una cantante di soul di jazz molto molto brava, che si chiama Candace Springs. Questa è Don't Need the Real Thing.

tra coloro che fondono innovazione, tradizione, soul, rhythm and blues, funky, c'è proprio lei, Kaina, uno dei nomi recenti, ma non così tanto recenti, viste le sue collaborazioni anche con Stevie Wonder. Questa era Lost It to Trying. Sono Franz Di Maggio e vi ho accompagnato in questo viaggio tra le voci femminili più raffinate ed eleganti, fino a portarvi sulle rive della Senna con Camille Bertot, è uno dei grandi classici della musica francese, lo potremmo chiamare un vero e proprio standard, Les Moulins de Mon Coeur, qui in compagnia del figlio di Clint Eastwood, Cali Eastwood. E con questo è davvero tutto da Franz Di Maggio, come sempre. Take care of you and happy music.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tigullio è il momento del...

0: con condanne con totale di...
1: Oh.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
2: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.
3: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
4: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
5: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
6: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

aura ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 22:30.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Provo a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto!

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

ascoltare. Non stiamo più attenti a sorridere, amare, un sospiro, un lamento, un incontro per caso, un amico ferito che ci tende la mano. Sbagliamo a parlare, scriviamo con gli hashtag, cultura dell'icona, lingua di chi chatta, un pallino che ride.

Come viene si sa, le mie parole sono come lame nel vento, nate dal rancore, nato da un sentimento. A volte la realtà si basa sulla finzione, ma io non voglio credere in un'altra illusione.

Ci sono limiti che voglio superare, ci sono ipocriti che devo rispettare, e certe cose non mi passano mai di mente. Sono un eroe che purtroppo a volte non vale niente. Rido guardando il sole e mi ripeto che tu

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend.

tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, benvenuto weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: Questa è Radio Tiguglio.

con condanne totali.

0: La voce della notte, al microfono Bruna Malaguti.
1: Bentrovate amiche e amici, la voce della notte è qui con voi. Siete contenti? Spero proprio di sì, visto che mi state ascoltando, altrimenti sareste in qualche cos'altro affaccendati. La voce della notte anche questa sera ha scelto qualche cosa di così accattivante per intrattenervi, sia dal punto di vista lessico, sia dal punto di vista musicale. Un'immagine statica ottenuta tramite un processo di registrazione permanente delle interazioni tra luce e materia, selezionate e proiettate attraverso un sistema ottico su di una superficie fotosensibile. Tranquilli, non c'è nulla di pauroso in tutto ciò che ho detto, ho semplicemente dato il significato al termine fotografia. Sì. Questa sera la protagonista della voce della notte è lei, la fotografia.

La scelta di questo argomento è stata facile questa sera, perché basta guardarsi intorno per la strada, in qualche locale, insomma ovunque ormai c'è gente che fotografa. Vista la tecnologia che ci ha donato questa possibilità così semplice attraverso gli smartphone, ebbene tutti siamo diventati dei fotografi, o quasi. La giornata mondiale della fotografia, chiamata il World Photo Day, si tiene il 19 agosto, così ve lo do come dato di fatto. In ricordo del 19 agosto del 1839, quando il governo francese annunciò l'invenzione del daguerrotipo, che era l'antenato della fotografia, ed è stato offerto in dono gratuito al mondo. Una grande, grandissima meta raggiunta dalla tecnologia dell'epoca. Noi, come al solito, abbiamo dei personaggi che si esprimono su questo concetto, perché la fotografia è un oggetto, volendo, ma è anche un concetto. James Cavon dice: è incredibile che i fotografi passino anni o addirittura una vita intera cercando di catturare dei momenti che, messi insieme, non equivalgono nemmeno a un paio d'ore. È proprio vero. Come gli scacchi o la scrittura, la fotografia è una questione di scelta tra una serie di possibilità, solo che, nel caso della fotografia, il loro numero non è finito, ma infinito.

Siete arrivati trafelati. Sì, vi vedo. Va bene, avete perso proprio poco poco di questa trasmissione. La voce della notte ha ancora un po' di tempo da trascorrere in vostra compagnia, giusto per accompagnarvi verso il momento del relax totale, quello del sonno ristoratore che vi sta aspettando. Voi state lavorando, quindi dite che di sonno proprio non se ne deve parlare? Bene, ascoltateci, sarete più sereni anche sul posto di lavoro. Stiamo parlando di fotografia. Fotografia, fotografia, significa scrivere con la luce. La fotografia, il cinema, conferiscono una specie di immortalità, una preminenza alle immagini e non alla vita reale. Questa frase molto bella l'ha detta Herbert Marshall McLuhan. Ansel Adams invece ci racconta: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica, tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato. E ancora Ted Grant ci racconta che quando si fotografano persone a colori, si fotografano i loro vestiti. Ma quando si fotografano persone in bianco e nero, si fotografano le loro anime. Qui

Io ringrazio prima di tutto, prima di parlare ancora di fotografia, tutti quanti voi che mi mandate sempre i vostri saluti, siete tantissimi e vi ringrazio davvero di cuore perché mi fa piacere un sacco vedere che perdete qualche minuto per mandare un messaggio a me. Ma veramente mi emozionate. Bene, chiusa questa parentesi, torniamo alla voce della notte vera e propria che sta parlando di fotografia. Una frase che non ha nessuna firma, cioè classica frase di anonimo. Penso che un corso di fotografia dovrebbe essere obbligatorio in tutti i programmi scolastici perché ti fa non solo guardare il mondo, ma anche vederlo. Isabella Allende, che ha scritto tantissimo e tante cose belle, diciamo pure così, ci racconta che una bella fotografia racconta una storia, rivela un luogo, un evento, uno stato d'animo, è più potente di pagine e pagine scritte. Detto da lei, che era una che ne ha scritte veramente tante di pagine, eh? E Giuseppe Tornatore? Sì, anche lui ha qualcosa da dirci. Se fotografi uno sconosciuto, nell'istante stesso in cui fai scattare l'otturatore, quella persona smette di esserti estranea perché la porterai sempre con te.

0: Siete sempre all'ascolto della Voce della Notte. Io occupo poco spazio, non ho naturalmente nessuna esigenza particolare, però ci tengo che in questo spazio voi possiate rilassarvi, ascoltarmi con estrema tranquillità e soprattutto rendervi più tranquilli e sereni. Andiamo avanti parlando di fotografia questa sera. La fotografia è un mezzo di espressione potente. Usata adeguatamente è di grande utilità per il miglioramento e la comprensione. Usata male ha causato e causerà molti guai. Il fotografo ha la responsabilità del suo lavoro e degli effetti che ne derivano. La fotografia, per me, non è semplicemente un'occupazione. Portando la macchina fotografica, io porto una fiaccola. Era una opinione di Eugene Smith. Ando Gillard dice: scrivere di fotografia è difficile, molto difficile, se non si è fatta fotografia. Per scrivere di pittura non occorre avere dipinto, e di scultura idem, ma per scrivere di chirurgia bisogna aver fatto il chirurgo. E la fotografia è un'operazione chirurgica. La macchina è un bisturi. La camera oscura ha una sala operatoria. I critici della fotografia sono come delle vergini che scrivono guide sulle pratiche erotiche più terminali.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca

Visto che parliamo di fotografia, voi siete dei bravi fotografi? Beh, non parlo a livello professionale, così a livello dilettantistico. Vi riescono bene le fotografie? Sapete cogliere l'attimo? Speriamo di sì. Magari se mi mandate qualche vostra fotografia vi saprò dare un giudizio anche mio. Beh, se per quel che può contare, ovviamente. I buoni fotografi sono rari e indefinibili, ma essi hanno sempre un tratto in comune, quello di andare al di là di se stessi, d'essere più di ciò che potevano essere, di avere questa piccola musica, in breve di essere un po' miracolosi. In fondo quelli che vengono chiamati grandi fotografi non sono che coloro ai quali questo incidente fortunato è arrivato un grande numero di volte, perché fare una buona foto è sempre vincere sull'azzardo, l'azzardo dell'incontro, della comprensione immediate, della sua trascrizione istantanea. Jean-Luc Siff ha dato questo suo parere sulla fotografia. Elliot Erwitt invece dice: quando è ben fatta la fotografia è interessante, quando è fatta molto bene diventa irrazionale e persino magica. Non ha nulla a che vedere con la volontà o il desiderio cosciente del fotografo. Quando la fotografia accade, succede senza sforzo, come un dono che non va interrogato né analizzato. E infine un flash velocissimo di Henri Cartier-Bresson. Fotografare è porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il cuore. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

Sì, è vero, ci siamo tutti quanti un po' improvvisati fotografi da quando abbiamo questa possibilità molto semplice di scattare senza dover comprare i rullini, farli sviluppare, no? I giovanissimi non sanno neanche di cosa sto parlando io in questo momento, probabilmente, ma la maggior parte sì, voi sapete perfettamente come si svolgeva tutto l'iter della fotografia una volta e quanto costava. La fotografia non è come la pittura. Vi è una frazione creativa di un secondo quando si scatta una foto. Il tuo occhio deve vedere una composizione o un'espressione che la vita stessa propone e si deve saper intuire immediatamente quando premi il click della fotocamera. Quello è il momento in cui il fotografo è creativo. È un momento. Una volta che te ne accorgi, è andato via per sempre. Henri Cartier-Bresson ancora ci racconta che cos'è un fotografo. Eh sì. Edward Muybridge invece, solo la fotografia ha saputo dividere la vita umana in una serie di attimi, ognuno dei quali ha il valore di una intera esistenza. E concludo questa sera con l'ultimo aforisma, che non è di nessuno, nel senso che è anonimo, però qualcuno lo deve aver pur detto e scritto. Una foto sfocata è un errore. 10 foto sfocate sono una sperimentazione. 1 centinaio di foto sfocate sono uno stile.

siamo arrivati al momento dei saluti. Spero che parlare di fotografia sia stata una buona idea e sicuramente avrete un occhio di attenzione in più adesso ogni volta che scatterete qualche immagine che vi piace nel vostro smartphone, certo, o anche chi è bravo e quindi si dedica veramente alla fotografia in maniera professionale con la sua macchina fotografica. Grazie a tutti e vi auguro una buona notte.

0: ma non si torna indietro.
1: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Radio Tigullio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
5: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.